se sa ovunque è una cosa, facciamo, insomma, vabbè, ciao, ciao ragazzi, ciao Nicola, Pietro, Daffo, sarà perché ti amo? Sarà?

vediamo perché non si firma, ma un amico o un'amica. Si scrivono da Santa Maria de Jetiba in Brasile, la città più tedesca del paese,

0: giunti al termine dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale. Già pronto Andrea Tuzio con Malanotte No, tra poco ci accompagnerà fino alle 6. Grazie a Mr. DJ Sautofau, grazie a voi per i tanti messaggi. Prossimo appuntamento con la Discoteca Nazionale fra 7 giorni. Io invece torno a mezzanotte. Ciao. Anche a Gallarate, in provincia di Varese, sono quasi le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata ad Alberto Ciapparoni. In apertura alla guerra in Ucraina con il botta e risposta a Zelensky Putin su un possibile faccia a faccia. In un'intervista il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca. L'invito resta valido. La fredda replica del Cremlino. Per il cinema, il Leone d'Oro della edizione della Mostra di Venezia numero 83 va a Woman Unknown, il film della regista danese di papà egiziano Meyel Tuki, un film potente che racconta la guerra sul corpo delle donne. Un riconoscimento va a Naza, film israeliano che denuncia l'eliminazione sistematica di civili a Gaza e che ha ottenuto la standing ovation in sala, premiato anche John Malkovich. Un premio pure per Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti, con l'unico film italiano ad aver ottenuto riconoscimento, I figli della scimmia.

0: Frosinone. Lazio-Milan è finita 2-2 e Atalanta-Cagliari si è conclusa con la vittoria dei sardi per 2-1. Tutto, c'è la via,
1: via radio.
2: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Vi informo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli, la 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi fino alle 6, in alternativa potete percorrere ovviamente la 1 direttissima, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano in maniera continuativa fino al prossimo 15 novembre. Ogni percorso alternativo è sul sito autostrade.it. Tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: come vuoi. Diamo la buonanotte anche a Diego. Ciao Diego.
1: Buonanotte Andrea.
2: Ma è parlante.
0: Ma è parlante.
1: Sì,
0: ma
1: oggi
0: è un Diego parlante.
2: È un Diego parlante.
0: Ma sì, finalmente. Ciao Diego, che si occuperà della regia video. Va bene? A posto?
1: Sì, sì, tutto bene, bene, tutto bene.
0: Va
1: grazie.
0: Bene, bene, bene, bene. Ringraziamo DJ Savutufau e il buon Andrea del sabato per la discoteca nazionale. Signori, lo sapete, questo programma lo fate voi, ma voi dite ma vieni pagato tu, lo so, però se non partecipate e allora
2: più partecipate più guadagniamo, quindi chiamate.
0: Ma no non è vero, non è vero, non diste cose. Amici, mandateci un vocale che lo preferiamo rispetto al whatsappino, come dice mia madre, e 378 378 1025, oppure 02 25 15 15, ci facciamo una chiacchierata al telefono.
2: IBAN,
0: a posto?
2: IT
0: 0. No, lascia perdere l'IBAN. Che ti servono dei soldi?
2: Sì.
0: Vabbè, parliamone fuori onda e vediamo che cosa si riesce a fare. Power it!

0: Il nostro Power It, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, 8 minuti dopo le 3 del mattino, domenica 13 settembre, buona domenica ancora a tutti. Io stavo ascoltando la discoteca nazionale prima, ragazzi, ok? E ho sentito Andrea salutare una città brasiliana, Manu. Una città brasiliana.
1: Non l'ho sentito io.
0: Allora, Andrea ha salutato la città di Bento Gonçalves, che è in Brasile. Ci dicono essere la città più italiana del Brasile.
1: Ok.
0: Volevo sapere se tu l'avevi aggiunta al nostro enorme e gargantuesco file Excel con tutte le città del mondo.
1: Onestamente no, me l'ero persa perché stavo sistemando dei messaggi vocali.
2: L'ho aggiunta io,
0: Diego, allora perché dovete sapere che c'è un very normal people in ogni città del mondo. Quindi sappiamo che a Bento Gonçalves, la città italiana più italiana del Brasile, ci sono dei veri normal people che ascoltano la discoteca nazionale anche, ma la notte no. E bisogna segnarle le cose.
1: Se le senti, se fai altro.
0: No, ma non ce l'avevo con te, nel senso, bisogna segnarlo.
1: Vabbè, ci ha pensato Diego.
0: La cosa più importante è quella lì. E c'è un vocale?
1: Sì,
0: sentiamo.
3: Ciao Angelo! Ti salutiamo da Tufariello. Saluti Nicola, ciao!
1: Si salutano tra di loro.
0: Ma chi salutano?
1: Angelo, ciao Angelo! Quindi ha salutato Angelo.
0: Ma scusa,
1: chi è Angelo?
0: C'è qualcuno che si chiama Angelo.
2: No. Ma forse Sautufau si chiama Angelo. No.
1: Angelo!
2: Però...
1: Angelo è Sautufau.
0: Allora salutava Sautufau.
1: Probabile!
0: Non era per noi.
1: Era
0: allora.
1: Un tuo amico allora.
2: Magari non è arrivato in ritardo.
0: Non era per noi. È bello iniziare il programma con un messaggio che non era per noi.
1: Vabbè, dai, la gente che esce comunque saluta.
0: Tanto comunque.
1: C'è un cambio, no? Di...
0: Capisco, però. Vabbè.
1: Cioè, lui è ancora lì, sì. Nel senso che fai firma autografica.
0: Chi è ancora lì?
1: Sautufau.
0: Ah, dove?
1: È lì, all'uscita della discoteca nazionale.
0: Ah, c'è, chiaro.
1: E sta firmando autografica.
0: Certamente. Bene. 378-378-1025, continuate pure, magari con dei messaggi indirizzati a noi.
1: Una cosa che mi piace tantissimo fare.
0: Cosa? Mettere i dischi. Meno male.
1: I kiss the girl.

0: Iran, però i nostri ascoltatori sono dei veri normal people, ma sicuramente saranno anche delle beautiful people.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, per forza. Se Francesco!
1: Non se non fuori, almeno dentro.
0: Comunque. Di sicuro. Francesco, ciao, buonanotte.
2: Buonanotte, ragazzi.
0: Ciao, Fra, come stai prima di tutto?
2: Tutto bene.
0: Si
2: noi
0: sente?
2: Stiamo partendo.
0: Ma si sente dalla voce, si sente dalla voce che sei bello allegro.
2: Siamo belli attivi, io e la mia ragazza siamo belli attivi.
0: Come si chiama? Ciao, come si chiama la tua ragazza?
3: Libera.
0: Ciao Libera, ciao, buonanotte. Geolocalizzatevi, dove siete?
3: Siamo quasi arrivati a Fiumicino.
0: Per andare dove?
3: A Tenerife.
0: Bella Tenerife, ragazzi.
2: Bella Tenerife.
0: Ma è la vostra vacanza?
2: È la nostra prima vacanza
0: quest'anno.
2: Insieme.
0: È la prima vacanza insieme. Bellissimo, che emozione.
2: Siamo insieme da 4 mesi, quasi 5 mesi.
0: Quindi è proprio l'inizio, siete proprio nella luna di miele. Belli ragazzi, godetevela. Ma quest'anno avete già fatto altre vacanze? Separati
2: no,
0: magari?
2: È la prima vacanza.
0: In assoluto, bene, quindi vacanza settembrina, bravi, si sta bene, ma che non c'è nessuno. E soprattutto partenza intelligente a quest'ora, a che ora avete l'aereo?
2: Alle 6 di mattina.
0: E quindi ascoltate il programma delle partenze intelligenti. Questo, ovviamente. Bene, amici, quanto tempo ci resterete lì a Tenerife?
2: 7 giorni.
0: Bello, una settimana.
2: Domenica ritorniamo, domenica prossima.
0: Bene, ma avete controllato il meteo? Quanti gradi ci sono di media a Tenerife sta settimana?
2: La media è 26-27, ma... si sta una bomba.
0: Esatto, si sta una bomba, hai ragione. Va bene, amici, grazie mille, fate un buon viaggio.
2: Grazie a voi.
0: Godetela.
2: Grazie.
0: Ciao, a voi. Che bello. Ciao. Vogliamo andare anche noi a Tenerife?
4: Ma magari.
0: Andiamo, dai. Sì, organizziamo, un viaggetto.
1: E così ci sta. Questo pure è vero.
0: Ma possiamo trasmettere da Tenerife? Ce lo fanno fare.
1: Tu potresti farlo, ma noi no.
0: Voi non
1: perché
0: potete.
1: Noi siamo i tecnici, siamo quelli indispensabili.
0: È vero, hai ragione.
4: Io vado con Andrea, non di mai
0: parlare. Effettivamente, venire come a Tenerife non sarebbe male. Non per me, ma per Tenerife, naturalmente. Amici, continuate pure 378-378-1025 oppure 02-25-1515. A tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
21: Kia. Movement that inspires.

0: Baby Steps, Olivia Dean, 25 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, questa è RTL 105. Manu!
1: Abbiamo qualche messaggio vocale.
0: Vai!
2: Hola, amici della notte, no? Saluto da Nicola. È bello che parlate tanto di italiani alla al Brasile, ma tanto italiano anche in Argentina. E vi saluto Nicola da Buenos Aires, che tigre bello. Di Buenos Aires. Siete lo migliores. Un saluto.
0: Grazie, grazie amici da Buenos Aires.
1: È il Sandokan di Buenos Aires.
0: Ma che bello, ragazzi. Da Buenos Aires, una città incredibile. Poi la città di...
1: Non lo so.
0: Di Diego.
1: Ah, ma roba,
0: ma non Diego nostro, no. Diego Armando Maradona, quello l'altissimo.
1: Quello, okay,
0: lui, l'altissimo, okay, l'altissimo.
1: Quello che conosco anch'io adesso, meno che me lo sto facendo notare.
0: Meno male,
1: però,
0: meno male.
1: Non è chiaro.
0: Che bello. Sei, grazie, ragazzi. Abbiamo segnato Buenos Aires sul file gigante.
1: Da tanto.
3: Sì, già da tanto.
0: Vabbè,
3: sì.
0: Vabbè, comunque.
1: Sì, sì, c'è, c'è 3 o 4 da Buenos Aires.
0: Il tigre da Buenos Aires, ascolta, ma la notte, no?
1: Sì, sì.
0: Non so se mi spiego. Sentiamo un altro.
4: E la notte si viaggia sempre. Ciao ragazzi.
0: Provenente
4: da Berlino. Lavoro con una ditta olandese. Sono un camionaro. Adesso ho lasciato il camion in Olanda.
0: Sì.
4: E si ritorna in Germania con la radio mobile. E siamo sempre sintonizzati.
0: Ma che
4: voi,
0: bravi!
4: Ragazzi. Un saluto da Tony dalla Germania.
0: Quindi, ciao Tony!
1: Qui doppio flag.
0: Eh sì, Germania, Berlino e Buenos Aires.

0: anche l'Olanda.
1: Però lui è di Berlino.
0: Ok.
1: È di Berlino, quindi dobbiamo segnare Berlino.
0: Era di passaggio, no?
1: Dobbiamo segnare Berlino e Buenos Aires, a posto.
2: Segnati. Oh,
1: ma che, bravi, ma che bello questo disco. Elisa, fine anni 90, spettacolo.
0: Cigno.
1: Swan, appunto.

0: che è il titolo del disco nuovo di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli su RTL 102.5. Angelo, giusto,
1: Angela,
0: Manu?
1: Angela! Abbiamo degli amici che stanno per partire. Non
0: so dove. Certo, partenza intelligente, ascoltano il programma delle partenze intelligente. Ciao Angela!
2: Ciao RTL!
0: Ciao, ciao, ciao! Geolocalizzati subito! Dove sei?
2: Siamo per strada, noi abitiamo ad Esenciano e stiamo andando in aeroporto a Verona.
0: Bene, per andare dove? Per andare
2: Egitto,
0: dove?
2: Egitto,
0: Egitto, che bello! Ma che bello!
2: Abbiamo appena finito il caldo e noi cosa facciamo? Torniamo al caldo.
0: Beh, però ci sta per andare al mare, farsi un paio di bagnetti, sì, e mettere, sì, come voglio dire, per fare, sì, la tintarella, ci sta andare in un posto dove fa un po' più caldo.
2: Assolutamente sì, anche perché poi l'inverno è lunghissimo.
0: Esatto, bisogna fare scorta. Che cos'è la vitamina che dà il sole? La vitamina D. La vitamina D, credo, quella che è quella
2: della
0: sole.
2: La vitamina D, esatto.
0: La vitamina D.
1: E poi si crea la vitamina K, mi pare, con l'esposizione.
0: Ma che ne so, ma io al massimo so la vitamina D. Angela, con chi sei?
2: Con mio marito Manuel.
0: Ciao, ciao Manuel, ciao Manuel. A che ora c'è l'aereo?
2: Alle 8.
0: Siete partiti belli presto, vabbè, giustamente ci si porta,
2: sì,
0: avanti.
2: Perché dobbiamo trovarci con altri amici di Venezia e di Trento.
0: Benissimo. Sono le vostre uniche vacanze in questa estate o ne avete già fatte altre?
2: No, purtroppo sono le uniche. Quest'anno lui ha già fatto 3 settimane di ferie a casa.
0: Però questo è il momento in cui partite insieme. Godetevele allora, ragazzi, va bene?
2: Grazie. RTL.
0: Ciao, ciao ragazzi, buon viaggio. Certo,
2: grazie,
0: anche vostra sempre. Ciao amici, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Sì, infatti, Dua, siamo partiti 39 minuti fa, giusto?
1: Beh, sì.
0: No, adesso no. Non comunque, si parte alle 3.39, partiamo alle 3.
1: Se lo dice lei, io onestamente
0: no,
1: non
0: ci
1: parto.
0: No, ma ci mancherebbe, cioè, guarda, se mi dice di non partire adesso, ma Dua Lipa mi può dire quello che le pare.
1: Ai suoi ordini.
0: Esatto, c'è un vocale, giusto?
2: Ciao, siamo Angelo e Francesca da Siano.
0: Ciao. Ciao ragazzi.
2: Sentiamo sempre VTL, Brang da Caparaglie.
0: Che cosa vuol dire?
1: Brang da Caparaglie sarà il posto.
0: Ma no, Capadaglio è la testa dell'aglio.
1: Ok.
0: Nel mio
1: non
0: idioma.
1: Non c'è nessun posto che si chiama.
0: Non credo.
1: Comunque è buona la Capadaglio.
0: Io la mangio. Allora, messa in forno con l'olio, poi la prendi e la spalmi sul pane, ci metti qua. Mamma, mi viene fame adesso.
1: E poi alito bellissimo.
0: Vabbè, chi se ne frega. Tra poco, amici.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata

0: Che meraviglia, Sombra, My Body Isn't Ready su RTL 102.5.
1: Noi invece siamo pronti a sentire un messaggio vocale.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutta la giurma. Sono Claudio, ciao, camionista, Claudio. Ma in questo momento però sono in auto. Sono stato in una serata tranquilla, adesso sto andando a casa.
0: Bene.
2: Volevo passare su RTL per darvi il mio buongiorno, se ma così buongiorno. Ancora si può dire.
0: Beh,
2: una
0: sì.
2: Radio a tutti.
0: Ciao, buona radio a te. Mamma mia, comunque che voce Claudio, ragazzi. Camionista con la voce più radiofonica della storia dell'universo. Una roba pazzesca. Com'è pazzesca la musica che suoniamo di notte,
1: amico Michele.
0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Beh, facciamo i guai. Noi proviamo a non farli i guai.
1: Eh sì.
0: Beh, non è bello fare i guai.
1: Vabbè, dipende, un po' di guai vanno fatti.
2: Sono d'accordo.
1: E poi io onestamente ancora mi manca vedere Anitta che combina guai nel video che non abbiamo visto di questo disco.
0: Vabbè, vabbè, te lo vai a cercare, vai su Instagram, cerchi Anitta.
1: Guardo altri video, certo.
0: Esatto.
1: Ce n'è uno bellissimo con la Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, che ha fatto un singolo con Anitta. Mamma mia, tutte e due, ragazzi. Sì.
0: Bene, vocale Manu, grazie. Se no ci perdiamo, non ci distraiamo, grazie.
3: Quando le mucche fanno mu, che meraviglia, cos'è? Che meraviglia.
0: Mamma mia, che cos'è?
3: Buongiorno, Alessandro, trasporto latte da Brescia. Buongiorno, pazzi scatenati.
0: Va bene.
3: Galline impazzite.
0: Sì.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ma piano, ragazzi, cioè, ti fa male fare così. Ti fa male.
0: Piano, ci siamo appena svegliati.
1: No, ma poi gli fa male tutta sta roba a lui. Cioè, noi abbassiamo il volume, ma lui. Cioè...
0: Evidentemente a lui fa bene. Cioè, lui lo sveglia. O lo tiene sveglio.
4: Io un po' lo stimo, però.
0: Come mai?
4: Per questa grinta.
0: Perché è preso bene.
4: Cioè, solo
0: in un mondo ti presi male, c'è almeno qualcuno ti preso bene, per fortuna.
1: Sicuramente tanta roba, però sai, qui chi grida poi dà fastidio dopo un po'.
0: Ah, stai dicendo che dà fastidio?
1: A me sì, in generale, chiunque grida. Lui è felice, contento, però...
0: Anche
1: perché prima avevo le cuffie alte di volume, ma ha sfondato il timpano.
0: Devi essere a te, non dà fastidio.
1: No, non dà fastidio.
0: No, per niente.
1: È irritante.
0: Non è vero. Volevo salutare al volo anche Martina, Sonia, Mattia e Mattia che ci stanno ascoltando. Ciao amici.
1: Abbiamo Shirley Bassey, Where Do I Begin?
0: Non male.
5: Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where

0: te lo dico a fare.
1: Mamma mia, where do I begin? Shirley Bassey a chiudere la prima ora di Malanotte No.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Fiuminata, in provincia di Macerata, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro della 83esima edizione della Mostra di Venezia va a Woman Unknown, il film della regista danese di papà egiziano Meyel Tuki, un film potente che racconta la guerra sul corpo delle donne. Un riconoscimento va a Naza, film israeliano che denuncia l'eliminazione sistematica di civili a Gaza e che ha ottenuto la standing ovation in sala, premiato anche Malkovich, un premio pure per Scamarcio nella sezione Orizzonti, con l'unico film italiano ad aver ottenuto riconoscimento, I figli della scimmia. Adesso la guerra in Ucraina e il botta e risposta a Zelensky Putin su un possibile faccia a faccia. In un'intervista il leader ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca. L'invito rimane valido. La fredda replica del Cremlino. Torniamo in Italia. È durato 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Ad ascoltarla il PM titolare dell'indagine, Edoardo De Santis. La donna ha ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Infine lo sport con il calcio e la quarta giornata di Serie A. Nei tre anticipi del sabato, 1-1 fra Genova e Frosinone, 2-2 fra Lazio Milan e Atalanta Cagliari, e si è conclusa con il successo dei sardi per 2-1. Via Radio.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli. Vi informo che la panoramica è chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle 6. In alternativa potete ovviamente percorrere la 1 direttissima, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano in maniera continuativa fino al prossimo 15 novembre. L'Autostrade per l'Italia quindi è tutto. Vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui, amici, siamo tornati. Inizia la seconda ora del programma. Welcome. Cavallo.
6: È il cavallo pazzo.
7: Neanche io so. Questo è il mio massimo.
6: Siamo degli animali scarsi.
7: Andre, però tu non l'hai mai fatto. Esatto. Però.
1: Ma non è compito mio. sì. No.
6: La prossima volta facciamo a cavallo, però facciamo il maiale. Sono più bravo.
1: No. È brutto. Un suono non lo voglio sentire. Infatti, okay. Però siamo. Riproviamoci, facciamo finta che
6: ricominciamo. Ok, ok.
1: Malanotte No, il programma a cavallo. No, questo mi piace di più. Poi direte, ma perché il programma a cavallo tra un giorno e l'altro? Vi accompagna tra un giorno e l'altro, ma soprattutto la colonna sonora delle notti italiane del weekend. Su questo non c'è dubbio. Amici, se volete partecipare, fare il programma più che altro, 378-378-1025 con un vocale, oppure 02 25 15 15.

0: Il nostro Power Hit, le Cat's Eye con Animal. Quanto ci piacciono le Cat's Eye?
1: Tantissimo.
0: Occhi di gatto, ci piacciono assai. Vocale? Vocale.
2: Buongiorno da Santino il Mungitore, mucche bianco nere.
0: Ah,
2: siete sempre il numero uno.
0: Grazie.
2: Noi siamo pronti per stasera.
0: Ma noi
2: io
0: chi?
2: E le mie mucche bianco nere.
0: Ah, per la partita
2: Forza
0: della Juve.
2: Bologna sempre. Ciao.
0: Come Forza Bologna?
2: Siete simpatici comunque.
0: Come comunque?
3: Tutto sommato.
0: Ma cosa ridi tu? Ma come?
3: Fa ridere.
0: Ma comunque, comunque cosa?
3: Tutto sommato.
0: Tutto sommato chi? Vabbè, comunque.
3: So.
0: Ma volevo analizzare il vocale. Perché comunque weekend di sport, ne parleremo per la gioia di Manuel Bella, la Serie A.
1: Figata.
0: Sì, ieri ci sono state tre partite. Però devo andare a Genova-Frosinone, 1-1. Lazio-Milan, partitissima, 2-2, bellissima, l'ho anche vista. E poi Atalanta-Cagliari, il Cagliari ha vinto a Bergamo. 2-1.
1: A questo non mi piace.
0: Perché non piace?
1: No,
0: è vero. Vabbè, può succedere.
1: Tifo
0: niente
1: Atalanta,
0: di grave.
1: Io l'unica
0: ci mancherebbe altro,
1: Sto leccando sputo.
0: Però sì, mi rendo conto. Però volevo riflettere su una cosa. Il nostro Santino è bianco-nero, quindi tifoso la Juve. E la Juve infatti gioca stasera alle 20:45 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Va bene? Però dice Forza Bologna.
1: E beh, probabilmente il suo paese Bologna,
0: no,
1: mentre invece
0: no,
1: la sua, il suo cuore.
0: No, per niente. No. Vuoi sapere perché? Perché il Bologna gioca al Maradona alle 18:30 contro il Napoli.
1: Ah.
0: Quindi è uno juventino classico che invece di tifare per la propria squadra tifa contro un'altra.
1: Guffa.
0: Tifando un'altra ancora.
1: Guffa.
0: Cioè siamo proprio

0: nella chiavica più totale. E con questo,
1: cioè, dire, per vincere io,
0: no, ma non
1: voglio
0: neanche
1: che anche tu perdi.
0: No, neanche, cioè, ma l'importante è che tu perda. Questo è un po' il significato.
1: Quindi ce l'aveva con te.
0: Beh,
1: ce l'aveva
0: con te. Quanto pare sì, molto simpatico anche lui, comunque.
1: Forza Bologna!
0: Nonostante tutto è molto simpatico.
1: Forza Bologna!
0: Ma che lo dici tu non mi crea problemi, ma neanche lui.
1: Non so la questione, cosa significa.
0: Esatto, figurati un po'. Lui invece sì, è quella la questione.
1: Cattiveria, cioè,
0: sì, c'è della cattiveria. È un grande classico. Va bene, sì, queste sono le partite di oggi. Poi naturalmente domani ce ne saranno altre, ma ne parleremo
1: con Leo
0: domani.
1: Di Mauro.
0: Sì, esatto, per la tua gioia, va bene?
1: Io non ci sono domani.
0: Infatti, rilassati, ci sarà Diego, bene, molto bene, con lui si può parlare di pallone per fortuna. Intanto Alicia Keys, No One.

0: Skyfall, Adele, 16 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Questo programma, Malanotte No, è anche il programma che accompagna i genitori a recuperare i figli, vero Sonia?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao Sonia, me lo confermi?
1: Te lo confermo.
0: Eh sì, allora. Sono le 4 e un quarto di domenica mattina. Geolocalizzati, sì. Dove sei?
1: All'uscita di Azzano San Paolo, che Bergamo.
0: Bergamo, perfetto. E dov'è che stai andando?
1: Sto andando a recuperare mia figlia e due amiche in discoteca.
0: Ecco.
1: Non so se si può dire il nome del locale, ma non penso.
0: No, non è un, ma sì, ma non è, ma non è, non è, non è una discriminante. Diciamo, stai andando in discoteca a riprendere tua figlia con altre due amiche alle 4:20
1: del
0: mattino. Ok.
1: Svegli alle 3:40.
0: Ah, che bello, ma quindi domanda, era già pianificata la cosa, non è stata un'improvvisata questa?
1: No, era assolutamente pianificata. Altrimenti le avrei uccise probabilmente.
0: Bene Sonia, vabbè, ma ce le hai accompagnate anche?
1: No. Ci organizziamo in modo tale che un genitore faccia l'andata e poi a turno qualcuno gli capita anche l'orario pessimo, che è questo per,
0: il tuo.
1: Per il ritorno. Questo caso è il mio, sto giro mi tocca.
0: Sì, sì. Ma dimmi un'altra cosa, quando adesso vai a prendere loro,

0: ovviamente devi fare da autobus, cioè lasci prima una, poi l'altra e poi porti a casa tua figlia con te.
1: Bravo, esatto.
0: Benissimo.
1: Certo.
0: E vabbè, ma ci sta. Senti un'altra cosa, quando poi lasci le altre due amiche e restate tu e tua figlia in macchina, le chiedi com'è andata la serata? Immagino di sì.
1: Allora, dipende. Ci sono casi in cui mi si addormentano tutte e quattro perché sono stravolte e quindi non ho conversazione.
0: Capisco.
1: E invece no, casi. Ma me lo raccontano man mano anche loro in viaggio, penso che sono... Beh, le conosco benissimo. Beh. E quindi mi raccontano la serata, com'è andata, ragazzi sì, ragazzi no.
0: Bello,
1: e
0: bello.
1: Piaccio, tutto il racconto.
0: Mi piace, mi piace. Si sente che ti metti sul loro livello, sul loro stesso livello, sì, e ti fai raccontare come un'amica, come dovrebbero fare un po' tutti i genitori.
1: Ma sì, sì,
0: grazie mille davvero, Sonia, salutaci tua figlia, grazie, le amiche, e soprattutto tu sei una mamma coraggio. Davvero, davvero, davvero. Un abbraccio ancora, Sonia. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Eh sì, siamo anche il programma delle mamme che vanno a recuperare i figli, ma
2: ci sta.
0: Per forza, come facevamo?
2: Io me la facevo autostop ai miei tempi.
0: Figurati. Poi io ti devo venire a prendere.
2: No, padre,
0: ma col cappero ti vengo a prendere.
2: No, non devi uscire.
0: Certo.
2: Ballare,
0: bravo. Esatto, vabbè, amici. Noi ci fermiamo un attimo, ma non vi preoccupate, torniamo subito. 378-378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su RTL 102.5. Manu, mi confermi che c'è un vocale?
2: Sì, sì, c'è.
1: Sentiamolo.
3: Ciao amici, la notte, volevo raccontarvi questa storia un po' per meditare e riflettere.
1: Okay.
3: Oggi saluterò il mio amico collega Rubel Ali, che tornerà per 2 mesi nel suo paese in Bangladesh.
1: Okay.
3: Arrivò in Italia 10 anni fa, passando dalla Libia, 2 mesi di prigionia, salvato nel Mediterraneo uno di quei classici barconi.
1: Certo.
3: E tutto questo per permettere alla sua famiglia, che è rimasta nel suo paese, di avere una vita migliore.
1: Chiaro.
3: Rubel, ce l'hai fatta, adesso hai i documenti in regola, potrà tornare fra 2 mesi in Italia a lavorare. È una bravissima persona e lo stimo un sacco. Sei in gamba. Ciao amici, Andrea Pasticcio di Venezia.
1: Ah, questa è una bellissima messaggio.
2: Questa è una cosa virtuosa.
1: Ma queste sono storie di integrazione meravigliose. Questo dovrebbe essere, se tutti noi fossimo più propensi, più aperti ad accettare,
2: se fossimo più
1: ad accettare
2: intelligenti tutti quanti.
1: Esatto, come vedete le storie belle ci sono e ne esistono, nonostante il mondo resti molto
2: stranissimo.
1: Perfetto,
2: c'è gente che ancora
1: lascia stare, chi se ne frega di quelli, sentiamo le belle cose, le belle
2: che
1: storie dei
2: appunto,
1: veri normal people,
2: basta.
1: Lascia stare, bellissima canzone di fine anni 90, Key, Strange World.

0: Vedi quanto amore c'è tra Karol G e Bruno Mars in Still.
1: Tanto tanto.
0: Mamma mia.
1: Mi ricordo un po' gli anni 90 come sonorità.
0: È vero.
1: Un po' Backstreet Boys, un po' quella roba lì.
0: Ma hai ragione. È vero, è vero, è vero. Sì, hai ragione. Sì, ma ci piacciono le sonorità anni 90, lo sai, abbiamo detto prima, abbiamo suonato Key Strange World, un disco incredibile. Lui era un modello di Dolce & Gabbana. Lo sai? Faceva il modello in generale, ma una campagna per Dolce & Gabbana fu molto famosa. Poi venne fuori sta voce incredibile, però ha fatto solo suo disco e poi.
1: Perché è bellissima.
0: E poi QQ. E c'è un vocale.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Siete fortissimi.
0: Ma grazie.
2: Massimo in rientro da mattinata, provincia di Foggia, verso Parma. Fatemi compagnia, qua dormono tutti, pure il cane. RTL 102.5.
0: Sì, siamo noi, siamo proprio noi e ti facciamo compagnia dato che tutti dormono. Qui non si dorme, amici. 24 ore su 24. Imagine Dragons Waves.

0: quasi il giorno, quando era monastero, invece mia figlia l'andava a recuperare quando faceva la vestierista nelle sfilate di moda, ah, che andava ad aiutare a vestire le modelle, cioè, che la chiamavano quando andava in accademia di moda. Che bei tempi a Roma. Ciao, bellissima ciao, giornata a
1: grazie.
0: Tutti. Ciao ciao ciao.
1: Roma, anche a te subito stasera. Di sì, amici, siamo canterini. Vabbè, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Casini, Marra e Guè, il disco nuovo, tra l'altro.
1: La campagna elettorale del... Ah no, non c'entra niente, Casini.
0: Ma stai zitto, è il disco nuovo di Marra e Guè, brano inedito. Tra l'altro, Marra e Guè, protagonisti di svariate cose a Milano, perché ieri sera e stasera all'Ippodromo a San Siro c'è il grande spettacolo di Marra e Guè per festeggiare i 10 anni di un disco incredibile, okay, che è Santeria.
1: Che in questo disco qui Casini ha notato un grandissimo campione di un capolavoro di
0: Stevie
1: Wonder, Past Time Paradise. Ma che fu usato anche da Coolio
0: per Gangsta Paradise. Però, diciamo, colonna sonora di un film incredibile con Michelle Pfeiffer.
1: Bad Boys?
0: No, con Michelle Pfeiffer.
1: Lo vidi, ero a Malta, 94.
0: Bellissimo. E a proposito del fatto che Guè e Marra siano protagonisti a Milano, non soltanto perché all'Ippodromo c'è questa doppia serata per festeggiare i 10 anni di Santeria, ma anche perché ci sono state delle polemiche.
1: Ah, c'è polemica?
0: Sì,
1: c'è polemica,
0: sono state polemiche. Nel calcio, però, tu dirai che c'entra Guè, Marra, l'Ippodromo? Dov'è
1: Casini
0: l'Ippodromo?
1: Calcistiche.
0: Dov'è l'Ippodromo? A San Siro?
1: Sì.
0: Dov'è lo stadio?
1: A San Siro.
0: Sono uno accanto all'altro, va bene? Perfetto. L'Inter ha giocato in Champions League, ok? Ci siamo? In settimana. E che cosa succede? Andrà a giocare a causa di Marra e Guè lunedì sera. Ci sono state polemiche per questa
1: quindi sono stati
0: per questioni
1: più potenti della partita.
0: No. Si sapeva già da una vita. Il problema è che nel calcio bisogna necessariamente fare polemiche. Cioè, l'Inter ha giocato in Champions, gioca lunedì, il Napoli invece ha giocato dopo e gioca prima.
1: Rosicano, insomma.
0: Signori, no. È per dare fiato alla bocca.
1: Ok.
0: Perché alla fine questa cosa si sapeva da una vita che ci sarebbero stati Marra e Guè e che l'Inter non avrebbe potuto giocare né sabato né domenica, ma sarebbe stato necessario appunto giocare lunedì. E infatti lunedì sera Inter Udinese alle 20:45 allo stadio San Siro, perché di sabato e di domenica c'erano Marra e Guè con il loro concerto per festeggiare i 10 anni di Santeria. Abbiamo detto tutto?
1: Tutto quanto!
0: Abbiamo detto tutto, amici, musica! Azzo! Ah però!
1: Maria!
0: Santana Maria!

0: Il titolo del disco di Irama, appunto, Cabana, su RTL 102.5, ci viene in aiuto a Cornflakes, ma di solito i veri normal people ci aiutano sempre, vero Manu?
1: Sì.
0: Cioè, allora, prima abbiamo sentito il disco nuovo di Marra e Guè, Casini, e tu giustamente hai detto, da dove arriva il campione?
1: Da Stevie Wonder, che fu campionato da Gangs Culio per Gangs and Paradise, che era colonna sonora
0: di un film con Michelle Pfeiffer e non ci ricordavamo il titolo. Ce lo scrive Conflex, appunto, al 378-378-1025. Il film è Dangerous Mind in inglese, titolo in italiano Pensieri Pericolosi, film del 95, dove Michelle Pfeiffer interpreta una professoressa in un contesto molto difficile dell'America, quella difficile, quella complessa, quella
1: dei, ricordo, sì,
0: tra tante virgolette, quella, immaginiamo quella del Bronx,
1: del
0: no
1: Bronx,
0: di una
1: sì,
0: volta,
1: sì, sì, diciamo,
0: okay,
1: dove c'è da recuperare i giovani,
0: i ragazzi,
1: per non farli andare nella brutta strada.
0: Esattamente, film bellissimo, con una colonna sonora altrettanto meravigliosa,
1: Julio. In inglese a Malta nel
0: bellissimo,
1: 95.
0: Bellissimo, film incredibile, amici, davvero, davvero. È un consiglio che diamo a tutti. Oh, come chiudiamo bene quest'ora.
1: Fortunati.
0: Mamma mia, Lucky Man, Emerson, Lake and Palmer.
2: He had white horses

0: Lucky Man, Emerson, Lake and Palmer, un bellissimo disco del 1970.
1: Hai che... sentito?
0: Sì, certo.
1: Moog, quel muro di sintetizzatore.
0: Eccolo.
1: Sono stati tra i primi a usare.
0: Tanta roba. Va bene, amici, è finita la seconda ora, ma tranquilli, c'è l'ultima, tra poco. Anche a Sigillo, in provincia di Perugia, mancano pochi secondi alle 5.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura alla guerra in Ucraina, con il botta e risposta a Zelensky Putin su un incontro possibile. In un'intervista, il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca. L'invito resta valido. La fredda replica del Cremlino. Per il cinema, il Leone d'Oro dell'edizione della Mostra di Venezia numero 83 va a Woman Unknown, il film della regista danese di papà egiziano Mei El Touki, un film potente che racconta la guerra sul corpo delle donne. Un riconoscimento va a Naza, film israeliano che denuncia l'eliminazione sistematica di civili a Gaza e che ha ricevuto la standing ovation in sala. Premiato anche John Malkovich, un premio pure per Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti, con l'unico film tricolore ad aver ottenuto riconoscimento, I figli della scimmia. Intanto è durato 10 ore in procura a Roma l'interrogatorio di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna ha ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Infine lo sport, c'è il calcio, la quarta giornata di Serie A, nei tre anticipi del sabato, 1-1 Genova-Frosinone, Lazio-Milan è finita 2-2, Atalanta-Cagliari è finita 2-1 per i sardi. È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli. Infatti, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna abbiamo 1 chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto. E sempre in A1 vi informo che la 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi fino alle ore 6. Alternativamente potete percorrere quindi la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5-2 minuti di domenica 13 settembre, buona domenica a tutti da parte della squadra di Malanotte, no?
1: Ma che domenica bestiale!
0: Ma che domenica con te! Poi?
1: Siamo domenica.
0: Poi? Na, na, na, ogni tanto na, na, mangio fiore, na, na, fiore. Na, na, na, lo confondo col tuo amore.
1: Com'è bello.
0: Però mangio ogni tanto mangio un fiore. Aspetta un attimo.
1: I fiori
0: lo confondo col tuo amore.
1: Perché è profumato. È profumato il fiore.
0: Un po' complesso. Però sì, canzone sì, meravigliosa, amici. Allora lo sapete, ultima ora di questo programma che ormai vi ha accompagnato nel nuovo giorno. Per partecipare, perché il programma lo fate voi.
1: Facile.
0: 378-378-1025 vocale meglio, ma anche i messaggi vanno benissimo, oppure 02-25-1515. E anche la terza ora la cominciamo come sempre, come al solito, con il nostro power hit, serenamente, Giulie e Bresh.

cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La voce di Jason K, JK, i Jamiroquai White Knuckle Ride nel primo mattino di RTL 102.5. E noi andiamo a Brescia per poi andare nella Lapponia svedese. Non so se...
1: Hai capito?
0: Ciao Sonia! No, Sara, giusto, Sara! Ciao Sara!
2: Buongiorno,
0: buongiorno Sara, ciao, buongiorno, come stai prima di tutto?
2: Molto bene, grazie, voi?
0: Ci credo, grazie, molto bene. Geolocalizzati, dov'è che sei di preciso?
2: Di preciso sulla Brennero.
0: Per andare dove?
2: Per andare in Lapponia svedese.
0: Ma come ci arriviamo in Lapponia svedese prima di tutto?
3: Allora intervengo io, se no ci perdiamo.
0: Chi è? Chi è? Come ti chiami?
3: Gianluca, ciao.
0: Ciao, ciao Gianluca, molto piacere. Ciao Gianluca. Allora, per evitare di perderci, per perdervi voi, come, dove state andando? Ok, in Lapponia svedese. Come ci arrivate in Lapponia svedese?
3: Adesso siamo diretti verso Rostock, in Germania.
0: Ok, in macchina.
3: Prendiamo, esatto, no, con il camper.
0: In camper, bellissimo, in camper, fermi tutti. Quindi, in camper vi state muovendo verso Rostock. Una volta a Rostock?
3: Traghettiamo, prendiamo il traghetto, ci imbarchiamo, dormiamo tutta notte sul traghetto, arriviamo a Trelleborg, in Danimarca.
0: Sì.
3: E dalla Danimarca prendiamo per la Svezia.
0: Che bello ragazzi, ma che bel viaggio vi fate,
3: perdiamo.
0: Ma meraviglioso.
1: Voi avete parlato di camper, voi sapete che io quando sarò pensionato, una delle mie idee è quella di vendere tutto, prendere
0: ma
1: un camper,
0: certo,
1: e andare in giro con una scappata di casa come
0: mamma
1: me.
0: Mamma che bello, ragazzi, voi siete abituati a fare vacanze in camper? Immagino di sì, se vi state spostando così tanto.
3: Sì, in realtà non ce l'abbiamo da tanto, però siamo andati in Sardegna quest'estate, adesso Svezia.
0: Ma che bello, ragazzi, vi invidio da morire. Come mai la scelta della Lapponia svedese?
3: Ma perché io ci sono già stato qualche anno, c'è qualche anno che ci vado.
0: E com'è?
3: È un posto tutto da esplorare, bellissimo.
0: È incredibile, saranno dei paesaggi pazzeschi. Quindi dicevamo...
3: Poi là è autunno inoltrato, quindi ci sono 5-6 gradi, non di più.
0: Perfetto, direi, anche perché veniamo da un'estate abbastanza complessa che durerà fino a novembre, evidentemente.
3: Esatto.
0: Ma che meraviglia, ragazzi! Quindi in camper, voi due, Gianluca e Sara, quanti anni avete, amici?
3: Io 33.
2: E io 29.
0: Mamma mia, sono proprio nel fiore
1: freschi,
0: degli anni,
1: freschi,
0: questi
1: bravi,
0: veri formal people che mi vanno in viaggio, ma voi venite da piangere.
1: Bravi, bravi.
0: Va bene, ragazzi, state facendo una roba meravigliosa. Se avete la possibilità, anche domani, mandateci una foto di dove siete. Noi siamo contenti così. Anche settimana prossima, noi saremo in onda venerdì, sabato e domenica. Se ci mandate un paio di foto di dove siete e condividete con noi il bellissimo viaggio che state facendo, sarebbe bellissimo. Naturalmente noi vi auguriamo buona strada, buon viaggio e che questo viaggio sia meraviglioso, anche perché andate a visitare dei posti incredibili.
1: Ciao ragazzi!
0: E vi invidiamo, grazie, tantissimo!
1: Ciao ciao!
3: Grazie,
0: ciao,
3: buon lavoro!
0: Amici, ciao amici, grazie mille, ciao, buon viaggio! Ciao. Godetevi la Lapponia svedese, che meraviglia! Viaggiare in camper per arrivare lontano. Stupendo. Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: I One Republic nel primo mattino di RTL 102.5. Prima abbiamo sentito al telefono Sara e Gianluca che con il loro camper stavano andando nella Lapponia svedese, giusto? Manu, me lo confermi?
1: Sì, perché la Lapponia svedese, diciamo, c'è una parte anche in Russia e un'altra in
0: Norvegia. Certo.
2: Finlandia.
0: Certo. Finlandia. Anche in Finlandia, grazie Diego. E per quanto riguarda la Svezia, era naturalmente la parte più a nord della Svezia. Sono andato a vedere quali sono le città, no, che le mete principali della Lapponia svedese. Sono Kiruna e Abisko. Beh, no, sembrano dei nomi, sai, mi metti un po' di Abisko nella
1: Kiruna. Sì, è un po' Thor come cosa.
0: Famose nel mondo per lì si vede molto bene l'aurora boreale, che okay, è una delle cose più belle da vedere in assoluto.
1: Ne abbiamo parlato poco fa, prima, fuori onda con Diego, il fatto che si parlava dell'intelligenza artificiale. L'unica entità che potrà fermarla sarà il sole, con una bella tempesta solare che ci porterebbe al Medioevo, perché brucierebbe tutto quanto.
0: Finalmente,
1: e
0: sarebbe
1: ovviamente
0: bello.
1: Questa tempesta solare avvengono sempre dal sole,
0: certo.
1: E sono quelle che generano l'aurora boreale, perché il nostro pianeta ha uno schermo, ecco.
0: Esattamente. E naturalmente questo è possibile perché lì i cieli sono tendenzialmente molto limpidi.
1: E tra l'altro tutto viene convogliato nei
0: poli.
1: Quindi questa
0: energia
1: elettromagnetica,
0: ragazzi,
1: viene convogliata e crea queste luci sul verdognolo.
0: Esatto, sul verde, blu. Ma no? Stupendo.
1: Uno spettacolo impressionante.
0: Speriamo che i ragazzi possano vederla e magari ci mandano anche una foto. Sarebbe meraviglioso. Le altre due città sono Gammelstad e Luleå.
1: Bello, non so
0: se, sì. E a Luleå c'è una bella città costiera, se ci vuoi andare a vederla.
1: Sì, cioè, poi sì, ma poi lì c'è facilmente, si potrebbe incontrare Odino, Thor.
0: Ah, perché è lì, è certo.
1: Loki.
0: Stiamo parlando degli dei norreni. Poi da lì, naturalmente, è stato preso, no, da una storia ormai millenaria, la Marvel ci ha costruito anche
1: l'ha
0: tutto.
1: Integrata alla fantascienza.
0: Esatto, esattamente. L'ha integrato più che altro al suo mondo.
1: Al suo mondo.
0: Va bene, amici? Noi ci fermiamo un attimo, tranquilli, ancora poco più di mezz'oretta. Se volete 378-378-1025, vocali meglio, oppure 0225-1515. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini, Goya alle 5:27 minuti di domenica mattina 13 settembre. Oggi tra le altre cose abbiamo parlato un pochino di calcio, semplicemente perché ci hanno dato il là i nostri veri normal people, vero Manu? Non mi permetterei mai di parlare di calcio poi quando ci sei tu.
1: No,
0: perché ridi, Diego?
1: Come se non fosse
2: mi fa ridere.
0: Perché non è vero quello che dico. Com'è?
1: Come se non fosse ossessionati da questo sport tutti quanti.
0: No, io non, no, ossessionato è una parola esagerata, secondo me. Ci piace, può piacere una cosa?
1: Sì,
0: semplicemente
1: quando,
0: vedere.
1: Quando vi ritrovo tu e David insieme parlate solamente di quello, io
0: di sport vedere, in generale.
1: Io con la mazza che mi autolesiono, cioè mi auto faccio male, forse sì, per sentire quello che dite.
3: Meno questa male, sera, se non sbaglio, c'è la palla a volo.
0: C'è stata la palla a volo. C'è stata Italia-Grecia 3-0 per
3: e
0: l'Italia.
3: Ci sarà adesso Italia-Slovacchia.
0: Se non sbaglio, sì, perché stasera perché si sta giocando l'Europeo. Tra l'altro, ne abbiamo parlato venerdì perché l'Europeo si è aperto a Napoli. Voi direte, avranno giocato in un palazzetto? No.
3: All'aperto, forse.
0: Hanno giocato in Piazza Plebiscito. Una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia. Hanno organizzato, hanno messo il campo, gli spalti, pieni. I napoletani facevano un delirio meraviglioso. C'era brutto tempo, quindi hanno dovuto all'inizio interrompere un po' la partita, ma poi è stato splendido, è stata un'emozione meravigliosa vedere Napoli protagonista dell'Europeo del volley maschile. C'è anche la Formula 1. Oggi alle 15 si corre. Esatto. Sì, va bene. Siamo dei rumoristi. Siete dei rumoristi. Si corre a Madrid, quindi circuito nuovo. Ok, naturalmente RTL 102.5 come sempre, scusatemi, seguirà la partenza con la voce del capitano Carlo Vanzini sui motori e la griglia di partenza: Norris davanti, Antonelli in prima fila, poi Verstappen,
1: Salamella, griglie,
0: perfetto. La griglia di partenza, Salamella, fa molto ridere, bravo. Dicevo, Norris, Antonelli in prima fila, seconda fila Verstappen, Hamilton e poi Leclerc, Russell. Bene, quindi l'appuntamento è alle 15 su RTL 102.5. Mazza! Risveglio muscolare, questa è perfetta.
1: Top.
3: Ci siamo,
0: vero,
3: ci
0: no?
3: siamo.
0: Top. Siamo pronti,
3: tutti
0: ragazzi?
3: In piedi.
0: Però sei seduto, Diego, perché non ti alzi?
3: Adesso mi alzo.
0: Dai, no, sulle mani no. Risveglio muscolare, ho detto.

0: song could ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song, alle 5:37 minuti su RTL 102.5. Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre,
1: Andrea Tuzio si è trasferito in Lapponia.
0: Esatto, perché dietro di me potete vedere una fotografia dell'aurora boreale che ci hanno inviato al 378-378-1025. Non si è firmato, grazie mille per chi ce l'avesse inviata, ed è splendida. Per chi ci stesse soltanto ascoltando, dovete immaginare la classica aurora boreale verde in un cielo terso, notturno tendenzialmente.
1: Splendido.
0: Ah, ragazzi, è una roba incredibile. A proposito di Lapponia, Manuel, dovremmo avere un vocale su questioni di tradizione del posto. Sentiamo.
2: Per i nostri amici diretti in Lapponia.
0: Sì.
2: A lui specialmente. Una volta una mia professoressa mi aveva detto che era tradizione dei Lapponi offrire all'ospite, in quanto ritenuto sacro, sì, la moglie.
0: Come la moglie?
2: No, ecco, se fosse vero di farcelo sapere. Giacomo Cremone RTL, anche mia.
0: Che stupido!
1: Sarà contenta la compagna?
0: Vabbè, dipende, vediamo un po' che cosa. Vabbè, siete degli scemi. Ma a proposito, naturalmente in senso buono, la foto ce l'ha mandata Beppe da Milano. Grazie mille, Beppe, un abbraccio. Grazie davvero. Oh, siamo nel weekend?
1: Ah,
0: e allora mettiamo The Weeknd.
1: Sacrifice.
0: Questa è Sacrifice, esatto.

0: Sacrifice. The Weeknd alle 5.41 su RTL 105, un altro disco da risveglio muscolare. Manu, tu hai fatto un po' di risveglio muscolare?
1: Sì, sì, decisamente, ho fatto un pochettino di sullemanismo.
0: Eh vabbè, ma non
1: il
0: basta.
1: Il campione Angelo Baiguini, però io ho voluto imitarlo. Il cioè lui è il re del sullemanismo.
0: Senza dubbio, ma proprio non c'è neanche stare qua a dirlo. Però io intendevo un risveglio muscolare più ampio. Diego, tu lo fai quando ti svegli la mattina, un po' di risveglio muscolare, un po'
2: no,
0: di stretching?
2: No, l'ho fatto adesso.
0: Adesso?
2: Sì, lo stretching quando mi sveglio, sì.
0: Quello
2: perché mi sveglio col mal di schiena.
0: Ai ai ai, devi cambiare allora il materasso.
2: Il cuscino, secondo me. Il materasso l'ho cambiato da poco.
0: Cervicale?
2: Sì, un po'
0: ecco.
2: Sì.
0: Signori, questi siamo anziani. Siamo ormai.
1: Siamo con muro cospedale.
0: Tra poco.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.

0: Will I Know, Whitney Houston. Tra le tante fotografie che ci hanno inviato, dopo quella bellissima che abbiamo anche mostrato, quella dell'aurora boreale, ringraziamo ancora Beppe da Milano, ci è appena arrivata la foto di una zucchina.
1: Belle, buone.
0: E noi comunque, io le apprezzo moltissimo.
2: Sì, sono buone. Se lo vuoi nel LED dietro.
0: No, grazie.
1: Sono buone, va bene così. Sia lesse con l'olio d'oliva, oppure arrostite, cioè
0: mamma
1: alla griglia.
0: Mamma mia. Oppure olio, prezzemolo, menta e aglio, buone, e peperoncino. Buone.
1: Oppure un altro modo, si può fare la julienne, tipo grattugiate e gamberetti con la pasta.
0: Quelle che preferisco però sono alla scapece, che è quella che ho appena descritto, è okay. Una classica ricetta napoletana, appunto, fatte così, sono incredibili alla scapece. Fritte e poi mamma mia ragazzi.
1: Ma è per chiudere, il discorso zucchine, quelle bianche, quelle chiare,
0: sì,
1: quelle sono buone anche crude in insalata.
0: È vero, io preferisco quelle piccoline con il fiore, perché prendo il fiore e lo imbottisco e ci metto dentro la rigotta.
1: Buono, mi sta avvenendo
0: raga, ma chi lo dici a me? Mamma mia,
1: fame.
0: Vabbè dai, che abbiamo quasi finito. Swag Music RT5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Signori, ci siamo girati a destra, ci siamo girati a sinistra e siamo arrivati alla fine. Cioè, te l'aspettavi, Manuel?
3: È volata,
2: che bello quando ci si diverte. Signori, Millennium Mint, questo non poteva che essere perfetto, per quanto mi riguarda almeno, ma credo che sarà perfetto anche per voi. Signori e signori, Bruce Springsteen a chiudere questo appuntamento. Born to Run.

0: Fuori onda stavo riflettendo con i nostri compari qui se era duopo andare a correre post trasmissione. Dopo Born to Run del boss direi che devo andare a correre per forza, esatto. Non posso farne
1: sì,
0: a me.
1: Vai.
0: Vado, lo faccio. Ormai però sarebbe il terzo giorno consecutivo e invece dovrei
2: riposare. Sarò con te psicologicamente.
0: Sì, lo so.
2: Poi magari ti faccio compagnia quando mi addormento.
0: Va bene, quando vuoi, lo sai, le braccia sono sempre aperte e lo saranno anche domani notte, sempre tra le 3 e le 6. Grazie mille a Manuel per la regia radio. Grazie anche a Diego.
1: Grazie a te, Andrea.
0: Per la regia video. Dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao Max.
3: Buongiorno, buona domenica Andrea.
0: Siamo già settati sulle 18? Sì.
3: A 18 riposo io.
2: Come? Max, sì. Max,
3: la vedo dopo.
2: Max, prima certo. Il nostro ascoltatore ha detto forza Bologna.
0: Esatto, un tifoso juventino, come mai?
3: Per il mangiare, per quello.
0: Esatto, preferisce magari la cucina bolognese rispetto a quella napoletana. Sarà per questo. Come avete sentito, ci saranno le ultime news con Max Vigiani e poi una nuova puntata di No Stop News. Amici, buona domenica, a domani.
2: Ciao.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Malcesine, in provincia di Verona, sono le 6 e un minuto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
3: È domenica 13 settembre, ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura i premi della mostra del cinema di Venezia edizione 2026. Sentiamo il nostro inviato Mario Vai.
6: Si è chiuso il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia con la vittoria del Leone d'Oro a Woman Unknown, il film di Meyel Tughi, la regista danese che è riuscita nell'intento di far vincere anche la Coppa Volpi femminile alla sua attrice protagonista Mathilde Darcé. Leone d'Argento, gran premio della giuria a Possible Love di Lee Chang-dong. La miglior regia invece va a Karzanowski per il film Dao, sceneggiatura a Brisé per Un bon petit soldat, premio speciale a Naza, Coppa Volpi maschile a John Malcolm per Wild Horse 9 e Mastroianni a Malouk e Bézi. In orizzonti doppietta italiana, I figli della scimmia di Tommaso Landucci vince miglior attore con Riccardo Scamarci e miglior sceneggiatura. Miglior film invece a Diane in the Loop.
3: Cambiamo argomento, fanno discutere molto le nuove affermazioni del presidente americano Donald Trump. Alessandra Giannoli.
7: La guerra in Iran finirà presto, così Donald Trump in visita a Dublino. Dopo un breve incontro con la presidente irlandese Connolly, il tycoon ha rilasciato dichiarazioni a tutto campo, tornando in particolare sul Medio Oriente, e ha svelato un retroscena: i combattenti Houthi, che hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire, non vogliono che li attacchiamo, ha spiegato il presidente USA, affermazione poi smentita dal gruppo armato alleato di Teheran. Quanto alla situazione nello stretto di Hormuz, ha continuato Trump, andrà tutto per il verso giusto. Infine, il presidente americano ha lanciato una provocazione che ha scatenato una serie di durissime reazioni. Sarebbe una cosa meravigliosa, ha affermato Trump, vedere la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord riunificate. Un giorno accadrà.
3: Sofia Goggia ha accusato dei malori causati probabilmente da un virus durante il suo periodo di allenamento in Argentina. La campionessa azzurra dal 23 agosto scorso e sulle nevi argentine rientrerà comunque in Italia. La decisione è stata presa di comune accordo con la commissione medica federale presieduta dal dottor Andrea Panzeri al fine di sottoporsi nei prossimi giorni ad accertamenti. Concludiamo con il calcio. 3 gli anticipi del sabato nella quarta giornata in Serie A. Genoa Frosinone 1-1, questi risultati. Milan Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2. Venerdì, nella prima gara di questo turno, la Fiorentina ha espugnato Venezia per 4-2. Tra qualche istante inizierà No Stop News e allora ben ritrovata Barbara Sala.
1: Eccoci qua, buongiorno, buona domenica, il 13 di settembre, una serata di gala decisamente, almeno per i nostri inviati al Lido di Venezia, visto che ieri c'è stata la cerimonia di consegna del Leone d'Oro e delle coppe, le coppe Volpi ai migliori attori, poi insomma tutti gli altri premi. Ne parleremo più tardi con voi in linea diretta, vogliamo però sfruttare l'occasione per parlare di cinema. Il vostro Leone d'Oro, chi lo dareste? Il film in assoluto che vi piace di più, magari l'ultimo che avete visto? Ah, la famosa Odissea di Nolan che quest'estate tutti abbiamo commentato sui social. Il vostro attore, la vostra attrice preferita di tutti i tempi. Dai, consegniamo un po' di premi questa mattina allo 02251515, messaggi al 378 378 1025.
5: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su buona parte dell'Italia. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile e ben assolata, ad eccezione della bassa Calabria e della Sicilia, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature minime non andranno oltre i 22 gradi con clima fresco al mattino. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina. Spignallo di Autostrade per l'Italia, l'unica segnalazione di traffico la troviamo sulla 10 Genova Savona. Un incidente che vede coinvolta un'auto causa coda tra il bivio per la 26 dei trafori e Arenzano per chi viaggia verso Ventimiglia. Una la corsia al transito. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, noi ci risentiamo più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buona domenica!
2: Chuck!
1: Cos'era?
2: Cos'era?
1: Una zanzara?
2: No, era il Chuck, era Chuck!
10: Si gira.
1: Ah, quella roba lì del cinema.
2: Ma certo. Buongiorno amici e Non Stop News che vi parla. Grazie a Manuel Bella che mi segue in queste cose ignobili. Buongiorno a Diego Barbato. Buongiorno a Barbara Sala.
1: Buongiorno Massimo Lonigro. Buongiorno a Lorenzo Dardano.
10: Buongiorno a entrambi. Hai detto a me? Hai detto proprio a me? Parlando con me?
1: Questa è una citazione. Bravo.
2: Lo so. Adesso deve fare una citazione anche Barbara Sala. Vediamo cosa ha portato.
1: Sei solo chiacchiere distintivo. Capito?
2: Cose belle intoccabili. Pacate. Cose belle pacate, sempre, insomma, tranquille. Insomma, parliamo
1: da
2: di
1: un grande potere.
2: Derivano
1: grandi responsabilità.
2: Riferimenti molto alti. Ma basta applausi.
10: Massimo, ho visto cose.
2: Ho sentito in questa fascia ogni tanto, ma lasciamo perdere. Vabbè, e Non Stop News è una trasmissione di approfondimento giornalistico.
1: Dove?
2: Come avete sentito. Siamo noi, sicuro. Ma
1: sì,
2: non fare quella che si stupisce, per favore. Avete sentito pochi istanti fa nel giornale curato da Max Vigiani, vi abbiamo raccontato quelli che sono stati i principali premi assegnati alla fine della mostra del cinema di Venezia. Più tardi approfondiremo con i nostri inviati, però questa mattina allo 02251515 parliamo di cinema con voi che siete magari appassionati, con voi che avete visto quel film che ancora ricordate, che vi piace tantissimo e che ci volete raccontare in diretta.
1: Bene, 02251515, messaggi al 378 378 1025.
10: Cominciamo con la musica, Parlare d'amore, Safe.

0: Il disco di Safe, RTL 102.5, Parlare d'amore, 6:11, buona domenica, 13 settembre, anche sta mostra del cinema Sanremo Levata.
1: Non dire anche questa Sanremo Levata.
0: Ma detto con affetto, anche perché è molto bella, per chi ci lavora però è un tour de force pazzesco, è, pensate, due volte Sanremo, perché dura il doppio.
1: È vero.
0: E quindi è estremamente faticosa.
1: Caotica, no?
0: E
1: poi estremamente caotica, faticosa, è richiesto tanto tempo, ovviamente, non solo per vedere i film, per elaborarli, e poi in generale succedono cose a Venezia.
0: Ma poi Venezia è una città, come posso dire, complicata per gli spostamenti, certo, perché la mostra è a Lido, però poi a Lido non c'è praticamente nulla, quindi tutti soggiornano altrove e ti devi spostare. Ora voi mi insegnate che a meno che di essere Gesù sulle acque non si cammina, quindi bisogna aspettare. Non è che dici mi organizzo con una bici, ci sono i vaporetti, bisogna aspettare, ci vuole una certa organizzazione, quindi è faticoso. I nostri inviati rientreranno oggi un po' provati, credo, e sicuramente raffreddati, contenti però insomma per questa cavalcata cinematografica che agli appassionati e non solo piace. Messaggi, mi piace anche l'acidità che c'è già nei vostri messaggi.
1: Benissimo.
0: A proposito di cinema, non di questi film che non abbiamo ancora visto, ma degli altri, 378 378 1025, qualcuno ci segnala La La Land, che aveva avuto l'Oscar per sbaglio.
1: Vabbè, per sbaglio, una grande produzione, voglio
0: no,
1: dire.
0: No, lì c'era stato allora, si riferisce secondo me all'errore che venne fatto, perché venne comunicato l'Oscar l'ha vinto La La Land, secondo me per sbaglio veramente, perché non è un bel film, con tutto il rispetto. Chi sono Ryan Gosling e Emma Stone? Chi sono?
1: Sì, se non sbaglio.
0: Ma vai a guardare, c'è lì il computer. Cosa fai se no?
1: Mi interroghi a caso. Vabbè.
0: Ma a me sembra quello, però sai, i film sono tanti, non è che posso ricordarmi tutto. Però a me il musical,
1: loro due,
0: a me il musical rompono le scatole da morire.
1: Vabbè, adesso ho capito, ma chi
0: l'unico,
1: se ne frega?
0: L'unico è il Rocky Horror Show. Che è un musical, ma mi piace.
1: Ma vuoi dirmi Les Misérables, che fecero quella produzione incredibile, il film con Hugh Jackman in quella versione?
0: Io mi rompo.
1: Ma
0: anche
1: cosa
0: le principesse Disney quando iniziano a cantare. Cioè Elsa di Frozen quando inizia a cantare.
1: Ma è bravissima.
0: Io lo schioppetto prenderei.
1: Ma
0: capito?
1: Cosa lo schioppetto?
0: No, non mi piace.
1: Povera Elsa, già quella aveva i suoi problemi. Manco
0: comunque La La Land bocciato. Non iniziate a segnalarci quei film lì tipo con Serena Grandi, Tinto Brass, così, che appartengono a un genere italiano molto ben definito, molto spesso li chiamiamo B-movie, però no, non parleremo di quei film lì, mi dispiace. Beh, per
1: lato,
0: voi
1: lato B-movie, no,
0: non è lato B, si chiama B-movie
1: e basta, come sapete.

0: anche delle grandi competenze, diciamo, cinematografiche. Però no, stavo leggendo per esempio tutte le polemiche che sono emerse all'indomani di questi premi assegnati nel corso della Mostra del Cinema. Perché? Perché il Leone d'Oro è stato dato a Woman Unknown, che diciamo era l'unica regista
1: femmina
0: ecco,
1: su 20 o 19 film che c'erano,
0: e già lì c'era la polemica. Poi adesso, appunto, quando le hanno dato il premio, qualcuno già inizia a dire: ah, gliel'hanno dato solo perché è una donna, perché bisognava dare un segnale, diciamo, politico, culturale, se volete, invece che diciamo andare lì a vedere il vero valore reale di quella cosa lì. In realtà anche no, nel senso, la presidente di giuria per esempio oggi parla alla stampa, dice: noi abbiamo scelto una regista non perché donna, ma perché era brava, quindi rispetto alle cose che abbiamo visto ci è piaciuta
1: il
0: di
1: film
0: più.
1: Convinceva. 378 378 1025, anche i vostri messaggi vocali, sentiamo.
2: Allora, è difficile, passando per Marlon Brando, Fronte del Porto, e Paul Newman, Lo Spaccone, secondo me Il Vertice e Robert De Niro in C'era una notte in America. Quando il vecchio amico gli dice: ma che hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto. Secondo me è un capolavoro assoluto il film, la scena, la frase, il contesto, e secondo me è il vertice del cinema, il massimo, il punto apicale.
0: No, ma
2: Luigi da Napoli.
0: Grazie Luigi, è bellissimo. 3 ore e 50 di film.
1: Stavo dicendo, esiste la versione un po' più corta, se no è molto lungo. E se non sbaglio, in questo film c'è una parte in cui c'è tutto fatto, insomma, di questi flashback così sulla sua infanzia. Appunto, c'era una volta in America il grande amore per questa ragazzina conosciuta, e quando appunto erano giovani, e c'è una scena in cui un telefono continua a suonare.
0: Sì. Dissolvenza.
1: Esatto. E questa scena è un po' come la scalinata della corazzata Potionkin, di Fantozzi. Praticamente l'idea è un po' quella. Giochiamo con il cinema questa mattina con voi, il vostro film preferito, il vostro attore. Diamo tutti i premi che volete allo 02 25 15 15. Un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato Nova Delhi, il portavoce del Cremlino, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi solo nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha poi risposto: c'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca.
0: E in Italia, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è rientrato da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. A L'Avana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana.
1: Il calcio e gli anticipi del sabato: 1-1 tra Genoa e Frosinone, Lazio-Milan finisce 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2, in precedenza prima vittoria della Fiorentina per 4-2 contro il Venezia. È tutto per l'informazione su RTL 102.5, adesso la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, l'eccezione sulla 10 Genova-Savona. L'incidente è risolto e rimane coda tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano per chi viaggia verso Ventimiglia. E ricordo che sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa per lavori fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle-Scrivia in direzione Milano. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:18, arrivano messaggi con i vostri film preferiti all'indomani della serata di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Stiamo un po' giocando con il cinema, ci state raccontando i vostri film preferiti, i premi che gli avreste dato. Sapete che poi si può spaziare il premio per il miglior sonoro, premio per la sceneggiatura, scenografia, eccetera. Per esempio, molti apprezzano tutto quel filone di film che arrivavano dagli Stati Uniti, Scarface, no? Un personaggio, poi attori come Al Pacino, in questo caso Daniele, li apprezza particolarmente. Qualcuno tira fuori anche il Rocky Horror Picture Show.
1: È un capolavoro. Non solo, abbiamo recuperato secondo me qualcuno, non solo perché Tim Curry è venuto a mancare giusto qualche giorno fa, c'è anche la versione teatrale, e vi ricordo che a Milano c'è un cinema, il Mexico, sì, che ogni venerdì, credo,
0: continua a programmarlo.
1: Ogni, ma tipo in un orario preciso da non so quanti decenni, continua a programmare il film che tra l'altro vedeva tra la protagonista femminile era Susan Sarandon. Era Susan Sarandon che era a Venezia. Hi Janet! Già era lei,
0: era quella
1: che all'inizio si perde con il fidanzato, lei molto ingenua, poverina, ed entra poi nel regno e si aprono diverse tantissime cose di cui non parleremo ora.
0: Quella

0: un'altra linea diretta.
1: È un'altra linea diretta, è un'altra fascia oraria.
0: Andiamo al telefono. No, per favore, 02 25 15 15. Rosa, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuti a voi, buongiorno RTL anche mia.
0: Vai, dici tutto, sei appassionata allora, di cinema?
2: Allora, non appassionata perché non vado spesso al cinema perché abito in campagna e per andare a vedere un film devo fare tanta strada. Quando abitavo a Palermo, proprio come capoluogo, sì. Però io ho nel cuore Pretty Woman con Richard Gere e Julie Roberts. Scusate il mio inglese, ma io non l'ho studiato.
1: No, ma l'hai detto bene. Loni, di Pretty Woman?
0: Pretty Woman.
2: Pretty Woman, mio marito mi ricritica sempre per il mio... Cioè, perché non faccio molto sforzo.
0: Vabbè, voglio sentire lui parlare inglese.
1: Esatto, vorremmo tanto sentirlo. Cioè, come livello Renzi, secondo me.
2: E poi anche Notting Hill.
1: Giulia Roberts e Hugh Grant.
0: Insomma, comunque, cose romantiche. Ti piacciono i film romantici?
2: No, mi piacciono anche i film di avventura. Ma questi due, allora, quando li propongono io sono là a vederti. Perché per me... mi piace anche proprio ricordare le frasi. Ora magari la memoria non mi accompagna, ma prima me li ricordavo sempre. Sempre.
1: Allora, quella di Notting Hill, fermo un secondo, quello di allora diamo innanzitutto la Coppa Volpi a Julia Roberts a sto punto, perché c'è in entrambi i film. La frase di Notting Hill la ricordo a spanne, la frase di lei che dice: sono soltanto una ragazza davanti ad un ragazzo che gli chiede di uscire, una frase del genere.
0: No, poi quella famosa. Surreal but nice, surreale ma bello.
2: Surreale ma bello,
0: vedi che
1: io
0: roba.
1: Me la ricordo questa.
2: Sì, me la ricordo. E poi quando lui scriveva su Cavalli e Segugi
1: è credo una delle migliori testate a cui tutti noi ambiamo. Cavalli e Segugi.
2: Però vi devo dire una cosa, seguendo un po' questo di Venezia, questo lì, come si è, questa manifestazione.
1: La mostra del cinema.
2: Io mi sono innamorata di questa coppia di Penelope Cruz con Balan, suo marito.
1: Javier Bardem,
2: ma che sono favolosi, picciotti, sono troppo belli.
1: Allora, tra l'altro loro stanno insieme tipo da 30 anni.
2: Sì, da 30 anni, si guardano innamorati. Lui che fa tutto il fascinoso che
0: d'altronde sono attori, no?
1: Appunto, adesso io non ci scommetterei molto, poi per carità, ognuno a casa sua fa quello che vuole, non ci scommetterei proprio sull'autenticità, perché appunto stiamo parlando di un'immagine pubblica, quindi sai, anch'io fingo
2: pubblica.
1: Di andare d'accordo con i miei colleghi.
0: Vabbè, no, ma non finge manco più. Vabbè, grazie Rosa.
2: Prego, ciao, buona domenica, arrivederci.
0: A te, buona domenica, grazie
1: Pretty
0: per aver partecipato.
1: Io non esco qui, che
0: versione è questa?
1: Tra l'altro, con un po' di revisionismo femminista del 2026. Pretty Woman non è più tanto un bellissimo film, se ci pensiamo.
0: Vabbè, però se ci mettiamo a rileggere in chiave contemporanea...
1: Lo so. Visto con gli occhi di adesso, vi dirò che anche Il Diavolo Veste Prada non mi piace più come mi era piaciuto 20 anni fa.
0: Però è molto realistico, molto realistico. Vabbè, state con noi, ci sentiamo tra poco in diretta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, 6:30 minuti, siete su RTL 102.5, la nostra linea diretta in questa domenica dedicata al cinema. All'indomani della chiusura della mostra del cinema di Venezia, vi stiamo chiedendo i vostri film preferiti, quelle vostre battute preferite, quelle scene che sono rimaste un po' nella memoria e a cui vorreste assegnare il vostro personale premio, come fossero effettivamente ancora in concorso da qualche parte, se sono film vecchi.
1: Ehi tu porco, levale le mani di dosso.
2: Cos'era? Beh, questo da dove arriva?
1: Ritorno al futuro.
2: Ah, quando c'è dopo il ballo che lei è in macchina con... Ok, però allora è Ritorno al futuro... L'uno o il due, secondo me è il due.
0: Ma perché dobbiamo impelagarci in queste cose?
2: Ma infatti, mi ha sorpreso, però Ritorno al futuro. Monia, buongiorno!
3: Buongiorno ragazzi!
0: Eccoci Monia, dove sei? Che fai?
3: Sto andando al lavoro. Rientrata oggi dalle serie.
0: Vedi. Stavo interrogando, facciamo la
3: lista.
0: È un po' dura, lo so, immagino. Quindi rientrata oggi, ma che lavoro fai?
3: Lavoro in Amazon.
0: Ah, quindi insomma di domenica sei già,
3: diciamo, operativa.
0: Sei già operativa. Dai, distraiamoci con la radio, che serviamo anche a questo, non pensare al ritorno per forza al lavoro. Esatto. Film preferito, film che vorresti premiare, che ci vuoi raccontare?
3: Allora, film che mi è rimasto praticamente impresso nella mente è Sliding Doors. Gwyneth Paltrow, del 1998.
2: Allora, fermi, concetto di sliding doors, quello che può succedere nella vita, sì. Se per caso fai o non fai quella cosa. C'è lei che arriva in metropolitana e a seconda che riesca a prendere o non prendere quella corsa lì, la sua vita cambia, perché di fatto c'è il suo fidanzato che la sta tradendo a casa, giusto?
3: Esatto.
2: Capito? È a casa con un'altra, direi che gli diamo un premio, gli diamo la Coppa Volpi.
0: No, gli diamo la Coppa Volpi, però voglio dire, ecco. E quindi ti ha colpito particolarmente perché magari ti capita di fantasticare su come sarebbe andata se?
3: Ma, guarda, sì, in più capitava in un momento un po' particolare della mia vita in cui anch'io dovevo prendere un bivio. E quindi sì, mi ha fatto riflettere e mi è rimasto molto nella mente.
2: E ha messo le telecamere in casa. Da quel momento non sai perché, ma sì, ha messo le telecamere per controllare un po' quando non ci sei. La scusa è per vedere il gatto.
0: Sì.
2: In realtà è la gatta. Va bene.
0: No.
2: Per vedere se c'è qualche gatta che viene a pascolare nel tuo territorio. È una metafora.
0: Che bella metafora.
2: Attenzione, citazione. Metafore. Di che film è?
0: Forza.
2: Di che film è?
0: Forza.
2: Ma non lo sai?
0: Forza.
2: Sa niente questo. Il postino di Troisi. Vabbè. Metafore. Quando Neruda spiega a lui. Povero, metafore. Non accede al simbolico.
0: Per lei porci. Ciao
2: Monia, un abbraccio, buon lavoro. Dai,
3: ragazzi,
2: dai.
3: Buona giornata.
2: Che poi le ferie tornano, magari a Natale, non
0: ciao,
2: lo so.
0: Monia.
2: Prima o poi tornano.
0: Sì, fra sei mesi. Vabbè, per dire. Luciana, tocca a te. Buongiorno,
4: pronto?
0: Benvenuta. Eccoci.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ecco, a tutti e tre, il mio attore preferito, come ho scritto, Giancarlo Giannini.
0: Ah. Vabbè, qua andiamo sui mostri sagri.
4: Sì.
0: In quale interpretazione ti ha colpito di più?
4: Ha un fascino, a parte la,

0: Che bravo, ma un fascino particolare.
1: E poi la voce di Giancarlo Giannini, vero, è stato anche straordinario doppiatore, quindi non, certo, dimentichiamo anche, credo, di Al Pacino, anche Robert De Niro, insomma, personaggi di questo calibro, nel senso, quando poi vediamo l'interpretazione di uno di questi attori di Hollywood, diciamo, ammazza quanto è bravo anche perché nel doppiaggio italiano c'è stata una voce straordinaria di un attore straordinario che ha reso il tutto perfetto.
0: Per me Giannini è il numero uno.
2: C'è, quindi, un'interpretazione, sì, che ti è piaciuta di più?
0: Ma ne ha fatte tante, per cui non ce n'è uno.
1: Dai.
0: Io adesso non ricordo neanche il titolo, sono vecchietta.
1: No, ma più che altro sono tanti, hai ragione, Luciana. Dai, Coppa Volpi, miglior attore, miglior interpretazione maschile questa mattina a Giancarlo Giannini. Dai, tra poco ancora voi in diretta allo 02 25 15 15. È ora in Italia, ricoverato a Roma, dove ha passato la prima notte al Policlinico Gemelli. Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, era entrato da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. A La Habana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana.
2: È terminato dopo 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il locale Cefalù a Monteverde è stata sentita come persona informata sui fatti dal PM titolare del fascicolo Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
1: Si svolgeranno martedì al Campidoglio a Roma le esequie di stato di Emma Bonino, morta a 78 anni. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale, a riferirlo sono fonti ufficiali di Palazzo Chigi. È tutto per questa edizione, adesso c'è il nostro New It.

0: Vedi, grazie a Giolieri passiamo sempre ai pronomi personali, per me, tu, per te, per te, per noi, per tutti. Giolieri qui insieme ad Achille Lauro, sarete le 102.5. Mo ce lo pigliamo tutto quello che è nostro.
1: Mamma, l'hai detto malissimo.
0: L'hai detto male. Io lo so che non è proprio cinema, però mi ricordavo questa e poi quell'altra in napoletano che mi hai detto.
1: Ricordati
0: prima.
1: Ricordati che devi morire.
0: Sì, Momo lo segna. Sempre Troisi.
1: Ragazzi, di che stiamo parlando? Non ci resta che piangere, meravigliosa. Andiamo al telefono, c'è Laura allo 0225 1515, linea diretta dedicata al cinema, i vostri film preferiti, le scene, le battute che ancora ricordate. Laura, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Eccoci, dove sei Laura? Che fai?
2: Io sono di Bergamo e sto cucinando in questo momento.
1: Ah, che cucini? Cosa cucini?
2: Agnello.
1: Ah, una cosa leggera alle 6.40 del mattino.
2: Sì.
0: Eh beh, ma perché necessita di una cottura evidentemente lunga.
2: Sì, perché i miei vogliono lo stracotto praticamente.
0: Quindi. E quante ore lo tieni su?
2: Allora, penso ancora un paio d'orette, poi basta. Wow.
1: Ma che ora hai cominciato? Adesso spero.
2: E io sono in piedi dalle 4:30 stamattina.
1: E non lo fai di mestiere, cioè non sei per dire una chef, una cuoca, no.
2: No, no, esattamente, lo faccio tra virgolette nel tempo libero.
0: Vuoi mangiare? Beh, applausi, vedi, applausi. Però adesso, oggettivamente, tu la domenica vuoi mangiare qualcosa di buono? Piaccia o non piaccia quello che sta cucinando Laura è un altro discorso, però qualcosa di buono, qualcosa che, a cui la tua famiglia tiene, perché appunto dici i miei genitori lo vogliono in un certo modo, ha una cottura lenta e lunga e tu ti svegli presto per fare questa cottura lenta e lunga.
2: Esatto.
0: Ma ti piace la trippa, capisci? Anche la trippa deve stare su.
1: È buona.
0: Cioè, appunto, deve stare su un sacco di ore.
2: Io adoro la trippa, adoro la lingua, adoro il cervello di maiale, ecco, lasciamo stare perché sennò
0: siamo
2: mi
0: in, ecco, io fino a un certo punto ti do ragione, poi no, deragliamo veramente troppo. Sulla trippa, esatto. E la lingua con il bagnetto che faceva mia nonna.
1: Vale
2: lasciamo
1: la
2: perdere. Esatto.
0: Bene, settimana prossima linea diretta sul del maiale,
1: sulla
0: non
1: trippa.
0: Si butta via niente, ok?
2: Esatto.
1: Vi presento Mastro Lia di Reggio Calabria che qualcosa vi può dire. Ma Laura, parliamo di cinema, sì. Non di cucina, quantunque anche la cucina è molto interessante. No, raccontaci un po' il film che ti è piaciuto.
2: Allora, a me è piaciuto tantissimo Dirty Dancing e infatti nel mio messaggio ho scritto: nessuno può mettere Babe in un angolo.
1: Quello è il momento,
2: esatto,
1: di riscatto.
2: Di riscatto. E mi è piaciuto perché, tenendo conto del fatto che è ambientato negli anni 50, questa ragazza va contro.
0: Perché
2: fondamentalmente è una ribelle.
0: Perché comunque anche lì sotto c'è un pregiudizio, c'è questo Latin lover, il sospetto di una gravidanza, ci sono tanti temi che poi nel corso degli anni, la cui percezione poi nel corso degli anni, dei decenni, è cambiata tantissimo.
2: Esatto, sì, però per quando è ambientato film, sono temi, tra virgolette, forti, fatemi passare.
1: Non dovevi dirlo. Basta, grazie.
0: Non era questa la colonna sonora?
2: Sì, è da without you.
1: Non la secondare.
2: Stare,
0: aspetta, scusa un attimo Laura, rimaniamo in ambito Patrick Swayze.
1: Sì.
0: Buonanima,
1: sì.
0: Che poverino se n'è andato
2: un po' di anni fa,
0: un attore bravissimo e un uomo bellissimo. Ci stuzzicano su Ghost.
1: Ah.
0: Cosa diciamo di Ghost?
2: A me non è piaciuto.
0: No,
2: troppo melenso da questo. No, sinceramente no, Ghost no, vi prego, tutto ma non Ghost.
0: Ma sai che invece, allora, il Ghost si regge secondo me sull'interpretazione di Whoopi Goldberg, che è questa sensitiva, un po' matta,
2: esatto.
0: E quindi io lo trovo un film più divertente che Melenso, e c'è anche quella parte un po' mystery, perché bisogna capire, e poi si capisce che è stato ucciso di fatto lui,
2: sì,
0: no?
2: Esatto, alla fine sì, però sinceramente non... A me non è piaciuto personalmente, poi giustamente, però ecco, tra Ghost e Dirty Dancing preferisco Dirty
1: Dancing.
2: Senza
1: dubbio Dirty Dancing. Grazie Laura per essere stata
2: a
1: in
2: voi.
1: Diretta con noi. Allora facci sapere poi come va l'agnello, manda una fotografia.
2: Mando una foto, perfetto. Va bene.
1: Grazie.
0: Allora, grazie. Ciao, ci segnala qualcuno un allenatore del pallone.
1: Bellissimo.
0: Non posso leggere la citazione che...

0: scrive l'ascoltatore o l'ascoltatrice, però è una delle mie preferite. Vi cito però Maracanà.
1: Ah, e allora con Maracanà ci fermiamo, basta, arriva Napoleone, Cucù Marì e noi torniamo tra poco con le vostre testimonianze tutte cinematografiche.

0: Un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky in occasione del G20 a Miami è impossibile, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi solo nella capitale russa.
1: E in Italia, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, rientrato da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. A L'Avana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana.
0: Lo sport Formula 1, Lando Norris partirà in pole position al Gran Premio di Spagna. Nelle qualifiche si è imposto su Kimi Antonelli, in seconda fila Verstappen ed Hamilton, a quinto Leclerc. Per la MotoGP, Bezzecchi conquista la pole a Misano con il nuovo record della pista. Dopo di lui Marc Marquez e Aldeguer. Quarto di Gian Antonio davanti a Martina e Marini. Bagnaia 14esimo, Marc Marquez ha vinto invece la gara sprint. È tutto.
1: 6:49 minuti, buona domenica 13 settembre, siete su RTL 102.5, vi stiamo un po' stuzzicando su questa storia del cinema, dei film che vi hanno colpito di più, che ricordate all'indomani della chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Più tardi approfondiremo sui vari film in concorso, quelli che sono stati più premiati, le sorprese che sono emerse, ma intanto le certezze che rimangono, i film che ci sono sempre, sempre piaciuti.
0: Ce l'ho!
1: Ho paura, cos'è?
0: Paura Potter.
1: Questa è bella, questa ci riporta all'infanzia, Harry Potter. Era quella, basta, non ne hai altre?
0: Fratelli de Lecce.
1: Fratelli de Lecce, sempre.
0: Sempre l'allenatore del pallone. Gigi e Andrea, quando arrivano, sono il gatto e la volpe, questi due procuratori un po' farlocchi, che sono fratelli de Lecce, ovvero fratelli di latte, cresciuti

0: con, sarebbe questa la traduzione, tutti questi campioni di calcio che vogliono propinare a Oronzo Cannà. Ma no, con questo Aristotele, fratelli de Lecce, fratelli de Lecce.
1: Tutti fratelli de Lecce.
0: Eh sì.
1: Allora, andiamo da Laura. Buongiorno, un'altra Laura, benvenuta.
2: Pronto?
1: Eccola, ciao Laura, buongiorno.
2: Sono Daniela, Laura è mia sorella.
0: Ah, no, non ho sbagliato.
1: E perché hai fatto chiamare tua sorella?
2: Ma non ha chiamato mia sorella.
0: Siamo noi che abbiamo sbagliato nome.
1: Ah, dici?
0: Sì.
1: Pensavo fosse più probabile che ha chiamato la sorella, non lo so.
2: Va benissimo così. Tanto, allora. Premesso che mi piacciono tanti dei film impegnati e tutto, ma quando ho voglia di farmi due risate mi guardo delle scene di Frankenstein Junior, che è qualcosa di spassosissimo. E tante frasi le usiamo nella vita quotidiana, come potrebbe essere peggio, potrebbe piovere. Oppure lupo ululì, castello ululà, la gobba che si sposta, cioè tutte. E il fantastico John Hackman quando arriva Frankenstein che gli rovescia, gli accende il dito, gli rovescia la roba addosso calda. No, è un mito quel film, è un mito secondo me, per ridere è pazzesco, sì. È stata una genialata. Mrs. Gruber e i cavalli.
0: Tutte le volte, esatto. No, ogni tanto di quel film lì io dico con la stessa intonazione: si può fare.
2: Bravissima, è vero. Si può fare.
0: Hai ragione, però, che ci sono delle frasi che vengono bene anche nella nostra vita, che non è al cinema, ecco.
1: Grazie.
2: Esatto. Grazie a voi,
1: grazie,
2: bellissimo.
1: Daniela, un abbraccio.
2: Grazie, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica a te. Che meraviglia. Gobba? Quale gobba? Anche lì,
0: è vero.
1: Frankenstein Junior.
0: All'inizio proprio. Abbiamo un po' di messaggi vocali: 378-378-1025.
3: Buongiorno, cari amici, RTL, anche mia, Rosalba. Ma adesso io non ricordo se Pulp Fiction vinse qualche premio, onestamente mi sfugge, ho la memoria un po' corta. Ma la coppia Uma Thurman, John Travolta. Ma ne vogliamo parlare? Ciao ragazzi.
1: Ciao. Pulp Fiction ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 94.
0: Allora, io credo che, io non ricordo particolarmente, sì, qualche battuta sì, se tu mi citi loro due, penso al balletto, quando si mettono a ballare in pista, lì veramente è iconico.
1: Quando un regista riesce a far diventare una scena di culto, allora evidentemente, che poi chissà perché proprio quella scena, proprio quella musica, proprio quel balletto, e ancora ce lo ricordiamo. Arriva Fiorella Mannoia.

0: Fiorella Mannoia, Il tempo non torna più, una bella canzone scritta anche da Enrico Ruggeri che ci piace riascoltare quasi in chiusura di questa prima ora di Non Stop News, la nostra linea diretta dedicata alle canzoni, ai film, alle battute magari dei film che ancora ci ricordiamo. Vedo Barbara Sala che freme perché...
1: Certo, perché è una cosa importante da dire.
0: Ho paura,
1: tu
0: sì?
1: Dicevi... No, io sono seria adesso. Perché sono normale.
0: Vabbè, adesso, già parole forti.
1: Dicevi prima, no, di questa roba iconica di Pulp Fiction, sì, di Uma Thurman e il ballo con John Travolta. C'è un'altra immagine iconica che è quella dell'attimo fuggente, quando tutti i ragazzi salgono sul banco, mio capitano. Se ti ricordi, a fine anno scolastico, l'anno scorso, ci fu il trend sui social. Tantissimi ragazzi, tantissime classi alla fine, diciamo così, del ciclo scolastico salutavano i professori in questo modo. Oltre a "O capitano, mio capitano", c'è un pezzettino che a me piace tantissimo, lo so quasi a memoria ma preferisco leggerlo, che all'inizio del film il professor Keating dice ai suoi ragazzi: "Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino, noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia e ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita."
0: Beh, che altro dire, se non scrivete tante poesie, poi però tenetele per voi. No, nel senso che non sempre...
1: Perché sei arido?
0: Non sono arido, è che tutti abbiamo l'amico che dice: "Guarda, ti leggo questo componimento, scritto e tu..."
1: Ho più amici, adesso che dici sta cosa, io ho più amici che dicono: avrei un romanzo nel cassetto,
0: signore,
1: tienilo lì, prego,
0: grazie, leggitelo lì la sera che ti concilia il sonno. Sentiamo un messaggio vocale.
2: "Io lo guarderei 100 volte, Profumo di donna con Al Pacino, meraviglioso."
1: Vedi, Chant Woman.
0: Non ho capito.
1: Chant Woman.
0: Cos'è sta?
1: Profumo di donna, detto in inglese. Vi segnalo, a proposito di profumo, il film Profumo, tratto dal libro di, credo che si pronunci Suskind, l'autore, è molto bello, è sostanzialmente un thriller molto particolare, con una parte piccolina ma significativa di Alan Rickman, che è il professor Piton, indimenticato, certo, indimenticabile di Harry Potter. Il film molto bello.
0: Il compianto Alan Rickman. Ma scusate, nessuno guarda più i live action o i film che hanno a che fare un po' col mondo dell'animazione? Ieri ho visto Oceania, sono andato al cinema, bellissimo anche quello, delle canzoni molto belle, però adesso va molto di moda questa cosa di fare...
1: L'avevano fatto anche del Re Leone, può,
0: certo,
1: essere?
0: Ma di tutti,
1: ma con i leoni
0: fatto,
1: veri?
0: Vabbè, adesso leoni veri, quelli sono tutti effetti speciali che prendono il...
1: E allora perché lo chiamano live?
0: Vabbè, live perché ti sembra un po' più reale, vedi dei corpi più o meno, anche se poi, come sappiamo, il tema del digitale, vabbè, se non entriamo in questi ginepraj, però diventa un po' più complesso capire effettivamente cosa, quanto è vero, quanto no sullo schermo. Va bene, siamo arrivati alla fine allora di questa prima ora di linea diretta, grazie per aver partecipato, grazie per averci seguito, continuate perché arriva la rassegna stampa con Davide Giacalone, già pronto intanto per il nostro giornale orario Max Viggiani.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: anche a Bronte, in provincia di Catania. Sono le 7 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 13 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Barbara Sala. In apertura è il cinema, perché ieri in serata è calato il sipario sull'edizione numero 83 della Mostra di Venezia, di cui RTL 102.5 ancora una volta è stata radio ufficiale. Ascoltiamo uno dei nostri inviati. Mario, vai.
3: Leone d'oro conquistato da Woman Unknown di Meyel Tughi, unica regista del concorso. Il film vince anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Mathilde Arcet. Leone d'argento a Lee Chang-dong per Possible Love. La regia invece la porta a casa Karzanowski per il film Dao. Sceneggiatura Brisé, premio speciale della giuria a NASA, il documentario su Gaza. Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Horse 9. Invece il premio Mastroianni a Malouk e Bezzi. In orizzonte l'Italia fa doppietta con I figli della scimmia, miglior attore a Riccardo Scamarcio e miglior sceneggiatura a Tommaso Landucci e Damiano Fanfare. Miglior film a orizzonti, Diane in the Loop.
0: Ora all'estero, l'agenzia di soccorso indonesiana ha reso noto che ad ora sono stati persi i contatti con un traghetto a bordo del quale c'erano 243 persone. Era partito da Surabaya e stava navigando in condizioni di maltempo, così come è stato precisato in un'agenzia di stampa.
2: Cambiamo argomento. Ha trascorso la prima notte in ospedale a Roma, al Policlinico Gemelli, Alessandro Di Battista. Ieri mattina il rientro in Italia da Cuba. Il servizio è di Maria Paola Raiola.
4: L'aeroambulanza dell'ex esponente del Movimento 5 Stelle è atterrata alle prime luci dell'alba di sabato all'aeroporto di Ciampino, subito dopo il trasferimento al Policlinico Gemelli. Partito venerdì sera da Cuba, ha fatto un volo in 3 tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Massimo riservo dei medici e dei suoi più stretti collaboratori sul suo stato di salute. Non viene escluso un ricovero in terapia intensiva. Per continuare, il monitoraggio avviato a L'Avana dopo l'intervento alla testa a cui Di Battista è stato sottoposto. La situazione resta delicata, secondo fonti dell'ospedale non sarebbero previsti bollettini medici. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si era sentito male a fine agosto mentre era sull'isola dove avrebbe dovuto realizzare un reportage giornalistico. Dopo il ricovero, il 4 settembre si era deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico a L'Avana per l'aggravarsi delle sue condizioni.
0: Siamo allo sport con la quarta giornata della Serie A di calcio. Il punto sul campionato con Paolo Pacchioni.
5: All'Olimpico è stata la classica partita dai due volti. Lazio dominante nel primo tempo, reazione prepotente del Milan nella ripresa, giusto il 2-2 finale con lo scatto biancoceleste firmato da Cancellieri e Noslin e la risposta rossonera con la doppietta del subentrato Moreira. Amorin l'ha riaggiustata con i cambi. A Bergamo colpo esterno del Cagliari che sale a 9 punti in classifica, 2-1 sull'Atalanta. La sblocca Mendy a metà del primo tempo, prima dell'intervallo pareggia Scamacca, ma al 16esimo della ripresa Daniel Maldini segna il rigore della vittoria. 1-1 fra Genoa e Frosinone. Primo punto per De Rossi, i ciociari restano comunque in alto. A Marassi è stato concesso e sbagliato il primo rigore del campionato. Oggi alle 15 sfida salvezza tra Lecce e Monza. Alle 18 il Napoli cerca riscatto in casa contro il Bologna. In serata Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
2: E infine la Formula 1. Oggi alle 15 si correrà il Gran Premio di Spagna. In pole position partirà la McLaren di Lando Norris, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen, quarta e quinta rispettivamente le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
0: Ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti prevarrà il sole e i cieli saranno per lo più sereni o con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo però della variabilità a tratti dell'instabilità sulla bassa Calabria e sulla Sicilia con fenomeni sparsi. Clima gradevole con picchi massimi fino ai 29-30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Una buona domenica da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete e per agevolare gli spostamenti della giornata sarà in vigore dalle 7 alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ricordo poi che per lavori sulla 7 Serravalle Genova chiusa fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
0: Eccoci qui puntuali le 7.05 in questo istante, buona domenica, il 13 di settembre, una domenica ricca e ricchissima di sport da seguire, sì. Qui su RTL 102.5 il campionato, i motori, sia la Formula 1 con le motorette,
8: tutto.
0: E poi il tennis, il pallavolo maschile, sì. C'è anche il basket femminile forse, tutto, da qualche parte, c'è un sacco di cose.
9: Abbiamo anche le bocce,
10: il lancio dei coriandoli,
0: facendo dell'ironia veramente sgradevole.
10: No, così, volevo dire degli sport a caso.
0: Infatti. Si parte con la musica.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna anche in questa domenica mattina per la rassegna stampa. Davide, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica.
3: Buongiorno Davide. Aperture variegate sui quotidiani, il Corriere della Sera sceglie di aprire con questo titolo: la I fa paura, freniamo, l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre. I big dell'intelligenza artificiale concordi, dicono rallentiamo lo sviluppo, e si schierano anche Altman e Musk, anche Musk forse inaspettatamente a favore di questa posizione più cauta. Sulla Stampa in taglio alto il titolo è: un asse tra i giganti dell'AI, troppi pericoli, rallentiamo. E poi anche il Sole 24 Ore in taglio centrale sulla prima pagina: allarme dei big del tech, rallentare lo sviluppo dei modelli di AI.
2: Allora, nella collezione autunno-inverno di quest'anno, cui ci approssimiamo, va molto il vestito Apocalisse e fine del mondo.

0: talché fidandosi della stupidità naturale degli allocchi, senza bisogno, diciamo così, di contributi informatici, siamo molto preoccupati. Siamo molto preoccupati per l'uso dell'intelligenza artificiale nelle guerre. Veramente vi siete disputati i contratti del Pentagono, diciamo, all'ultimo sangue, cioè, e cosa pensavate che facessero al Pentagono? La verità, ho l'impressione che sia molto lontana da queste cose. Non stupisce che siano d'accordo, perché la cosa più importante oggi per questa società è difendersi non dall'intelligenza naturale, ma dall'antitrust. Sono un trust, sono troppo pochi, sono protetti dal governo americano ed è un grandissimo male. Si ripete sempre la solita cosa, cioè in Europa la burocrazia, la regolazione, questa roba va regolata, va controllata. Per esempio, rispetto a tutto questo, diciamo, apocalisse, tu ce l'hai messo il bottone on-off da qualche parte? No, perché io, quando ti vendono qualche cosa, a un certo punto dice, che succede se le cose vanno male? Lo spegni. Ce l'hanno messo il bottone on-off, perché sono le dimenticanze, adesso ci arriviamo. C'è oggi un bel pezzo del professor Quattrociocchi che insegna informatica, che dice, ma voi siete sicuri che tutti che dovete portare questa cosa dell'apocalisse? Se vi diverte l'apocalisse ci sarebbe il cambiamento climatico, che al contrario di questa roba è vera. Questi signori stanno semplicemente difendendo le loro quotazioni in borsa, che sono assolutamente fuori dalla realtà. L'ipotesi che domani mattina arrivi un'intelligenza artificiale più, diciamo così, capace di dominare il mondo appartiene ai libri. E allora, ai libri di letteratura. Se la mettiamo sui libri di letteratura, siccome mi sono rotto l'anima di questa apocalisse dell'AI raccontata da quelli che fanno i soldi con lei. Cioè, esiste veramente la speculazione sulla stupidità naturale, bisogna fermarla. E allora mi sono ricordato di un libro di un italiano, parmense purtroppo scomparso, Luigi Malerba. Luigi Malerba pubblicò un libro intitolato La vendetta del robot, perché descriveva questi robot che avevano delle cose da dire sui loro programmatori. Ve ne leggo solo un passo. Il culo. Adesso partiamo dal cosiddetto culo. Tutti gli uomini ce l'hanno, salvo errore. Io no, chissà perché. Il culo è indispensabile per sedersi, è fatto apposta per quello. Su che mi siedo io? Ammetterete che a forza di camminare viene voglia di sedersi su una panchina, sul ciglio di una strada, sull'erba di un prato? Non posso, per la ragione che ho detto. Se sono stanco devo lasciarmi andare a terra lungo disteso. Non venitemi a dire che si è dimenticato del culo il programmatore. Ecco, leggete il libro di Malerba e vedete di non dimenticarvi del culo.
1: Andiamo all'economia e alla manovra che domina la prima pagina della stampa. Davide, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, tensione nel centrodestra sui militari nelle strade. L'ipotesi su cui lavora il governo è quella di ampliare fino a 60.000 euro la soglia a cui applicare l'aliquota del 33%, estendendo quindi il beneficio a una fascia più ampia di contribuenti.
0: Dovrebbero arrivare anche a 100.000, ma è il titolo che mi intriga, IRPEF e flat tax. Ma che ci sta a fare la congiunzione? La flat tax dovrebbe essere al posto dell'IRPEF. Qui invece fioccano flat tax, cioè da tutte le parti. Dentro lo stesso articolo, sul stesso pezzo, su una parte interna della stampa, il titolo è: la manovra a riscrivere la delega fiscale cambia l'IRPEF e c'è la doppia flat tax. Allora mi è venuto, diciamo, lo scrupolo, ho detto, ma forse che come il programmatore del culo mi sono dimenticato qualche cosa, e sono andato a prendere i testi sacri di finanza. Come diceva Fantozzi, dicesi flat tax è un regime fiscale che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, calcolata con un'unica aliquota fissa indipendentemente dall'ammontare del reddito. Quindi non solo non può esistere la flat tax e l'IRPEF, ma non può esistere nemmeno due flat tax, tre flat tax, quattro flat tax. Ormai, ripeto, piovono

0: flat tax. Allora, se la mettiamo su questo piano, allora cominciamo a dedicarci a cose che sono in qualche modo coerenti e che appartengono alla letteratura. Cominciamo a disegnare discese in salita, a fare la doccia con l'acqua asciutta, vestiamoci con il morbido duro e soprattutto, per festeggiare, invitiamo tutti a un concerto muto. Se facciamo così la legge di bilancio, l'unica sfida sarà l'intelligenza artificiale, che neanche quella riuscirà a capire ma che cavolo hanno scritto.
1: Io sono scioccata perché solo Giacalone può mettere nello stesso intervento la legge di bilancio, il culo, i robot, Fantozzi e anche Anthropic. E questa è la sua grandezza. Detto questo, Davide, perché poi qui ridevamo, sai, come i bambini quando sentono quella parola là che ridono in maniera, certo, un po' culo, così incontrollata. Esatto, e l'altro la ripete, capito? Siamo a questo livello. In ogni caso, mi sono segnata anche il titolo del libro, dove andare a trovarlo, perché è un racconto. Poi ve lo dico, adesso subito la viabilità e poi torniamo con la politica.
2: Via Radio.
3: Grazie, ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Non segnaliamo traffico sulla rete e ricordo che per agevolare gli spostamenti della giornata sarà in vigore dalle 7 alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, se volete recuperare il racconto di cui parlava Davide, il titolo è La vendetta del robot, si trova all'interno di una raccolta di racconti di Luigi Malerba che si intitola Ti saluto filosofia, edito da Mondadori nel 2004, così potete leggere quella parola lì tutte le volte che volete. Noi torniamo, certo, in solitudine nella vostra mente, esatto, lettura muta. E noi torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, partiamo dalla Repubblica, perché l'onda nera minaccia la Svezia, questo è il titolo. Possono andare al governo oggi le elezioni nella patria di Olof Palme, sarà un testa a testa tra la sinistra e i conservatori pronti a formare una maggioranza con i democratici, formazione di ispirazione neonazista. Ma attenzione, perché questa ondata si sta avvicinando anche al nostro paese. Avete presente le elezioni dell'AfD che ci sono appena state in Sassonia e Anhalt? Benissimo, uno di questi leader ieri si trovava in provincia di Bolzano. Oggi il Corriere della Sera scrive: il leader dei giovani di AfD, il Sud Tirolo, non è in Italia.
0: Ma io credo che anche il partito degli Orsacchiotti, con tutta sta pubblicità, riesce a prendere qualche voto, voglio dire. Non è che se tutti continuano a parlare di questa cosa e continuano a parlarne a vanvera, forse. Ma voi pensate sul serio che c'è un'onda nera che attraversa l'Europa, a parte il fatto che attraversa l'Europa, ma perché quella americana che cos'è? Azzurra, voglio dire, che vuole far tornare al nazifascismo. Questo è un voto è il voto del rifiuto, che prende le sembianze di quello che c'è, di quello che, con cui si può rifiutare. Rifiutare cosa? Rifiuto dell'idea che i paesi più indebitati al mondo sono i paesi ricchi. E i governi hanno commesso, compreso quello italiano, quelli a plurale italiani, l'errore tragico di far credere che si possa spendere quello che non si è mai prodotto. E allora se le cose stanno così, datemene di più. Ne voglio di più. Leggo oggi sui giornali che si prepara un nuovo bonus per l'aria condizionata. Ho capito, ma anche la massaggiatrice, insomma, potrebbe essere utile. Datemi il bonus per quello. Se così vanno così, è evidente che passa uno e dice: questi sono tutti fetenti, devi avere di più, devi avere il doppio, il triplo, come Miracolo a Milano di De Sica, alla fine io più uno, vince quello. Questo, poi pensate che vogliono far tornare il nazismo. Naturalmente, per sostenere queste tesi ci vuole la faccia di Tolla. Quella faccia di Tolla oggi ce l'hanno la destra estrema. Interessante però la noticina che c'è sul Corriere della Sera di questo esponente di Alternative für Deutschland, che dice: il Sud Tirolo non è italiano. Io ogni tanto facevo questo esempio dell'Alto Adige alias Sud Tirolo, dicendo: arriverà il giorno che qualcuno metterà in discussione l'accordo fra Gruber e De Gasperi, Parigi 1946, se non ricordo male. È arrivato. Quindi, quando si dice in Italia c'è chi esulta per

0: che ha vinto l'Altera di Fuitdeutschland. Eh beh, diamogli l'Alto Adige, è quello che vogliono. Pensate che si possa fare un accordo di questo tipo? Ovviamente i nazionalismi, di qualsiasi carattere siano, sono destinati a farsi la guerra. Devono farsi la guerra, non possono non farsi la guerra, a meno che non siano dei pagliacci. E grazie al cielo, gran parte di questi signori sono dei pagliacci. In ultimo, vedo che sui giornali si continua, è andata avanti per mesi questa cosa, ma è la stessa cosa Meloni? Ma la destra francese si può melonizzare nel senso che arrivando al governo cambia le proprie proposte? Scusate, ma come fate a fare questi paragoni? In Francia quando è che la destra è stata al governo? In Germania quando è che la destra estrema è stata al governo? Meloni e la destra italiana sono al governo dal 1994. Secondo me un'idea se la sono fatta di qual è la realtà, no?
1: La politica estera in chiusura, Davide, quest'oggi con l'apertura di Zelensky e il gelo di Putin, Corriere, La Stampa e Messaggero pronto a incontrare Putin al G20 di Miami. Zelensky appunto rilancia il dialogo con una Mosca però fredda, un invito o forse anche una sfida, leggiamo dalla stampa, nel momento in cui la diplomazia si rimette in moto e il presidente ucraino si sta preparando ad andare negli Stati Uniti. Un invito o forse una sfida, Davide?
0: Ma si sta di fatto che Putin dall'inizio, anzi da prima dell'inizio di questa guerra, rifiuta tutte le occasioni, le possibilità di negoziato. Io vorrei che i sinceri sostenitori, da ultimo professor Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, la ultima nel senso che l'ha detto ancora ieri, quindi sta sui giornali di oggi, quelli che sostengono che bisognerebbe negoziare, che anziché le armi dovrebbero parlare i diplomatici, perché non si prende un'iniziativa di pace, io vorrei solamente suggerire loro di cercare di tenere il conto, se ci riescono, di tutte le volte che Putin ha negato qualsiasi iniziativa diplomatica. Sono decine. L'Unione Europea ha cominciato a mediare prima che cominciasse la guerra, perché siccome aveva ammassato le truppe, e lo dice, questo si sta preparando alla guerra, quindi l'iniziativa è partita prima. E la risposta di Putin fu: ma quando mai? Ma non esiste. Ma secondo voi io faccio la guerra in Ucraina? Ah, ah, ah, quanto siete scemi. E in Italia che lo ripetevano, compresi i nostri addetti militari. Compresi i nostri addetti militari. C'è un problema di classe dirigente, di intelligenza, di capacità. E c'è un problema di mandare via quelli che sbagliano. Compresi i nostri addetti militari dicevano: ma non la scatenerà mai la guerra in Ucraina, è scoppiata. Da allora oggi ha rifiutato ogni possibile occasione di dialogo. Questa era l'ultima, la verità è che sarà stato Trump a dire: invito Putin al G20, cosa che creava 2000 problemi, perché è ricercato dalla Corte Penale Internazionale, perché è un criminale ed è un criminale, questo perché doveva entrare nuovamente dopo essere stato in Alaska, nel territorio americano. Quindi l'iniziativa era americana. Ieri Zelensky ha semplicemente detto: beh, visto che va là, vediamoci lì allora. La risposta è stata no, ovvio.
2: Davide, chiudiamo qui la rassegna stampa per questa domenica mattina, ti ritroviamo domani, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta che apre con il salva Milan. Moreira rimonta la Lazio, Gattuso domina. In taglio alto i motori, la Formula 1, dai Kimi scappa al via GP alle 15, Antonelli dietro solo a Norris a Madrid per la fuga mondiale. Il Corriere dello Sport, anche qui in apertura c'è il calcio, il titolo è A Moreira rimonta Milan, all'Olimpico Gattuso si illude, Amorim si salva con i cambi, finisce 2-2 in taglio basso. Malori in ritiro, Goggia a casa, parliamo dello sci, Sofia tornata dall'Argentina. A tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti

0: prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Yuhuu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
12: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
13: 90 secondi, non uno di più.
14: E se l'idea funziona, si sente subito.
15: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ha trascorso questa prima notte in ospedale in Italia, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli. Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è rientrato da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. A L'Avana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana.
1: I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che l'operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili balistici, affermando che gli attacchi sono stati precisi e diretti.
0: Almeno una persona morta, 102 salvate dal traghetto in Indonesia di cui si erano persi i contatti. L'imbarcazione si troverebbe in difficoltà mentre naviga in condizioni di maltempo tra le isole di Giava e del Borneo.
1: È tutto, 7:33 minuti, arriva Elisa, il nostro New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Non facile gestire questa luna opposta che vi sfida a vivere di emozioni semplici, che vi porta a credere in qualcosa di bello o di facile, perché voi vorreste di più. Cari Toro, siete costruttivi rispetto ai piccoli impegni del momento, mai troppo insofferenti verso le cose che pesano, ma che hanno un senso, sereni e rilassati. Amici del segno dei Gemelli, divertitevi a scherzare con tutto, perché gli altri apprezzeranno veramente il vostro modo di fare, trovando in voi il giusto spunto per giocare con il presente. Cancro, anche la luna vi spiega che non serve dare la parola a Marte e alla sua energia fuori luogo, meglio andarci piano, rispettando persone e realtà senza strafare. Leone, idee ed emozioni parlano per voi, rendendovi persone speciali, capaci di trasmettere affetto e logica a chi vi ascolta. Non vi sbaglierete, sarete gentili e simpatici. Vergine, fate ogni cosa con estrema calma, senza mai rincorrere niente, senza sentirvi in ritardo con il destino. Potete decidere i tempi svolgendo con amore ogni compito. Bilancia, la luna nel segno vi aiuterà a celebrare la bellezza del momento, connettendosi a Giove. Nessuna fretta di fare, nessuna premura di essere, solo incanto. Scorpione, la luna quadra il vostro Marte, criticando la vostra inclinazione verso il dubbio, verso lo scetticismo. Forse dovreste essere più aperti alla fortuna e al caso. Sagittario, Giove riceve le attenzioni di una luna speciale, fatta di calma e di buoni propositi. Per questo vi sentirete bene con il presente e per questo coglierete ogni opportunità. Capricorno, il senso di questi pianeti in posizione difficile sembra essere quello di invitarvi all'ottimismo, al pensare sempre in modo gentile, dando una chance alla fortuna. Cari Acquario, provate a dare un senso e una spiegazione al vostro ottimismo, spiegandovi perché credere ancora a qualcuno, perché non dovreste smettere di impegnarvi. Infine, amici dei Pesci, qualcuno si preoccuperà di fare qualcosa che vi piace, perché è ciò che vorreste forse fare anche voi. Per questo sarete bene con gli altri e vivrete in armonia.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica! Questa mattina Eccellenze Nazionali vi porta sulla via Flaminia tra Spoleto e Foligno. Siamo in Umbria, nel comune di Campello sul Clitunno. Andiamo a fare questa bellissima escursione con Daniela Tabarrini, che è direttrice della Strada dell'Olio. Buongiorno Daniela, grazie di essere qua con noi.
3: Ciao Valentina, buongiorno, grazie a te, buongiorno a tutti.
2: Allora, è un'area straordinaria da un punto di vista naturalistico, ci sono tante cose da segnalare. Vogliamo partire dalle fonti del Clitunno?
3: Certamente, allora, le fonti del Clitunno sono dei laghetti, dei laghetti di acqua limpidissima, è un'oasi di pace. E sono alimentati questi laghetti da delle sorgenti sotterranee. E è bellissimo, tra poco in autunno la vegetazione, i salici, i piangenti, i pioppi diventano gialli, quindi è un'atmosfera meravigliosa. E

0: all'interno del sito seriale UNESCO, protetto appunto dal patrimonio dell'umanità UNESCO, e si tratta di una piccola chiesa a forma di tempietto corinzio del IV-VI secolo d.C., che è una delle rare intatte testimonianze dell'arte longobarda in Italia. E pensa che da fuori sembra un tempietto in miniatura su un alto podio, ma dentro nasconde degli affreschi antichissimi e è immerso appunto anche lì in una cornice naturalistica pazzesca.
1: Certo, quindi immaginiamo che posto veramente straordinario. Ovviamente non può mancare il castello, così?
0: Sì. Appena sopra c'è questo castello, che è un classico castello di pendio medievale, si chiama il castello di Pissignano Alto e ha una pianta triangolare, dall'alto si può vedere, e è dominata da due torri imponenti. E la cosa affascinante è che le sue mura racchiudono ancora un borgo assolutamente compatto e dove il tempo sembra veramente di non di essersi fermato. Oggi è ancora un luogo vivo, uno perché c'è una struttura ricettiva, due perché ospita eventi, residenze, e all'interno di questo castello avviene uno dei piccoli eventi che sono all'interno dell'evento Frantoi Aperti in Umbria, che inizierà appunto il 18 di ottobre.
1: Certo, Daniela, perché dobbiamo specificare questa cosa, cioè in questo panorama straordinario, bucolico, veramente molto suggestivo, la caratteristica è proprio l'ulivo, è così?
0: Certamente. Allora, tu considera che il castello di Campello Alto insieme al castello di Pissignano sono diciamo i due castelli che sono all'interno della fascia privata Sisse-Spoleto, che è un paesaggio pedemontano appenninico di 40 chilometri, considera una superficie di 9.000 ettari e 1,5 milioni di piante di ulivo, che si distribuisce tra Assisi e Spoleto, includendo ovviamente Spello, Foligno, Trevi e Campello. E è un'opera d'arte creata interamente tra uomo e natura da migliaia di anni. E tu pensa che questo luogo, questo paesaggio, è un paesaggio che è inserito all'interno dei sistemi del patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della FAO. E nulla, è un posto meraviglioso. Certo. Ovviamente in questo paesaggio gli ulivi producono un olio eccezionale.
1: Certamente lo possiamo immaginare, ed è possibile proprio fare un tour specifico per vedere questi paesaggi così particolari, così belli.
0: Certamente all'interno di questo evento Frantoi Aperti in Umbria, che quest'anno compie 29 anni e che dura 5 fine settimana, sarà possibile proprio immergersi, certo, in questi paesaggi attraverso delle passeggiate, delle pedalate. Ma addirittura, sai, appena sopra il castello di Pissignano c'è un olivo secolare, e dove normalmente organizziamo all'apertura dei Frantoi Aperti un concerto.
1: Pensa.
0: Che riempie la rassegna dei suoni dagli olivi secolari.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Quindi un sacco di buoni motivi per venire a visitare questo posto straordinario. Grazie Daniela Tabarrini, per averci accompagnato in questo bel viaggio. Grazie.
0: Grazie a voi, vi aspetto qui a Frantoi Aperti in Umbria il 15 di novembre, e quindi scusa, il 18 ottobre fino al 15 di novembre.
1: Grazie, e grazie a tutti voi per averci ascoltato. L'appuntamento è per domenica prossima con Eccellenze Nazionali. Ciao!
0: Vi aspetto in Umbria, ciao!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore. Gianna Nannini, su RTL 102.5, in Non Stop News, saliamo metaforicamente con lei su questa barca che abbiamo apprezzato nel videoclip per andare oltreoceano e parlare di sport.
2: Cominciamo dal tennis e dagli US Open che stiamo seguendo oramai dall'inizio. Arriva alle battute finali proprio in questa domenica. Ci ha raggiunto in diretta Dalila Setti di Sky Sport Tennis. Anzitutto buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buonanotte da New York.
2: Oggi è il giorno della finale maschile, si conclude il torneo, ma ripartiamo da ieri, da quella femminile e dalla vittoria di Rybakina.
3: Sì, giustamente, perché qui a New York sul cemento di Flushing Meadows è festa doppia per Elena Rybakina. Da lunedì sarà ufficialmente numero uno al mondo e ha conquistato, battendo Sabalenka, il suo terzo slam in carriera, il secondo dell'anno dopo Melbourne agli Australian Open. Una partita bella, combattuta, equilibrata, come ci aspettavamo, terminata in 3 set, oltre 2 ore di gioco. Sabalenka manca così la tripletta qui in America e chiude la stagione senza titoli major. Per Rybakina invece la consacrazione in campo di quel numero uno del mondo già conquistato e che lunedì sarà ufficialmente suo.
4: Ecco Dalila, adesso concentriamoci sul prossimo appuntamento, quello conclusivo, la finale maschile. Zverev Shelton, cosa ci dobbiamo aspettare e secondo te chi è il favorito?
3: Sì, difficile dire chi è favorito, perché da una parte c'è Zverev, testa di serie numero uno, numero due al mondo, vincitore di Roland Garros, un giocatore di esperienza che è andato in crescendo di condizione fisica proprio qui nel suo percorso fino ad arrivare alla finale, e sa, non avendo di fronte Sinner o Alcaraz, di avere una grande occasione per vincerlo per la prima volta questo US Open, ed è 5-0 nei precedenti, perché dall'altra parte c'è Ben Shelton, ragazzo americano che ha fatto dei grandissimi progressi negli ultimi mesi, un giocatore in grande fiducia che giocherà la sua prima finale slam proprio qui a casa sua, e infatti il tifo sarà tutto per lui per spezzare questa attesa lunga 23 anni, una partita insomma da non perdere. Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, sì, dalle 20 con prepartita dalle 19:30, con tanti contributi anche proprio qui da New York.
4: Eh sì, dai, ci aggiornerai poi su questa partita, ci risentiamo. Grazie Dalila Setti di Sky Sport Tennis, buon lavoro, ciao.
3: Ciao a tutti, a presto.
4: Ciao, ma questo è un weekend di motori, c'è la Formula 1 ma c'è anche la MotoGP, si corre tra l'altro a Misano Adriatico il Gran Premio di San Marino. Ci colleghiamo con il nostro inviato speciale Max Biaggi, buongiorno.
5: Ciao Barbara, buongiorno, anch'io voglio quel ciao appassionato che gli hai fatto.
4: Porca
5: la
4: miseria,
5: signora.
4: Dici che con lei sono...

0: anch'io, un po' anch'io. Più la, adesso mi impegno, sì, sì. Ok, poi alla fine mi impegno, vedo di farlo anche a te, ok? Bene,
1: bene, bene, bene.
0: Senti, abbiamo parlato questo weekend di questo testa a testa tra un Mark e un Marco. Ieri uno ha conquistato la pole, l'altro ha vinto la sprint.
1: È stato proprio così, un testa a testa, e Zicchi più veloce in pista, ha fatto il record della pista sabato mattina in pole position, e Mark se l'è ripreso un po' con gli interessi vincendo la gara sprint, la gara corta ieri. Oggi gara lunga, speriamo un po' che si scambiano i ruoli, anche perché è la gara più importante dove si assegnano più punti, e ci sarà anche, c'era stata una scelta di gomma posteriore diversa tra Mark e Mark, e vediamo magari oggi con la media se la briglia di Bezzecchi possa avere qualcosa in più che gli dà la possibilità di vincere.
2: Ecco, ci facevi riferimento proprio tu, Max, no? Sulla scelta differente delle gomme, perché diventa un tema su questo circuito particolarmente importante, un asfalto abrasivo, come si gestiscono le gomme soprattutto nei primi giri, no, Max, per non trovarsi poi a piedi nel finale di gara.
1: Beh, allora io credo che come durata e vita della gomma non ci sia problemi, dunque è solo quanto chiedere all'inizio al pneumatico e per poi avere quella prestazione che serve alla fine, magari negli ultimi giri dove ti giochi la vittoria. Credo che i due si siano un po' studiati bene ieri durante la sprint, infatti se avete visto la distanza era sempre poco meno di quel secondo, però basta un errorino piccolino, è facile che puoi perdere la gara perché sono tutti attaccati. Invece terzo, che è arrivato, abbiamo visto Martina, ha fatto un bel recupero, partiva un po' dalla quinta posizione. Io mi aspetto anche di Gian Antonio oggi che possa inserirsi.
0: Tra l'altro Martin, stavo guardando, leader del mondiale, 263 punti, Marc Márquez 249, Marco Bezzecchi 241, Bezzecchi che ieri è sceso in pista con un casco con la scritta "non mollo l'osso". Secondo te è ancora aperto questo mondiale?
1: Sì, è come ti dicevo una volta, boia chi molla, no? Secondo me Marco è sempre, come dire, così particolare e simpatico nell'affrontare un weekend di gara, però va sicuro che qui l'attenzione è altissima e lui gioca in casa, abita qui a pochi chilometri, sanno tutti e due che un errore oggi può essere decisivo per il mondiale, mancano 8 gare e bisogna sempre riempire la casella dei punti, dunque speriamo una bella partenza perché molto si gioca sulla partenza.
2: Certo, e poi sui dettagli, come dicevi giustamente tu, Max, ricordiamo solo in chiusura e poi ci salutiamo, gli orari di quest'oggi.
1: Allora, l'importante è la gara che sarà alle 2 oggi pomeriggio e diretta su ovviamente Sky, MotoGP, e da non perdere, fare almeno il tipo per i piloti italiani e soprattutto per Bezzecchi.
2: Certo, ci mancherebbe. Grazie ancora davvero, Max.
0: Diglielo bene, ciao.
1: Grazie,
0: diglielo
2: bene. Ah, è vero. Aspetta, glielo devi dire tu,
0: glielo
2: perché
0: devo
2: sennò...
0: dire io.
2: Vai, scusami.
0: Il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Ciao.
1: Ma un grande ciao. No,
0: sembravo Baiguini, però no, non è venuto esatto. Bene.
1: Ciao, Angelo.
0: Ciao, Max, a domani.
1: Ciao, ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Adesso Eros Ramazzotti in chiusura di seconda ora di Non Stop News. 40 anni tondi tondi della vittoria di Sanremo. L'avresti mai detto, Barbara?
1: No, secondo me hai sbagliato i conti. Non possono essere 40 anni.
0: 1986.
1: Non è possibile, perché il 2000 era due giorni
2: l'altro
1: fa.
2: Ieri.
1: Era
2: non l'altro proprio, ieri. Non capito? Proprio. Vabbè. Allora, siamo quasi in chiusura di questa seconda ora. Giusto per concludere la pagina sportiva, ricordiamo che la bella vittoria dei nostri azzurri ieri per gli europei di volley. Si giocava a Modena. Allora hanno affrontato la Grecia. Hanno vinto 3-0, 3-7-0. Uno dice bellissimo, insomma un bel risultato, oggettivamente lo è, però è stata una partita molto combattuta, finita 25-23, 25-23, 25-16. I greci sono stati molto coriacei. Appuntamento questa sera alle 21:05, si gioca contro la Slovacchia.
1: Dita incrociate quindi per l'Italia azzurra del volley. Adesso ultime notizie, traffico e poi torna a Stop News. Anche a Rocca dei Giorgi, in provincia di Pavia, pochi secondi alle 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 13 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Barbara Sala. In apertura abbiamo scelto di parlarvi dell'allarme lanciato a livello internazionale nelle scorse ore sull'intelligenza artificiale. Massimiliano Mantiloni.
5: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, una delle più innovative aziende di intelligenza artificiale, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore, che richiede misure di sicurezza perché senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di internet. Il manager italo-americano Amodei, in un'intervista alla CBS News, ha esortato le aziende che si occupano di intelligenza artificiale a procedere con maggiore cautela nello sviluppo della tecnologia. La proposta ha trovato il sostegno di Elon Musk di SpaceX e Sam Altman di OpenAI. Quest'ultimo rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le azioni agli investitori di Wall Street, concentrandosi sulla sicurezza.
1: Cambiamo argomento, almeno una persona è morta mentre 102 sono state salvate dopo che un traghetto ha avuto problemi nella navigazione tra le isole di Giava e del Borneo in Indonesia. Ad inizio viaggio a bordo ci sarebbero stati 243 passeggeri.
4: Voltiamo ancora pagina e andiamo a Venezia, dove si è chiusa l'edizione numero 83 della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 è stata radio ufficiale. Ascoltiamo uno dei nostri inviati. Mario, vai.
6: Si è chiuso il sipario sull'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con la vittoria del Leone d'Oro a Woman Unknown, il film di Meyel Tughi, la regista danese che è riuscita nell'intento di far vincere anche la Coppa Volpi femminile alla sua attrice protagonista Mathilde Arcé. Leone d'Argento, gran premio della giuria a Possible Love di Lee Chang-dong. La miglior regia invece va a Karzanowski per il film Dao, sceneggiatura a Brisé per Un bon petit soldat, premio speciale a Naza, Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Doors 9 e Mastroianni a Malouk e Bézi. In orizzonti doppietta italiana, I figli della scimmia di Tommaso Landucci vince miglior attore con Riccardo Scamarci e miglior sceneggiatura. Miglior film invece a Diane in the Loop.
1: Siamo allo sport e partiamo dal calcio. Oggi si giocheranno tre partite della quarta giornata di Serie A. Alle 15 si parte Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, 20:45 Sassuolo-Juventus. Negli anticipi di ieri Genoa-Frosinone è finito 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2.
4: La Formula 1 oggi alle 15, il via al Gran Premio di Spagna, partirà davanti a tutti la McLaren di Norris. Enzo Tamborra.
7: Spuntato ieri dal nulla Lando Norris, su McLaren si è preso la prima storica pole position sul circuito di Madrid. La gara promette spettacolo perché a 11 millesimi dal campione mondo in carica c'è il leader del mondiale Kimi Antonelli, che dopo l'impresa di Monza non può certo spaventarsi di fronte all'idea che sulla griglia di partenza ci sia uno che lo preceda. Ferrari in seconda fila con Lewis Hamilton, quarto tempo alle stalle della Red Bull di Max Verstappen, in terza fila l'altra Ferrari di Leclerc e la Mercedes Russell, in quarta Piastri e Lawson, in quinta Colapinto e Lindblad.
1: Infine il moto mondiale, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino classe MotoGP, seconda posizione partenza per la Ducati di Marc Marquez, che ha vinto la gara sprint. Oggi alle 14 il via alla corsa lunga.
4: Meteo e traffico.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata ancora da della residua variabilità all'estremo sud con qualche isolato piovasco per il passaggio di quest'area di bassa pressione che però tende ad allontanarsi. Infatti si rinforza progressivamente l'alta pressione con ampi spazi soleggiati su gran parte dell'Italia. Massime non oltre 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. L'eccezione la troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per il tamponamento tra due auto si segnala un chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e Imola. Per chi viaggia in direzione Ancona occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 puntuali. Iniziamo anche l'ultima ora di Non Stop News di questa domenica 13 settembre.
2: Tra poco andiamo a Lido, andiamo a Venezia, perché ieri si è svolta, insomma, la cerimonia di chiusura della mostra del cinema. Sono stati dati tutti i premi.

0: Dobbiamo farci raccontare bene cosa è emerso da questa bella rassegna.
1: Eh sì, anche al di là un po' delle, così, delle aspettative, no? Dei pronostici che avevano dato leggermente diversi, sì. Sia Ivana che Mario, che sentiremo.
2: Eh sì, tutto questo tra pochissimo, ripartiamo con la musica, Ariete e Angelina Mango.

stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: Che bella vita, si chiama così il nuovo brano di Ariete e Angelina Mango, il nostro power hit ad aprire la terza ora di Non Stop News, quando siamo pronti, come promesso, per parlare di cinema.
1: Perché non dici approntiamo il collegamento con il Lido di Venezia? Così
0: perché poi tu mi prendi in giro.
1: Vedo la gente che tira i cavi per far arrivare un microfono in laguna, dove per due settimane i nostri inviati, compresa la nostra direttrice Ivana Faccioli, ci hanno raccontato questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, di cui anche quest'anno RTL 102.5 era radio partner. E quindi proprio lì andiamo. Buongiorno Ivana, siamo arrivati alla fine anche per questa 83esima edizione. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, la lunga cavalcata sì. È finita, abbiamo tutti i verdetti da metabolizzare.
1: Ecco, proprio da questi dobbiamo partire. Ti convince il palmarès?
2: Allora, ci sono dei premi che considero doverosi e sono molto felice che siano stati assegnati. Innanzitutto la Coppa Volpi a John Malkovich per Wild Horse 9. Se non gliel'avessero data, penso che mi sarei incatenata davanti al Palazzo del Cinema, perché è un'interpretazione, guardatela in lingua originale quando uscirà, perché è un'interpretazione pazzesca. E poi sono molto felice per la regia a Dau, che è stata un atto di coraggio viste le polemiche della vigilia, ma Dau, del regista russo che comunque a questa cittadinanza ha rinunciato, Krasianowski, porta in scena un cinema monumentale, un film di 3 ore e mezza che forse non arriverà al grande pubblico, ma che ti lascia immagini nella mente che resteranno davvero indelebili. Sono un po' perplessa sulla scelta di assegnare a Woman Unknown il Leone d'Oro e anche la Coppa Volpi femminile, innanzitutto perché il doppio premio con tutta la carne al fuoco che c'era quest'anno mi sembra eccessivo, e poi perché si tratta di un film interessante su un periodo altrettanto interessante che è il dopoguerra, seconda guerra mondiale.

0: In Danimarca, una donna che è combattuta tra l'essere vittima e carnefice di una determinata situazione, ma io sinceramente, se proprio avessi dovuto dare il Leone d'Oro come è accaduto a Woman Unknown, a questo punto avrei dato la Coppa Volpi ad Alba Rohrwacher, che in Un Bon Petit Soldat, che invece ha vinto il premio per la sceneggiatura, è davvero un interprete eccezionale. Mi è rimasto un po' di amaro in bocca per Naza, che ha vinto un premio speciale. L'anno scorso era mancato altrettanto coraggio su Gaza con The Voice of Indrajab, che non aveva vinto il Leone d'Oro ma aveva vinto il Gran Premio della giuria. Però il discorso dei registi sul palco è stato molto significativo. Per quanto riguarda invece Possible Love, che ha vinto il Leone d'Argento, a questo punto, secondo il mio parere, poteva tranquillamente essere un Leone d'Oro, perché è un film comunque di uno spessore diverso rispetto a Woman Unknown.
1: Insomma, ci sembra comunque di capire che anche quest'anno sono usciti dei film importanti da vedere, che anche questa edizione della mostra lascia il segno. Ivana Faccioli, grazie per questo racconto dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Buona giornata.
0: Grazie a voi, a Venezia l'anno prossimo.
2: Grazie davvero Ivana, così come, visto che siamo alla fine, ringraziamo sia Ludovica Marafini, Luca Viscardi e naturalmente anche Mario Vai che ci hanno tenuto compagnia durante queste 2 settimane di racconto del festival. Mario, veniamo a te, buongiorno anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ecco, anche la tua opinione, naturalmente, che cosa ti ha colpito, ti colpisce di più di questi premi?
3: Allora, salta subito agli occhi il fatto che dal palmarès manca di fatto l'Italia, o meglio, un pizzico d'Italia c'è, ma nella sezione Orizzonti, dove figuriamo con ben 2 premi, quello per la miglior sceneggiatura al film I figli della scimmia, diretto da Tommaso Landucci, che figura anche nel ruolo di sceneggiatore, un film che mi sento di sottolinearlo, uscirà nelle sale il prossimo 17 settembre, una storia molto intensa. Se siete padri, dateci uno sguardo, perché è veramente un film che vi sorprenderà per la ricchezza e la vitalità nell'affrontare alcune tematiche. E poi, nel ruolo di protagonista, premiato ieri sera Riccardo Scamarcio, che meritava per questo ruolo interpretato con questa classe e questa eleganza. Però, appunto, come dicevo prima, nel palmarès del concorso, quello ufficiale principale, manca l'Italia. E fa male perché quest'anno noi avevamo ben 5 film italiani, appunto, in corsa per il Leone d'Oro. C'era Moretti, c'era Strippoli, c'era Bekis, c'era De Angelis. Ora, dobbiamo secondo me fare delle riflessioni in tal senso. Innanzitutto, io credo che non premiare neanche uno dei nostri grandi attori che sono stati i protagonisti di questi film l'ho trovato molto ingiusto, perché noi avevamo una Vanessa Scalera in stato di grazia, protagonista del film di De Angelis, avevamo un Adriano Giannini formidabile, fisico, drammatico nel film di Marco Bechis, avevamo una Jasmine Trinca che riusciva a essere sia feroce nel film di Strippoli che delicata, una nuvola romantica nel film di Nanni Moretti. Ecco, in questo palmarès stride veramente tanto non trovare la grande professionalità e la grande bravura dei nostri interpreti. Ad ogni modo, l'augurio non solo è che il prossimo anno l'Italia possa vincere un Leone d'Oro, secondo me ne abbiamo un gran bisogno, non lo vinciamo dal 2013 quando lo portò a casa Rosi con Sacro Gra, e l'augurio è che appunto si torni ad essere competitivi nelle gare internazionali. Abbiamo fatto grande cinema, siamo ancora in grado di fare grandi cinema, Venezia ce l'ha dimostrato, speriamo che il mondo torni ad accorgersi di noi. Chiudo dicendo che Naza meritava, ma l'invito è agli spettatori, al pubblico, agli ascoltatori che ci seguono, di riversarsi nelle sale per scoprire un documentario non facile, scomodo, duro, sicuramente non leggero, ma assolutamente necessario.
2: Grazie, a presto. Ciao Mario.
3: Ciao a tutti e viva il cinema!
1: Subito ancora le tensioni in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, dove una nave mercantile iraniana è stata attaccata. Secondo fonti iraniane citate da Al Jazeera, questa imbarcazione è stata attaccata e speronata. Si registrano un morto e 3 feriti.
4: Rimaniamo all'estero. Almeno una persona è morta, mentre 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà in Indonesia mentre navigava in condizioni di maltempo tra le isole di Giava e del Borneo, lo riferiscono i responsabili delle operazioni di soccorso. L'agenzia di soccorso locale aveva affermato che erano 243 le persone a bordo.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Oggi alle 15 si corre il Gran Premio di Spagna. In pole partirà la McLaren di Lando Norris e poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta e quinta rispettivamente le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
5: Via Radio.
6: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente che vede coinvolte 2 auto. Si segnala 1 chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e Imola. E per chi viaggia in direzione Ancona occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. 2 al momento le corsie al traffico. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 16 minuti arrivano richieste. Sì. Al 378-378-1025 per consigli di lettura e dettagli dopo la rassegna stampa con Davide Giacalone.
1: In realtà è un libro che ha citato lui, ve ne aggiungo uno io. Inizio come iniziano gli influencer sui social, sì. Nei video.
4: Booktalker.
1: Me l'avete chiesto in tanti. Allora, il libro citato da Giacalone è un racconto, La vendetta del robot, lo trovate in Ti saluto filosofia, che è una raccolta edito da Mondadori nel 2004. Vi cito anche L'onda di Todd Strasser per il ritorno del neonazismo in
4: Manco
1: Europa.
4: Radio 3.
1: Capito?
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
17: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
18: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
19: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
18: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
20: Meno male che ho la Bennet Club.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 24, ancora buona domenica da Barbara, Lorenzo e Massimo. Massimo, parliamo adesso di cronaca, no?
1: Eh sì, parliamo di cronaca, ma non esattamente di un caso di cronaca recente. Parliamo di una storia di molti anni fa che è stata riscoperta dal nostro prossimo ospite. Torna a trovarci Pablo Trincia, che da molti mesi sta girando l'Italia con il suo spettacolo L'Uomo Sbagliato, un'inchiesta dal vivo, scritto insieme a Deborah Campanella. Pablo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, ricostruire casi di cronaca complessi del passato lo fai da tempo in tutta la tua produzione, in questo caso con L'Uomo Sbagliato, un'inchiesta dal vivo, però dobbiamo tornare a una serie di omicidi che sono stati commessi negli anni 90, è vero?
2: Sì, esatto, stiamo parlando di un periodo compreso tra il 1994 e il 97, quindi una vita fa, 30 anni fa, anche se poi ovviamente questa storia non si è ancora conclusa. Stiamo parlando di 15 omicidi di 15 donne anziane avvenuti in 4 province del sud, quindi Bari, Taranto, Foggia e Potenza, e sono tutti omicidi identici, di cui si parla poco, se ne parla sui giornali locali fondamentalmente, anche perché probabilmente, insomma, anche per il fatto che erano vittime anziane, vedove, che vivevano da sole, quindi non la ragazza giovane o la persona per cui queste notizie avrebbero avuto più eco, non quel tipo di profilo, e invece passano un po' sotto traccia, se ne parla a livello locale ma non a livello nazionale, e ci si chiede, ma tutti questi omicidi identici fondamentalmente, fatti allo stesso modo, e il profilo era identico e le abitazioni erano tutte identiche, sembrava veramente, erano omicidi fotocopia. Per cui vengono arrestate diverse persone, ma poi dopo 9 anni viene fuori che un uomo ha qualcosa da raccontare e unisce un po' tutti i puntini. Per cui è un caso di mala giustizia gigante, ed è una storia che quando ho sentito raccontata per la prima volta mi sono detto, cavolo, qui veramente c'è materiale per raccontare tanto.
3: Certo, tra l'altro vi segnalo un po' di date, domani sera sarai con lo spettacolo a Roma, il 19 settembre a Verona e poi due date, 23-24 a Milano con L'Uomo Sbagliato, un'inchiesta dal vivo. Quindi ricapitolando, siamo negli anni 90 e iniziamo a sentir parlare di serial killer, ma per noi era una roba un po' strana nella nostra cronaca nera, perché il serial killer appartiene più all'immaginario americano.
2: Sì, assolutamente, noi non siamo abituati all'idea di un serial killer, non abbiamo quella cultura, per fortuna, non abbiamo quella cultura, ne abbiamo avuti pochi rispetto agli Stati Uniti, dove invece davvero l'elenco penso sia infinito. Oltretutto il serial killer di cui si parla qui è un uomo davvero invisibile, una persona che lavora nei campi, che proviene dal Nord Africa, per cui una persona che nessuno vede, a cui nessuno pensa, si arrestano sempre persone del posto che hanno magari dei precedenti penali o che hanno già rubato, che hanno fatto cose qua e là, ma non si pensa mai a questo personaggio, quest'ombra che si aggira per questi paesini, che è appunto invisibile e che però alla fine racconterà nel dettaglio tutti questi omicidi.
1: Certo. Pablo Trincia, in questi anni abbiamo imparato a conoscere il termine true crime, no? Forse anche un po' inflazionato, però è questo tipo di operazioni, no? Raccontare questi casi di cronaca nero. Ma ti sei fatto un'idea del perché siamo così affascinati da queste storie di violenza?
2: Guarda, ti racconto una storia, che un piccolo aneddoto che ho scoperto qualche tempo fa. Stavo facendo delle ricerche storiche sull'archivio storico del Corriere della Sera del 1905, quindi parliamo di 121 anni fa. E ovviamente il giornale all'epoca era molto diverso, a parte che ovviamente avevano un peso enorme i giornali rispetto ad adesso, ed era solo di 6 pagine. E io, sfogliando le edizioni del 1905, del marzo del 1905 del Corriere della Sera, mi sono accorto che ogni edizione aveva tutta un'intera pagina centrale dedicata a un caso di cronaca. Quindi loro avevano le loro Garlasco, i vari casi giudiziari che conosciamo noi, ce li avevano anche loro. Articoli su al dettagli intimi, proprio sembrava continuazione a sfrugugliare dentro queste cose. Ed è una cosa che trovi anche nel 600 addirittura, cioè quando si in Inghilterra, quando nella piazza della Forca, dove venivano impiccate o decapitate a volte le persone, i criminali, c'era, venivano distribuiti questi pamphlets che raccontavano, diciamo, il caso di cronaca e l'accusa, no? Che venivano venduti per un centesimo. Quindi è sempre una cosa che ha sempre fatto parte di noi, questo voler vedere il male da dietro il buco della serratura, senza ferirsi, potendo essere semplici spettatori, e a volte questo fa è un po' parte del mosaico del grande perché, no? Tu chiedevi, c'è un po' questo questo dirsi, vabbè, è successo agli altri, quindi effettivamente la mia vita, certo, non è poi così brutta. È anche rassicurante guardare il true crime, no? Pensare, beh, non è successo a me.
3: Certo, perché sei al sicuro poi di fatto sul tuo divano in casa tua, e davvero è capitato a qualcun altro. Citavi Garlasco, poi ci salutiamo Pablo, e credo sia emblematico un po' il caso Garlasco, che è stato riaperto, sì, ci sono diverse teorie, stiamo diventando un po' morbosi, non è che stiamo un po' esagerando?
2: Stiamo, allora, io quello che diciamo, quello che contesto è l'uso del gerundio, cioè non stiamo sfociando nel morboso, siamo sempre stati morbosi. Ecco. Se tu leggi appunto le cronache del primo Novecento, ma c'erano dettagli su dettagli, e c'erano si entrava proprio dentro alla storia, dentro al sangue, alle ferite. Quindi siamo sempre stati così, siamo sempre stati attratti. Adesso mi sto concentrando sulla storia romana, perché uno dei miei prossimi grandi progetti ha a che vedere con la storia romana. Tu devi vedere, se leggi Tacito, se leggi Svetonio, se leggi grandi storici romani, questi affondavano le dita nella carne, nelle ferite, nel male, nei tradimenti. Cioè siamo sempre stati così e saremo sempre così. Quindi non stiamo diventando, siamo sempre stati e sempre saremo.
1: Arrendiamoci, siamo fatti così. L'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo nei teatri. Grazie a Pablo Trincia per avercelo raccontato e per queste riflessioni. A presto.
2: Grazie a voi.

0: Vita, morte e miracoli, J-Ax 8:34. All'interno di Nonstop News si parla di spettacolo. In questa domenica voliamo a Parigi per un ritorno sulle scene davvero tanto tanto atteso dopo 6 anni. Céline Dion, che lo sappiamo tutti, insomma, è stata colpita da una malattia piuttosto grave, ha fatto ritorno, davvero un momento commovente, a cominciare da lei e a tutto il pubblico che era presente. E nel pubblico c'era anche presente Valentina Clemente, giornalista di Sky TG24, che abbiamo in collegamento. Anzitutto ben trovata, raccontaci appunto, Valentina, com'è andata, perché era il primo concerto, lo dicevamo, dopo tantissimo tempo. C'era qualche comprensibile timore, quindi facciamo un po' un bilancio di questa serata tanto attesa.
1: Bentrovati a tutti voi. Sì, il primo concerto dopo la malattia, ma soprattutto dopo 6 lunghissimi anni di stop forzato, che per un artista come Céline Dion sono un'eternità. Avevamo tutti un po' di timore: ce la farà, riuscirà a riportare quella voce a cui siamo sempre stati abituati? Io vi posso garantire che l'emozione che si è sentita nel momento in cui lei è comparsa in scena, si è vista lei con gli occhi lucidi, emozionata, che non smetteva di dire grazie a ciascuno di noi, e parliamo di circa 45.000 persone, insomma, che parteciperanno ogni sera fino a maggio dell'anno prossimo, perché appunto saranno 26 date che Céline Dion tra settembre, ottobre e maggio dell'anno prossimo farà appunto qui a Parigi. Un'emozione fortissima. Io vi posso garantire che mi sono commossa in più occasioni, proprio perché ho visto un artista che si è mostrata estremamente fragile, ma allo stesso tempo ha detto a tutti noi: non abbiate paura di mostrare proprio la vostra fragilità. E io stessa ho imparato proprio a convivere con questa mia debolezza. È stata una bellissima occasione per rivedere una leonessa ruggire, proprio come è Céline Dion.
2: Anche perché, insomma, la sua fragilità va sempre contrapposta a una voce potentissima e straordinaria. Insomma, la colonna sonora del Titanic ce la ricordiamo tutta. Adesso, come dicevi, Valentina, una serie di concerti, il sostegno dei fan, tantissimi, i figli, la famiglia e il messaggio positivo sulla malattia.
1: Sì, adesso c'è sicuramente il sostegno dei fan, dei figli che l'hanno accompagnata a Parigi, c'è il messaggio sulla malattia. Sì, è un tema che sicuramente è importante ed è centrale anche in questo ritorno di Céline Dion, soprattutto perché lei stessa ne ha parlato molto in più occasioni durante il concerto. Ha detto che questa fragilità l'ha resa ancora più forte. Lei ha sottolineato proprio in più momenti, perché lei aveva proprio piacere di parlare con il pubblico, e credo che questo sia un bellissimo insegnamento per noi, ma anche per tanti artisti, di avere rispetto per il pubblico. Céline era lì per loro e per la gioia di poter condividere un momento insieme a tanta gente che l'ha sostenuta, ed è proprio su questo che lei si è concentrata. Ha voluto ringraziare tutti per averla supportata e sostenuta in questi anni in cui si è dimostrata fragile, vulnerabile, ma non ha mai smesso di crederci, anche grazie alle persone che anche nella prima serata e nelle prossime 25 avranno modo di vederla dal vivo. L'augurio che faccio a ciascuno di voi, a ciascuno insomma, che ha la passione per la musica, ma anche per una figura come Céline Dion, o anche alla curiosità di ascoltare, di vedere dal vivo un interprete gigante di quest'ultimo secolo, l'augurio è proprio di venire a Parigi, perché ne vale la pena. E sono quei ricordi once in a lifetime, appunto, quei ricordi che ti porti per il resto della tua vita e magari li racconti a chi verrà dopo di te.
0: E per citare proprio Céline Dion: sono tutto ciò che sono perché voi mi avete amato. Grazie davvero a Valentina Clemente, giornalista di Sky TG24, per essere stata con noi. Grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
2: Vedi, tra i film nella nostra linea diretta, stranamente nessuno ha citato il Titanic.
3: Perché porta un po' sfiga. Forse.
2: Ma no!
3: No,
2: è un film bellissimo.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
3: ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: Amazon presenta il primo weekend di

0: Quello che ti serve su Amazon.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non nuotate per lunghe distanze da soli per scongiurare situazioni di emergenza impreviste. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
7: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: possibile, lo ha dichiarato Novadeli, il portavoce del Cremlino, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi solo nella capitale russa.
1: È terminato dopo 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il locale Cefalù a Monteverde è stata sentita come persona informata sui fatti dal PM titolare del fascicolo e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
0: Secondo successo consecutivo per l'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo maschile. Gli azzurri, dopo il successo all'esordio contro la Svezia Napoli, si sono ripetuti con la Grecia a Modena per 3-0. Sempre sul parquet emiliano ci sarà adesso la sfida con la Slovacchia.
2: 8:47 proprio in questo istante, ultima parte in Non Stop News di oggi domenica 13 di settembre, quello dedicato all'attualità. È in collegamento con noi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Ben trovato, direttore, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Subito, direttore, buongiorno. Una riflessione la riportate anche voi oggi sulla vostra prima pagina, sul titolo che avete scelto ieri per dare la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Fine vita, era questo il titolo. E ieri ci sono state un po' di polemiche. Voi oggi scrivete: siamo al fine vita pure della parola. Una storica inviata di Repubblica presenta un esposto all'ordine dei giornalisti per il nostro titolo sulla morte della Bonino. Piovono insulti da Bassetti, Giannini, Parenzo. E la libertà di espressione vale per chi è di sinistra e non per la verità, vi chiedete oggi?
3: Beh, ce lo chiediamo perché è abbastanza singolare che ci sia una polemica attorno a questo titolo. In fondo, fine vita è stata una battaglia di Emma Bonino. Emma Bonino avrebbe voluto che ci fosse una legge per il fine vita, e quindi che cosa c'è di così scandaloso nel ricordarlo nel momento in cui la leader radicale è morta? Ma ricordiamoci che ci sono stati ben altri titoli molto più scandalosi e irridenti, a dire il vero. Io ricordo quando morì Silvio Berlusconi, per esempio, che ci fu chi fece un titolo in prima pagina ricordando la sua discesa in campo, e fu asceso in campo. Oppure ci sono stati titoli per celebrare la nomina del Papa, di Papa Ratzinger, quando il manifesto titolò il pastore tedesco, una evidente ironia con sarcasmo dedicata a qualcos'altro, insomma, che non ha nulla a che fare con la religione. In questo caso non c'era nessuna ironia, semplicemente si ricordava una battaglia di Emma Bonino, e lo scandalo, semmai, è che si chieda di tappare la bocca a quelli che hanno opinioni diverse rispetto a questi signori.
1: Direttore Belpietro, di fianco alla vostra, nel taglio alto, accanto a questo tema, c'è il tuo editoriale. Si punta ancora a perdere Milano, il focus è sul centrodestra per quello che riguarda Milano, però in realtà forse il ragionamento si può estendere, dato che oramai possiamo dirlo, siamo in piena campagna elettorale, abbiamo ripreso sul fronte del centrodestra, questo è un tema, però anche nel centrosinistra stiamo vedendo grandi confusioni. Tu hai capito se questo Renzi alla fine lo vogliono oppure non lo vogliono in questo caso? Campo largo?
3: Io non l'ho capito. Allora, Conte di sicuro non lo vuole, mi pare ormai abbastanza evidente. Non lo vuole perché lo ritiene inaffidabile. Del resto il governo, il secondo governo Conte, cadde proprio per mano di Matteo Renzi. Quindi è evidente che Conte sia diffidente e vorrebbe francamente farne a meno, anche perché è vero che c'è bisogno di ogni voto, ma i voti di Matteo Renzi in questo momento rappresentano il 2% e forse si rischia di perderne altre. No, c'è molta confusione nel centrodestra per quanto riguarda le scelte delle città. A Milano io cito proprio il caso, dove non c'è assolutamente un'idea concreta, e c'è molta confusione nel centrosinistra, che non ha ancora scelto quale sarà il perimetro della coalizione. A dire il vero, anche nel centrodestra qualche dubbio avanza rispetto alla partecipazione o meno di Vannacci, che pure comincia a rappresentare un 7% o un 6% a seconda dei sondaggi.
0: E questa onda vannacciana, diciamo così, questo spirito aleggia anche all'estero. Oggi voi citate Berlino, prepara il cappio per l'AfD, e poi all'interno della Verità c'è anche un servizio sul Sud Tirolo con l'intervento dei giovani dell'AfD. Le votazioni poi anche in Svezia con lo spettro dell'ultradestra. Si sta andando in questa direzione?
3: Ma si sta andando nella direzione di

0: impedire sostanzialmente, in difesa della democrazia, di impedire la democrazia. Adesso si può essere anche del tutto in disaccordo con le tesi di AfD, ma è evidente che le tesi di AfD vengono, e anche di altri gruppi, vengono votate dalla parte consistente della popolazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un disagio e c'è un'attenzione rispetto ai temi che vengono lanciati da questi movimenti. Beh, la risposta della politica qual è? Di chi sta governando, la risposta sarebbe quella di impedire il voto o perlomeno di sterilizzare quei voti, che è antidemocratico e nell'assurdo, in difesa della democrazia, si toglie l'effetto di questi voti. Io penso che sia necessario dare altre risposte. Se in Sassonia-Anhalt vota il 45%, vota per AfD, non penso che siano tutti nazisti, penso semplicemente che ci sia un problema che riguarda la crisi economica, la sicurezza, l'economia, in generale il futuro, e quindi bisogna dare una risposta a quello, perché il voto è semplicemente la manifestazione di un disagio che viene espresso.
1: Evidentemente sono mancate le risposte prima, se siamo arrivati appunto a questa condizione. Grazie al direttore della Verità Maurizio Belpietro, torniamo a sentirci presto, buon lavoro e buona domenica.
0: Grazie a voi, a presto.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Eccola qua in chiusura, ne abbiamo parlato proprio pochi minuti fa, anche questo brano ben 30 anni.
1: Celine Dion con All By Myself arriva su RTL 102.5.

never needed anyone. And making love is just

0: che potenza! Questa donna incredibile! Pezzo del 96, come ricordava prima Lorenzo Dardano, incluso nell'album Falling Into You. All By Myself, una cover di fatto reinterpretata dalla straordinaria Céline Dion. Abbiamo sentito ieri in concerto, è tornata a Parigi.
1: E finalmente la aspettavamo. Allora, siamo arrivati alla fine. Grazie a chi ci ha seguito in regia, a Fabio Romano, a Più Ingegno qui a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Barbara Sala.
0: Grazie a Lorenzo Dardano e grazie a Massimo Lonigro.
2: Grazie a voi ragazzi, buona domenica a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Nel Vangelo di oggi Pietro interroga Gesù sul limite del perdono, domanda quante volte dovrò perdonargli. E immagina una risposta esagerata Pietro, dice fino a 7 volte. La risposta di Gesù è fino a 70 volte 7. E poi Gesù racconta una parabola, la parabola del re che volle regolare i conti. Gli venne presentato uno che gli doveva 10.000 talenti. Probabilmente era un alto ufficiale, vista la cifra astronomica del debito. E questo tale supplicava il padrone dicendo «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». La cifra così esorbitante condonata prepara il terreno al confronto con la cifra assolutamente modesta di 100 denari che un altro servo doveva a colui al quale il padrone ha condonato il debito. Ma vedete, a differenza del padrone, colui al quale il re ha condonato il debito non ne vuole sapere e, pensate, fa gettare in prigione il suo compagno finché non avesse pagato il debito. Com'è possibile questo atteggiamento? Un atteggiamento che portò all'indignazione nei servi che videro la scena e che la riferirono al padrone. E nasce dall'arroganza, l'arroganza di chi, invece di accogliere il perdono, pensa davvero di poter restituire ogni cosa. Il perdono, dice il Vangelo, è gratuito da parte di Dio Padre. Solo se lo accogli con gratitudine e nella consapevolezza dell'enorme debito e dell'infinito amore, allora potrai avere un cuore capace di perdonare tuo fratello e perdonerai il suo piccolo debito. La potenza del perdono sta nel fatto che colui che è stato offeso unilateralmente non tiene conto dell'offesa, ricreando che cosa? La possibilità di una nuova relazione. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Vernasca, in provincia di Piacenza, pochi secondi alle 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
6: È domenica 13 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. La tensione tra l'Iran e la comunità internazionale per la chiusura dello stretto di Hormuz è di nuovo altissima. C'è stato anche un morto nelle ultime ore. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
7: Una nave mercantile iraniana è stata colpita nella notte nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Proiettili su una nostra nave vicino all'isola di Engam, riferisce Teheran. Attacco confermato tramite il governatore di Kashmir. Il presidente iraniano Pezeshkian annuncia: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita e non ci piegheremo agli Stati Uniti, e sfida gli americani: se siete guerrieri affrontate le nostre coraggiose forze militari, perché fare la guerra alle infrastrutture civili, alle scorte alimentari e alle fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso con la prepotenza. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, filo iraniani, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte era stato colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh.
6: Cambiamo argomento. Aprirà oggi tra le 12 e le 19, domani tra le 10 e le 19, la camera ardente di Emma Bonino. È stata allestita

0: nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, dove poi martedì 15 settembre alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. In chiusura il calcio con gli anticipi di ieri nella quarta giornata in Serie A. Oggi in campo le squadre inserite nel programma domenicale. Paolo Pacchioni.
1: All'Olimpico è stata la classica partita dai due volti. Lazio dominante nel primo tempo, reazione prepotente del Milan nella ripresa. Giusto il 2-2 finale con lo scatto biancoceleste firmato da cancelliere Noslin e la risposta rossonera con la doppietta del subentrato Moreira. Amorin l'ha riaggiustata con i cambi. A Bergamo colpo esterno del Cagliari che sale a 9 punti in classifica. 2-1 sull'Atalanta. La sblocca Mendy a metà del primo tempo. Prima dell'intervallo pareggia Scamacca. Ma al 16° della ripresa Daniel Maldini segna il rigore della vittoria. 1-1 fra Genoa e Frosinone, primo punto per De Rossi, i ciociari restano comunque in alto, a Marassi è stato concesso e sbagliato il primo rigore del campionato. Oggi alle 15 sfida salvezza tra Lecce e Monza, alle 18 il Napoli cerca riscatto in casa contro il Bologna, in serata Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
0: Meteo e traffico.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata complessivamente stabile ed assolata sull'Italia con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio sui rilievi. Segnaliamo però a tratti dell'instabilità sulla bassa Calabria e sulla Sicilia. Le temperature massime diurne da nord a sud saranno gradevoli, picchi massimi fino ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete e per agevolare gli spostamenti della giornata in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E sulla 7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. E ricordo poi che per lavori notturni sulla 24 Roma Teramo chiuderà dalla mezzanotte alle 6 di domani mattina il tratto tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. E con lo stesso orario chiuderà sulla diramazione di Capodichino il tratto tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: Grazie, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Domenica amici, 13 settembre del 2026, buongiorno a Dario, Don Dario Vanacore.
6: Buongiorno Armando Piccolillo, grazie sempre per
5: don.
6: Il prefisso.
5: Il don, tu che, per che prefisso sei?
6: Il 081.
5: 081, io sono 0982.
6: Ah, che aiutami.
5: A Cetraro, provincia di Cosenza.
6: Io che ne so, ma ti sembro uno che studia prefissi nella vita?
5: Non
6: stai,
5: no?
6: Io non studio, cioè, lasciamo stare.
5: E comunque sei laureato in scienze
6: delle comunicazioni.
5: Ce l'hai fatta anche tu, quanto hai speso?
6: Ma lascia, no, ma che come, domande sono?
5: Come allora, tempo, dici quanto
6: tanto,
5: tempo?
6: Ho investito tanto, energie, tempo, soldi.
5: Comincia questa bella puntata di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Nel mese di ottobre, amici, ci sarà l'indignato speciale, non vi preoccupate, noi faremo poi solo il sabato mattina. Dai, contatti e cominciamo.
6: Allora, 378-378-1025 per i vostri messaggi, anche vocali, ma soprattutto la nostra musica che arriva subito, il Power Hit firmato Ernia, si intitola Dedica.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza

0: si chiama Olivia Dean, Man I Need, alle 9:11 minuti. Chi c'è, chi non c'è, non parla.
1: Dobbiamo parlare.
0: Parlano già i nostri amici al 378-378-125. Salutiamo Massimo e tutti quelli che in viaggio stanno tornando ancora al 13 di settembre, fine, ultimi giorni, dopodiché finita la pacchia, finite le vacanze,
1: ferie. Non lo so. Anche perché cambia semplicemente la destinazione, non si va più al mare, ma poi ci sarà l'Oktoberfest e quindi tutti si spostano verso la Baviera.
0: Questo è vero. Poi insomma le piccole fugatine che si fanno nel fine settimana, no? Toccate fuga, montagna.
1: Beh, noi siamo qua proprio a farvi compagnia. Poi ci saranno anche gli amici di Autostrade per l'Italia e vi dicono quali strade magari evitare per non finire ingorgati. Insomma, ingorgati si può dire? Ti piace?
0: Ingorgate, è un nuovo termine. Comunque, perché l'italiano non è come il look che uno se lo inventa?
1: Se il lavandino lo sgorgo, lo posso anche ingorgare.
2: Se ossessione.

0: 19 minuti, YouTube, you're the best thing about me su RTL 102.5. Allora adesso avete paura, eh?
1: Io lo sento.
0: C'hai paura dell'intelligenza artificiale?
1: Mi piace usare ChatGPT, Gemini.
0: Tanto le risposte sono tutte uguali.
1: Però, tutti quanti siamo lì. Guarda, c'ho questo problema, me lo risolvi?
0: Però adesso c'è la paura, perché dicono gli esperti.
1: Ti ruba il lavoro?
0: Sì, al di là di quello, che tra 6 a 12 mesi potrebbe controllare l'intero sistema di internet.
1: Sai che mi ricorda un film?
0: Quale?
1: Skynet, macchine assassine,
0: Schwarzenegger, esatto. Terminator, quella roba lì.
1: Robe toste, attenzione a come la usiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
4: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito. Rivolgi

0: Iscriviti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Cesare Cremonini, abbiamo sentito il comico alle 9:31 minuti su RTL 102.5, intelligenza artificiale. Allora, c'è la paura adesso perché pare che possa controllare, quindi come dicevo prima, internet da qui a 12 mesi. E la paura qual è? Non è quella che ti sbaglia la ricetta, eccetera.
1: Ma no,
0: la
1: anche paura, quella, aspetta.
0: La paura è quella che qualcuno possa scovare dei conti segreti alle Cayman.
1: Perché poi l'intelligenza artificiale è un po' come il cane da tartufo, gli dici, tieni, fiuta questi soldi. E ti arriva fino alla fonte, attenzione. C'è Olga che ci scrive al 378-378-1025. Tutto ciò che è tecnologico è affascinante, ma pericoloso. Sempre guardato con sfiducia la robotica. Non bisogna fare tutta l'erba in fascia. Ad esempio, anche il frigorifero c'ha l'intelligenza artificiale.
0: Ne parliamo tra poco.

0: The Cranberries Zombie su RTL 102.5, 9:39 minuti. Intelligenza artificiale sì, no, però ruba il lavoro, per esempio nel campo musicale, a cantanti, musicisti, produttore. Ha fatto dei danni.
1: Eh sì, e si sta ponendo rimedio. Certo, non è, bisogna fare di tutta l'erba un fascio,
0: no,
1: perché
0: abbiamo
1: detto, l'intelligenza artificiale la troviamo nel frigorifero, ce ne sono di nuovi che ti scansionano le etichette e capiscono quando scade. Oppure c'è il condizionatore, no? Dici, mettilo in modo da avere la stanza a 26 gradi. Allora, pompa aria fredda finché non arriva a 26 gradi. Così va bene.
0: Così va bene. Ma la nostra intelligenza artificiale quotidiana è spicciola. Non abbiamo problemi. Quante volte fa degli errori?
1: Soprattutto poi.
0: Butta quelle uova, ma le ho comprate ieri.
1: Magari lei sa cose che tu non sai, Armando. Però effettivamente l'intelligenza artificiale ci sta togliendo anche un po' di capacità di pensiero. Per esempio, la capacità di sintesi.
0: Esatto.
1: Una volta avevi un bel testo di due pagine, ora dice l'intelligenza artificiale, fammelo in cinque righe.
0: Dici bene.
1: Facile così.
0: Ti piace vincere facile. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Le unghie

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, RTL 102.5. Però siamo catastrofici, no? Nel pensare che l'intelligenza artificiale sia un danno in tutto e per tutto. In realtà no, ci dice Luigi, perché in cucina lo usa bene.
1: Vedi?
0: Gli dà una mano.
1: Ho detto, ci sono i robottini da cucina. Però sì, c'è chi la pensa come noi. Lo chiameremo il nostro amico Marty McFly. Ci ha scritto: signori, io vengo dal futuro. Futuro di guerra tra uomini e macchine. Mi hanno mandato nel vostro presente per bloccare l'intelligenza artificiale. Allora, Marty, questo messaggio l'abbiamo trasmesso ai servizi di intelligence.
0: Diciamo chi è Marty McFly per chi non ha visto Ritorno al futuro.
1: L'hai detto tu, il protagonista di questa grande saga cinematografica. Ma io chiederei a Marty di risentirci tra un 6 mesi con 6 numeri. Se viene effettivamente dal futuro, tornano utili. Non dico domani, perché ormai il Montepremi è...
0: Senti, Susanna dice che già, insomma, è catastrofica la fine del mondo servita su un piatto d'argento, perché l'intelligenza artificiale prenderà il posto degli umani. Ma la domanda è questa, Susanna: che fa l'intelligenza artificiale senza noi esseri umani sul pianeta Terra?
1: Beh,
0: cosa fa?
1: Una domanda molto interessante. Se ci sono intelligenze artificiali all'ascolto, dateci una risposta, che facciamo servizio pubblico, così informiamo l'umanità.
0: Cerchiamo di convivere. Ciao Erika, ciao Mario, scrivete al 378 378 1025.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 52 minuti, Vasco Rossi, stammi vicino su RTL 102.5. C'è un vocalino sull'intelligenza artificiale. Sentiamolo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Sono Alessandro. Grazie. Ciao. Vorrei ricordare una cosa. Se l'hai dimenticato. La saga di Terminator.
0: Sì.
1: Dove l'intelligenza artificiale prende il sopravvento con Skynet. Ok? Facciamo attenzione, eh? Buona giornata a tutti.
0: Ciao, caro.
2: E anche perché ormai, cioè, con tutto il bene, Arnold Schwarzenegger i muscoli un po' li ha persi.
0: Però il finale qual è? Che gli umani hanno vinto. Che bella cosa.

0: Shiny Happy People dei REM su RTL 102.5. Attenzione, anche dietro la notizia dell'intelligenza artificiale che può prendere il controllo c'è un forte marketing da parte dei programmatori, scrivono.
1: Ma in che senso?
0: Non lo so, forse per comprare degli antivirus o delle cose contro l'intelligenza.
1: Questo tool per non far prendere possesso all'intelligenza artificiale dell'umanità.
0: Però fa riflettere questa cosa.
1: Ma rifletteremo.
0: Sentiamo un vocalino.
2: Ciao Freghi, Paolo da Perugia.
1: Freghi.
2: Beh, che dire, più che dell'intelligenza artificiale io mi preoccuperei della stupidità umana. Buona domenica a tutti.
1: Ciao Paolo. Guarda, a proposito di intelligenza
0: cosa
1: artificiale,
0: cosa significa freghi?
1: Ho chiesto all'intelligenza artificiale a Perugia, la parola frego significa ragazzo giovane, quindi è un complimento per noi. Grazie Paolo.
0: Cose più serie adesso, le notizie. Anche a Napoli in questo istante, buongiorno, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 13 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato oggi che il primo ministro indiano Narendra Modi ed il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Peskov ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Cambiamo argomento. Domenica di riposo e di vigilia dell'inizio dell'anno scolastico per migliaia di studenti. Da domani si inizierà a tornare tra i banchi di scuola nelle varie regioni. Massimiliano Mantiloni.
5: Da domani, prima campanella del nuovo anno scolastico che vedrà impegnati 8 milioni di studenti, si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Martedì sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il giorno seguente riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. In Puglia si tornerà sui banchi giovedì 17. Le lezioni però sono già riprese a Bolzano, in Veneto e Val d'Aosta e a Trento. Alle superiori prende il via la riforma degli istituti tecnici, si collega la scuola, università, ITS Academy e sistema produttivo. Debutta la sperimentazione del nuovo liceo matematico e diventano operative le nuove disposizioni su condotte e sospensioni, con gli studenti che dovranno svolgere all'interno dell'istituto attività di approfondimento sulle conseguenze del loro comportamento o attività di cittadinanza solidale in strutture convenzionate.
4: Adesso, per chi non lo sapesse già, vi raccontiamo cosa è successo ieri nell'ultima giornata della mostra del cinema di Venezia. È stato il giorno delle premiazioni. Ascoltiamo uno dei nostri inviati. Mario, vai.
6: Leone d'oro conquistato da Woman Unknown di Meyel Tughi, unica regista del concorso. Il film vince anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Mathilde Arcet. Leone d'argento a Lee Chang-dong per Possible Love. La regia invece la porta a casa Karzanowski per il film Dao. Sceneggiatura a Brisé, premio speciale della giuria a Naza, il documentario su Gaza. Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Horse 9. Invece il premio Mastroianni a Malouk e Bezzi. In orizzonte l'Italia fa doppietta con I figli della scimmia, miglior attore a Riccardo Scamarcio e miglior sceneggiatura a Tommaso Landucci e Damiano Fenfer. Miglior film a orizzonti Diane in the Loop.
4: Il traffico.
3: Via radio.
7: Grazie Max e una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le uniche notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Un incidente tra quattro auto causa un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. E a seguire, per il tamponamento tra due auto, si segnala un chilometro di coda sul tratto tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Due al momento le corsie al traffico. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo poi che per lavori notturni sulla 24 Roma-Teramo chiuderà dalla mezzanotte alle 6 di domani mattina il tratto tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Grazie Cristina, buon lavoro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: La seconda ora di Chi c'è, chi non c'è, non parla. Buongiorno, sono le 10 e 4 minuti da Dario Vanacore, buongiorno.
1: Ed Armando Piccolillo, buongiorno. E anche i nostri veri normal people che con l'argomento intelligenza artificiale sì. abbiamo sentiti belli vispi, attivi e pimpanti anche di prima mattina di domenica.
0: Io volevo salutare Rosa che scrive al 378-378-1025. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di farmi vincere, non mi fa vincere, di come pagare meno le tasse e non trova mai niente. Non funziona così, non funziona proprio così.
1: Anche perché se ti desse delle indicazioni, cara Rosa, stai attenta perché c'è un margine di errore, soprattutto su argomenti tecnici, molto molto alto.
0: Esatto, e poi c'è chi dice, insomma, tu parlavi di frigoriferi, di forni e quant'altro, c'è il termostato per
1: ma
0: quello.
1: Anche quello è una piccolissima forma di intelligenza artificiale.
0: Che già c'era da un bel po' di anni.
1: Vai, la tecnologia fa passi in avanti.
0: 378-378-1025, mandateci i vostri vocali, adesso ricominciamo con... It's side.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Eternia per te su RTL 102.5 alle 10 e 11 minuti in questa bella domenica del 13 di settembre. Allora, l'intelligenza artificiale ce l'avevamo già in casa quando era un po' analogica.
1: Molto diversa rispetto a
0: il
1: oggi.
0: Termostato.
1: Perché sta imparando.
0: Esatto.
1: Sta imparando in base a quello che gli facciamo
0: il
1: fare.
0: Il timer. Anche. Sentiamo un vocale.
2: Ragazzi, buona domenica. Elisabetta.
0: Ciao.
2: Da Cassola. Una mia amica c'ha il frigo che se lo lascia aperto suona. E quella non è intelligenza artificiale.
0: C'ha ragione.
2: Ciao.
0: Ciao Elisabetta.
1: L'assistenza domestica quasi.
0: Che è, sì.
1: Oh, ricordati il frigo aperto qua.

0: Calvin Harris, Sam Smith con Promises su RTL 102.5, 10 e 18 minuti. E gli nostri ascoltatori al 378-378-1025 scrivono insomma dell'intelligenza artificiale, dell'aiuto che possa dare nella vita quotidiana, per esempio a trovare carburante a poco prezzo.
1: Quante volte l'abbiamo detto, soprattutto in questi giorni, in queste settimane, sì. Benzina a 2 euro, diesel sui 2,20, cioè, dove posso risparmiare?
0: Esatto.
1: E quindi a trovarlo, ditelo anche a noi.
0: E viva quelle applicazioni dove ti fa vedere insomma dove c'è la pompa di benzina che costa meno.
1: Ma però poi ti trovi la sorpresa che è aggiornata tipo a 2 settimane fa.
0: Esatto, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club...
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennet Club.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.

0: Giorgia, non mi ami su RTL 102.5. Va, che bel messaggio.
1: Buongiorno ciao, dalla Germania. Ci scrivono: il diesel stamattina 2,35 euro al litro. Ci saluta Maurizio da Wiesbaden. Direi Wunderbar, ma non tanto Wunderbar.
0: Perché tu lo sai il tedesco, vero?
1: È meraviglioso, dovrebbe. Ho cercato.
0: Sentiamo il vocale.
2: Ciao RTL. Ciao. Abito a mezz'ora da San Marino e vado a fare la nafta a San Marino, nonostante mi ci voglia un'ora fra andare e tornare, perché risparmio immediatamente 15-20 centesimi al litro sul diesel.

0: Lenny Kravitz, California, su RTL 102.5 alle 10:37 minuti. Oggi c'è il Gran Premio in Spagna,
1: sì,
0: poi
1: per
0: c'è
1: la Formula 1.
0: La MotoGP invece che a Misano.
1: Misano Adriatico,
0: San Marino, se non
1: è lì in quelle zone lì, non siamo fortissimi.
0: Il nostro ascoltatore di prima, che ha mandato un vocale che va a fare benzina da quelle parti,
1: sì,
0: ha detto prima il risparmio che fa. E facendo un'ora di viaggio.
1: Allora risparmia. 20
0: io mi fido di quello che dici.
1: Al litro, ho fatto dei calcoli senza ChatGPT certificato da Armando sì, Piccolillo. Sì. Risparmia su un serbatoio di 50 litri 10 euro, che a 2,20 euro al litro sono 4,54 litri gratis, tra virgolette. Fa 70 km in un'ora, facciamo la media.
0: Va bene.
1: E se consumasse 18 km al litro, avrebbe, diciamo, consumato 4 litri di carburante. In sostanza fa un'ora di viaggio per risparmiare mezzo litro di benzina.
0: Bellissimo, ma bello.
1: Ma così
0: 10 euro.
1: Ma non è tanto la destinazione, no, il viaggio che conta.
0: Sì, però è anche il fatto di fare 10 euro in meno quello che è di benzina.
1: È la sensazione di aver fregato il sistema. Io la capisco questa cosa.
0: È una cosa bellissima. Va bene, The Bausa con Magnetic. Sentiamo.

0: Your husband is coming. Sta arrivando tuo marito,
1: Armando, nasconditi nell'armadio.
0: Ray, where is my husband? Su RTL 102.5. Matematici di Boston, addirittura
1: cosa?
0: Sono contenti perché hai fatto una bellissima analisi prima sul consumo della benzina.
1: Addirittura il Massachusetts Institute of Technology ci scrive, no, ci scrive Giuseppe e dice: ok, ma poi non tenete conto del consumo dell'auto, delle gomme, la cinghia, la trasmissione, ok, le pasticche dei freni, le suole delle scarpe per arrivare alla macchina. Giuseppe,
0: anche il pericolo di un fulmine a questo punto, mettiamoci.
1: Siamo sotto al cielo.
0: Quello è stato bravissimo, perché hai capito, come dicevi tu, ha fregato il sistema.
1: Sì, non avrò risparmiato perché alla fine lo consumo, però mi faccio una passeggiata, ne metto più litri di benzina.
0: E sei soddisfatto.
1: Arrivano i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Super Alessandra Amoroso, non devi perdermi su RTL 102.5 alle 10:51 minuti. Dario e Armando, chi c'è c'è, chi non c'è non parla in questa versione domenicale. Allora, abbiamo parlato di ChatGPT, abbiamo parlato di intelligenza artificiale,
1: di benzina, quanto costa, come fare per risparmiare.
0: Esatto, e il nostro amico che si fa un'ora di viaggio per risparmiare solo ed esclusivamente pochi euro, però molti, secondo me, rosiconi al 378 378 1025, non sono d'accordo perché consuma le gomme, l'olio, la macchina, l'usura, insomma.
1: E poi vuoi fare, prendi un caffettino perché comunque un'ora di viaggio e la macchina ti dice fare sosta, prendi caffè, fare sosta. Insomma, non so se ci ha risparmiato, ma sicuramente ha vissuto una bella esperienza.
0: Esattamente. Adesso sentiamo Malcolm Todd con Harrigs.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Andiamo a chiudere con una canzone davvero molto, molto bella. I tantissimi sacrifici che ha fatto questo grande artista italiano, famosissimo poi anche a Londra in un concerto al Royal Albert Hall di Londra, ebbe un successo enorme con tutte le sue canzoni. Noi lo ascoltiamo con questa, che fa?
3: Dal 1978 precisamente. Tu. Umberto Tozzi. Bravo.
4: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu. Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu

0: 1977 uscì Ti amo, grandissimo successo. 1978, altro grande successo di Umberto Tozzi con Tu. Qui dovevi dire bravo Armando, quante ne sai?
1: Hai studiato. No, in realtà hai fatto affidamento a ChatGPT.
0: Come ti permetti?
1: No, sappiamo, grandi classici che tornano con il nostro Millennium Hit.
0: Senti, l'ultimo messaggio sulla benzina che ha trovato il nostro ascoltatore a Livigno, se non vado errato.
1: Allora, benzina tra 1,54 euro e 1,60 euro, sembra oggi. Gasolio tra 1,64 euro e 1,69
0: euro. Peccato, noi siamo a Roma.
1: È molto lontano.
0: Però io ci andrei.
1: Sì, fai avanti e indietro, poi mi fai sapere. Salutiamo in regia Fabio Romano e Pio Ingegno a Milano, Indice Carelli a Roma.
0: È vero, allora grazie a Dario Vanacore, torniamo se Dio vuole sabato prossimo.
1: Grazie Armando Piccolillo, buona domenica, state qui, arrivano le ultime notizie.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Un saluto agli amici di Carpignano Salentino, in provincia di Lecce, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 13 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito la proposta di mediazione tra Russia ed Ucraina per far finire la guerra offerta da India e Cina. Massimiliano Mantiloni.
5: Il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si sono offerti di contribuire a una soluzione in Ucraina durante colloqui con il presidente russo Putin a Nuova Delhi in India a margine del vertice BRICS, gruppo che riunisce 11 economie emergenti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il leader ucraino ha proposto al presidente russo un incontro al G20 di Miami, ma il Cremlino frena. Se vuole vederlo venga a Mosca. La Turchia e altri paesi, tra cui gli Emirati Arabi, si sono offerti di ospitare un nuovo incontro trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. La contraerea russa ha abbattuto 902 droni ucraini nelle ultime 24 ore, attaccate raffinerie petrolifere nel Tatarstan, mentre un raid russo sull'Ucraina occidentale ha provocato un incendio.
4: La cronaca italiana, incidente stradale tra due auto questa mattina poco dopo le 5 della provincia nord di Milano, coinvolte senza conseguenze gravi sei persone, tutte giovanissime, tra cui anche Daniel Maldini, il figlio 25enne dell'ex campione del Milan Paolo, il ragazzo calciatore del Cagliari, dopo aver giocato e segnato ieri in serata in Atalanta-Cagliari, si era fermato a Milano per una serata tra amici. Cambiamo ancora argomento. Alessandro Di Battista ha trascorso la prima notte in ospedale a Roma al Policlinico Gemelli dopo essere tornato da Cuba. Maria Paola Raiola.
6: L'aeroambulanza dell'ex esponente del Movimento 5 Stelle è atterrata alle prime luci dell'alba di sabato all'aeroporto di Ciampino, subito dopo il trasferimento al Policlinico Gemelli. Partito venerdì sera da Cuba, ha fatto un volo in tre tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Massimo riservo dei medici e dei suoi più stretti collaboratori sul suo stato di salute. Non viene escluso un ricovero in terapia intensiva. Per continuare, il monitoraggio avviato alla Havana dopo l'intervento alla testa a cui Di Battista è stato sottoposto. La situazione resta delicata, secondo fonti dell'ospedale non sarebbero previsti bollettini medici. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si era sentito male a fine agosto mentre era sull'isola dove avrebbe dovuto realizzare un reportage giornalistico. Dopo il ricovero il 4 settembre si era deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico a Havana per l'aggravarsi delle sue condizioni.
4: C'è il traffico.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Perché alle 13 arriverà quel collega
9: buona
7: che...
9: Buona giornata, da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna segnaliamo tra Valle Rubicone e Cesena 4 km di coda a causa di un incidente tra più autovetture. Mentre tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro sono 6 i chilometri di coda. coda per il tamponamento tra quattro auto. Più avanti, code a tratti per traffico intenso ci sono tra Bologna San Lazzaro ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Sulla 9, Lainate Chiasso, invece code si formano per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E per il traffico intenso ci sono code sulla 4 Milano-Brescia, alla barriera di Milano Est in uscita dalla città verso Brescia e sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Dobbiamo lavorare un po' sui corretti, sul fatto proprio delle note, però la strada è buona, grazie a Carolina, alla fine il risultato più che positivo. Per cominciare questa terza puntata della settimana, del lungo fine settimana come sempre di No Problem, viva l'Italia, domenica 13 di settembre iniziamo con l'appello. Gialli Gnocchi, Carlo Elli
11: e Carolina.
9: Carolina che è qui ma non è qui questa mattina. Io quindi interpellatemi poco, se russo svegliatemi.
10: Sì, ha avuto la nottata perché è l'unica di noi che sta lavorando,
4: è l'unica che fa la nottata,
10: è giovane, è piena di energia, ma ricordo che questo programma è fatto da gente che ha delle competenze.
9: E chi sarebbe?
10: poi pian piano ve le snoccioliamo.
4: Ma non siamo noi però.
10: Abbiamo qualche competenza.
4: Vabbè, vogliamo cominciare?
10: Certo, perché la domenica è bella iniziare con una buona notizia. C'è un motivo in più per andare da Aldi.
9: Ormai lo sappiamo tutti, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili per la nostra dispensa ai latticini e poi carne, pesce e prodotti per la casa.
10: Sì. Mantenendo la qualità di sempre, allora tutti a fare la spesa da Aldi, dove i prezzi sono bassi ogni giorno. Cercate quello più vicino a voi su aldi.it. Vogliamo cominciare allora?
4: Magari che musica ci propongo?
10: Guarda, vi propongo un power hit, l'ho scelto io, guarda,
9: ma che competenze ci sono?

0: penso a lei. Giovanotti, la sua ragazza magica su RTL 102.5. Abbiamo canto una ragazza assolutamente magica, anche se devo dire sveglia anche stamattina.
1: Tantissimo.
0: Presente!
1: Sì, no, volevo dirti che sì, sono molto contenta dei complimenti che mi hai fatto. Se fossimo in Grecia, io in questo momento dovrei sputacchiarti in faccia.
0: Ma perché? Sei gentile, grazie.
2: No, allora, perché come apprezzi quello che ti ho detto?
3: Siccome la Carolina ha il compito di leggere le notizie, è la sua competenza, perché viene anche da trasmissioni dove legge le notizie importanti. Qual è la notizia che hai letto oggi?
1: No, ho letto questa cosa che mi ha incuriosito tantissimo, che in Grecia dopo un complimento si fa un triplice sputo rituale.
0: Ah, non manco uno,
1: no,
0: tre
1: per fermare il malocchio. Quindi questo gesto piccolo nasce per spezzare la sfortuna. Io adesso, se tu ti metti qua davanti, ti sputacchio tre volte.
0: Tanto tu non sei greca, ma sei italiana, per cui evitiamo questa cosa. Un'usanza particolare.
3: Mi permetti di fare una domanda? Una domanda al 378-378-1025: qual è l'argomento, cioè qual è il complimento che vi sta più? Che non vi piace.
0: Ah, che non vi piace.
3: Non vi piace. Quando vi fanno quel complimento suona un po' come presa in giro, per cui c'è da sputare addosso.
0: No! Non è molto chiara la domanda.
3: Dopo la spiego.
0: Lo spiego. Dopo, dai.

0: Tu ti rendi conto che quando fai così rovini veramente un pezzo carino, divertente,
1: a
0: anzi bello.
2: Cantiamo la versione cinese.
0: Allora, ragazzi,
3: che pazienza appena, ci vuole.
0: È appena arrivato al bar Soler e volevo dire a tutti un pezzo carino.
3: Bello. No. O bello brutto, non è carino. Io
0: beh, quando dicono dire carino, è un complimento che non sopporto.
1: No, hai ragione. Per una volta ti do ragione. Se uno arriva e mi dice che carina che sei, io penso solo. Veramente.
3: Simpatica. Simpatica.
1: No, simpatica mi fa piacere.
0: Allora, dai, allora formula veramente bene la domanda a proposito dei complimenti.
2: Al 378-378-105, un bel vocale. Ci piace il complimento che non sopporto.
1: Bravo, ecco, uno ve lo dico io, sei in forma oggi, me l'ha detto Piccolino stamattina.
3: Ti vedo in forma, ti vedo bene in forma, magari un chiletto o due in
1: ti
3: più.
1: Vedo ma bene. Perché?
0: A tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Patroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura,

0: spingo Tiziano Ferro su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Charlie, come a scuola, alza la mano, posso parlare, prego?
1: Sì, la voglio dedicare al mio amico Ringo. Fingo, spingo e Ringo. Ciao Ringo.
0: Va bene. Allora, a proposito di complimenti, siamo partiti dalla notizia, insomma, in Grecia sembra che l'usanza, anzi addirittura qualcuno, qualche very normal people, ha scritto che si usa anche in Bulgaria. Esattamente cosa, Carolina? Cioè quello di sputare per ringraziare?
2: Sì,
0: per complimento,
2: sì.
0: Bello.
2: No, è perché in realtà servirebbe a scacciare il malocchio.
0: Sì.
2: Perché quando uno ti fa il complimento è come se attirasse le antipatie o l'invidia degli altri.
0: Vogliamo sentire qualche very normal people?
1: Non si possa più fare una gentilezza, un complimento. Sentiamo,
0: a
1: dai.
0: A proposito di complimenti che non piacciono molto. Vai. Sentiamo un vocale.
3: Ma a me il complimento più brutto che mi possono fare è: sei bello anche senza trucco.
0: Ma di solito si, alle donne si dice sei bella anche senza trucco, che vale anche al maschile.
2: Magari
0: va bene.
2: Lui si trucca e quindi quando si strucca è bello lo stesso.
0: Altro al volo, altro messaggio.
4: Ciao RTL, siete fortissimi.
0: Grazie.
4: Sono Assunta da Cariati. Il complimento che proprio non sopporto, che ma sai, è un viso bellissimo. E il resto?
0: Intanto apprezza che hai detto
1: bellissimo.
0: E intanto accontentati.
2: Dai.
0: C'è la novità, New It.

0: Offenbach, Offenbach su RTL 102.5. Allora, a proposito di social TV, la possibilità attraverso RTL 102.5 Play, la nostra app, di seguirci anche quando non siamo in onda. In realtà siamo sempre in onda, anche nel fuori onda. E spesso il fuori onda può essere più divertente, soprattutto quando Charlie comincia con le sue massime.
1: Chiesto a Carolina qual è il suo ideale di uomo. Basta, siccome mi interessa sapere la tua visione della vita.
2: Ma non
1: vita.
2: Avevamo detto che se ne parlava dopo?
1: Sì, ne parlavamo
0: dopo. Infatti era solo per questo, poi magari potremmo anche proporlo come argomento nella seconda ora.
2: Io potrei guardarti e dirti: Charlie, che uomo affascinante che sei.
0: No, non potrebbe, ci crede, non potrebbe, ha usato il condizionale.
1: Io in realtà ho detto un esempio. Che differenza c'è tra Bruno Mars e Lenny Kravitz?
2: Che uno è Bruno Mars e l'altro è Lenny Kravitz,
1: Vabbè, poi me lo dirai un giorno.
0: Davvero potrebbe essere interessante la seconda ora. Però in questa ora, invece, questa prima ora di No Problem Viva l'Italia, parliamo comunque di complimenti. Rimaniamo fondamentalmente legati anche a questo discorso. Il complimento è che però non vi piace. Vogliamo sentire al volo un vocale?
1: Dai, sentiamo.
3: TL, un complimento che non sopporto è: stai diventando grande, guarda che lo sono già, oggi è il mio compleanno.
1: Stai diventando grandissimo.
2: E ad esempio a te qual è il complimento che non piace? Ad esempio: stai diventando vecchio.

0: questa.
1: Lil Wu-Tang, Paul Russell su RTL 102.5. Che vogliamo dire di così importante, caro Charlie?
2: Intanto darei un consiglio per una domenica di fine estate.
3: Godetevi le giornate ancora lunghe e soleggiate e andate a fare la spesa da Aldi, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili da tenere sempre in dispensa ai latticini e poi carne, pesce e prodotti per la casa.
1: Da Aldi avete tutta la qualità che cercate a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Trovate tutti i punti vendita e le info su aldi.it. Ci sentiamo tra poco.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
8: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteo marine lungo la rotta da percorrere, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico d'emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it.

0: Mine, Camarade su RTL 102.5. Si parla di complimenti, quelli che non piacciono, però quelli che sì, vi fanno e alla fine non accettate molto. Vogliamo sentire un messaggio di un nostro very normal people?
1: Magari.
2: Buongiorno RTL, ciao. Buona domenica a tutti. Un complimento che mi hanno fatto è: senza occhiali sei più bello.
1: Sì.
2: Ma io non porto gli occhiali. E lei ha risposto: io sì. Franco da Scauri.
0: Bella, Franco, è bella, è un gioco di parole.
3: C'è
0: bello.
3: Valentina che scrive: beata te che sei magra come un manico di scopa. E non è proprio un complimento.
0: No, manico di scopa, allora, non è mai complimento.
4: Esatto, Carolina è magra, sta benissimo, ma manico di scopa.
1: Sì, però Carolina si è sentita dire molto spesso, io prendo le sue difese, sì, con un chilo in più staresti meglio, vero o no?
3: Me lo dici tutte le volte.
0: Esatto, tu non prendi le difese di Carolina, però sei tu a dirglielo.
1: E io dico anche dove starebbe bene questo chilo.
0: Ma
3: nessuno
0: lo vuole
3: sapere.
0: Ma certo, qual è il peggior complimento che ti hanno fatto, Carolina? A parte quello di Charlie.
3: Questo rientra, ma anche buongiorno, ti vedo in forma perché ieri com'era e soprattutto ora come sono.

0: Californication, i peperoncini, Red Hot Chili Peppers, a chiudere questa prima delle due ore di No Problem, viva l'Italia. Poi l'appello lo facciamo dopo l'inizio della seconda ora, tanto ormai ci si conosce, almeno tra noi
1: ma
0: tre.
1: Ma sì, dai, io chiuderei con qualche messaggio che è arrivato scritto.
0: Leggi, leggi.
1: 378-1025. Mia suocera, carino quell'abito, ti fa quasi sembrare più magra. Baci da Anna, ciao Anna.
0: Certo, ha detto dalla suocera, mani in tasca comunque.
1: Oppure un'amica, oggi sei bellissima, se non fosse per i capelli.
0: Sai che lo dicono sempre anche a me?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oggi sei
0: tra poco, va.
2: Anche a Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 13 settembre, buona giornata da Max Viggiani, e di oggi un episodio che rischia di far salire di nuovo la tensione per la guerra in Ucraina, se possibile, anche se nelle scorse ore erano arrivati segnali positivi su una possibile mediazione tra le parti di India e Cina. Ci spiega tutto in diretta Tommaso Angelini. Buongiorno a te, Tommaso.
5: Buongiorno a te, Max. Sì, partiamo dalla situazione sul campo, perché un massiccio attacco russo con droni ha colpito anche vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Yaudin, una stazione di servizio, è stata devastata dalle fiamme, coinvolgendo alcuni camion, mentre nella regione di Volinia è stata centrata la locomotiva di un treno passeggeri. Raid che, secondo Kiev, dimostrano la minaccia russa alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Intanto Mosca non esclude colloqui trilaterali con Ucraina e Stati Uniti già ad ottobre, e proprio il Cremlino fa sapere inoltre, come ricordavi, che il premier indiano Narendra Modi e quello cinese Xi Jinping hanno offerto la loro mediazione con Vladimir Putin, che avrebbe accolto positivamente la disponibilità. Sul fronte diplomatico invece resta il muro tra Putin e Zelensky. Alla proposta di ieri del presidente ucraino di incontrarsi a dicembre al G20 di Miami, Mosca ha risposto rispedendo l'invito al mittente: se vuole venga a Mosca. A te.
4: Grazie, cambiamo decisamente argomento, occupiamoci di alcune misure che sarebbero all'esame del governo Meloni nell'ambito della flessibilità di bilancio. Massimiliano Mantiloni.
6: Un eco bonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare termico, schermature e cappotti per gli edifici. È allo studio del governo, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore. La misura è sul tavolo dell'esecutivo nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Per questi lavori menzionati potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali. L'assetto attuale, ricorda il quotidiano il Sole 24 Ore, è stato disegnato con la manovra per il 2025 ed è rimasto costante. Prevede uno sconto orizzontale 50% per le prime case e 36% per le altre. Su questo livello di agevolazioni sono stati tarati il bonus ristrutturazione ordinario, l'eco bonus e il sisma bonus, ossia un pacchetto di sconti che coinvolge 25 miliardi di euro di lavori ogni anno.
4: Ho seguito da appassionato le vicende del Festival del Cinema di Venezia. Quest'anno mi è sembrato tutto fuorché un Festival del Cinema. C'era

0: Propal ovunque e standing ovation per i Propal, serve equilibrio, lo ha affermato questa mattina il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini parlando alla festa nazionale dell'UDC. È tutto, c'è il traffico.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna 5 km di coda per un incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili, mentre tra Forlì ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla 9 Lainate e Chiasso invece code si formano per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E per il traffico intenso ci sono code sulla A4 Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in uscita dalla città in direzione di Brescia e sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza per quanti viaggiano in direzione di Tarvisio. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, noi ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: No problem!
6: Viva l'Italia!
5: Sai che è molto meglio senza di te, Charlie.
6: No, poveraccia.
5: Molto meglio.
6: Poi, poveraccia. Posso dire una cosa? Io oggi sono un po' stanchina e comunque recettiva. Cioè, Lui, non lo so, stai facendo la tecnica.
5: Dai, rifacciamola, dai, l'ho fatta apposta.
7: No, non si rifà, non si rifà assolutamente. Prendi la pastiglia, mi raccomando.
5: Ognuno di noi ha una competenza. Ricordiamo questo, sì. conduzione di Carlo Eli da tanto tempo, patente A di conduzione.
7: Non so come chiamarti, a parte il tuo nome e cognome, Charlie Gnocchi.
5: E Carlo Eli e...
6: Carolina! Quali sarebbero le nostre competenze a parte la sua di conduzione?
5: Allora,
6: la mia qual
5: io,
6: è?
5: Beh, lo sappiamo.
6: Cioè,
5: diplomata al Santa Cecilia in canto?
6: No.
5: E controcanto?
6: No.
5: No, comunque siamo in onda, Charlie.
7: Non volevo ricordare.
5: Così,
7: scusate,
5: va bene, dai, poi ci rifacciamo.
7: Ah, sì, dai, partiamo con la musica, lo facciamo con il Power It. Tutto per voi, eccolo.

0: The Chainsmokers, Echo Play Something Just Like This su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Calo Eli
2: e Carolina.
1: Ti mettiamo alla prova, Carolina.
3: Allora,
0: a parte averlo fatto all'inizio del programma, per cui capite anche la mia situazione è quella che è, perché la memoria è andata, ma abbiamo accennato alla fine della prima ora anche il fatto legato al fascino. Cosa, per esempio, colpisce in un uomo, anzi per una donna, in un uomo, se la bellezza oppure qualche cos'altro.
3: Perché?
0: Carolina, ti faccio una domanda.
3: Dimmi.
0: Che cosa ti colpisce? Non guardare Charlie. Che cosa ti colpisce?

0: colpisce di un uomo?
1: Ecco, mi devo concentrare, mi colpisce il fascino, quella, tutto quello che va oltre la bellezza, okay. Perché non mi piace la perfezione estetica, ma la capacità di interagire con gli altri.
2: Okay. Io sono molto più materiale, Carolina, tu lo sai che io guardo i cantanti, guardo i video, guardo chi piace, chi non piace, e guardavo Bruno Mars, che è bravissimo, poi guardavo Lenny Kravitz, che è bravissimo, sì. Poi guardavo Stash dei The Colors. Sì.
1: Stash.
2: E Tananai. Sì, no? Allora quattro tipologie.
0: Giovani, meno giovani. Meno,
2: chi è che ti piace di più di questi qua? Metto anche Tommaso Paradiso.
1: Di questi qua? Senti. Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz.
2: Perché?
0: Lenny Kravitz.
1: Perché è maschio, ha un fascino.
0: Ecco, maschio. Masculo è. Allora, la domanda, fai un domandone.
2: La domanda alle nostre gentili ascoltatrici. Dai. Qual è il tipo di uomo che vi piace e perché?
0: E per quale motivo?
2: Ecco, è maschio.
1: Beh, mandate un vocale 378-378-1025. Cosa vi colpisce di più in un uomo?
2: In un uomo
1: maschio. Ma in un maschio?
0: Tommaso Paradiso.

0: No, canta solo Carolina. Per
1: canta, canta. Salame.
0: Salame. 13 buone ragioni. Zucchero su RTL 102.5. Allora, stiamo parlando a proposito di ragioni, stiamo chiedendo soprattutto alle nostre vere normal people qual è la cosa che vi colpisce in un uomo.
1: Allora, Alina scrive: buongiorno da Torino, un uomo mi colpisce con la gentilezza, con la responsabilità di presa di posizione se serve. Poi un'altra amica, Mariangela, scrive: in un uomo mi piace che sappia mettere al posto giusto le H quando scrive i messaggi.
0: Ecco, adesso chiediamo, anzi specifichiamo una cosa, per quale motivo lo chiediamo solamente alle donne? Perché è arrivato un giudizio maschile, anzi un messaggio a proposito di Carolina, di un uomo che ha scritto: Carolina sei buona. Ecco perché non chiediamo agli uomini.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming.

0: su Now. RTL 102.5. Very normal people.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme, magari non sarà.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Alorda Nostalgia Olli su RTL 102.5. Allora, cosa vi piace in un uomo? Tanti messaggi a 378 378 102.5. Vogliamo leggere qualcosa,
2: Carlo, di posso dire soltanto che stai andando fortissimo. Piace molto la tua voce, la tua bellezza e soprattutto la tua gentilezza. Sei un uomo gentile.
1: Ma dove hai letto te?
2: Anche se io devo dire, Carlo Elli in privato è una bestia. È una bestia.
3: E tu cosa ne sai?
2: Lo conosco bene, Carlo Elli.
4: Quando ci conosciamo,
2: quando vado da lui a Ostia, insomma.
3: Raccogli certo. Testimonianze.
1: C'è la cameretta Charlie.
3: Torniamo a noi. Chloe scrive: di un uomo fisicamente mi colpiscono la voce e le mani.
2: Carlo, Carlo
3: e
2: Elli.
3: E poi chi sappia far ridere.
2: Sì, bravo. Di un uomo mi piace molto la capacità imprenditoriale.
3: No,
2: sì.
3: Hanno scritto di Charlie, mi piace la capacità imprenditoriale, ma perché ti stavano prendendo in giro.
1: Allora, c'era un altro messaggio, lo leggiamo ovviamente dopo, anche perché c'è la musica di RTL 102.5 e c'è una bella novità, la nuova di Olivia Rodrigo.

0: Don't Wanna Know per Maroon 5 e Kendrick Lamar su RTL 102.5. Già mezzogiorno e 39 minuti di questa domenica 13 di settembre. Insomma, che cosa vi piace in un uomo? Vogliamo leggere un messaggio?
1: Io lo farei leggere a Carolina, perché certo, questo messaggio è molto importante per noi e per voi e per tutto il pubblico.
2: Per me è importante la galanteria. Sì, pretendo che paghi sempre lui, no, ma nemmeno come mi è capitato, che visto che lui aveva messo benzina, ha chiesto a me l'autostrada.
3: Ma chi è questo qua?
1: Questo qua veramente
3: è un cafone.
1: Magari
3: da ragazzino
1: di 20 anni posso anche
2: aspettarmelo. Charlie, perché devi pagare sia la benzina che l'autostrada.
1: Ma ci metto la macchina.
3: No, ma lui è sincero, perché chiede sì i soldi sia per la benzina,
2: esatto,
3: che per l'autostrada.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet.

0: Justin Bieber con la sua Sorry su RTL 102.5. Ecco Carolina, a proposito di Sorry, ti piace anche che un uomo chieda scusa a prescindere?
1: No. Mi piace il confronto costruttivo.
2: Che bello.
0: Vedi che donna che è Carolina,
2: brava.

0: e soprattutto mi piace sapere se ho sbagliato qualcosa. Comunque chiuderei questo argomento con un messaggio vocale di un'amica che ci ha detto, lo riassumo io, che a lei è capitato addirittura di dover dividere la prima cena e quindi che poi non è più
1: uscita. Ma che brutta cosa, che bestia di uomo.
2: Dai Gianni, cosa hai fatto tu al primo incontro con tua moglie?
1: Beh, io ho pagato tanto, solo che ho pagato in un ristorante di medio
2: di tuo fratello che non ti ha fatto pagare niente.
1: No, voglio invece lanciare, so che non vi interessa tanto, ma c'è la MotoGP, Gran Premio di San Marino, e Bezzecchi con la Aprilia in testa, quindi è un uomo di grande coraggio.
0: Adesso che tu hai lanciato questa cosa che a noi non interessa, vogliamo lanciare i rumoristi umoristi?
1: Ecco, c'è anche il Gran Premio anche di Formula 1.
2: Sì, alle 15, vedi che fa un programma a 6 lui.
0: Allora, visto che mancano una decina di minuti insieme, vi abbiamo chiesto e vi vogliamo chiedere dei vocali al 378-378-1025 con il rumore che preferite.
1: Ecco, allora dico, perché non fate rumore delle moto e delle macchine da
2: corsa? Perché mi sembra abbastanza scontato. Fammi un rumore che non sia quello.
1: Ti faccio la moto di Bezzecchi, te la faccio.
2: Dai, falla.
1: Me l'ha insegnato Max Bianchi.
2: Sì, vai.
0: Ciao, sono Carolina, il mio rumore è
2: che roba.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Posso dirlo io per te?
3: Sì.

0: adesso vai a dormire.
1: Bravo! Avrei detto esattamente quello.
0: Esatto. Allora, prima di chiudere questo appuntamento e salutarci, dedichiamoci a un altro meraviglioso, direi straordinario Millennium Hit, i Passengers con l'indimenticabile Luciano Pavarotti e Miss Sarajevo.
2: Che bella di Luciano.

0: Miss Sarajevo, Passengers e Luciano Pavarotti, il nostro Millennium Meet. Siamo ai saluti, eh? Abbiamo chiuso qua questa terza e ultima puntata del lungo fine settimana di No Proprio Viva l'Italia tra il venerdì e la domenica.
1: Bravo Carlo Eli, abbiamo iniziato con le competenze. Grazie Carlo Eli, hai fatto una conduzione spontanea.
0: Hai bisogno di essere accompagnata a casa, Carolina?
2: No, io vorrei dirvi che vorrei un plauso per che sono ancora qui.
0: Lo so, hai resistito incredibilmente.
2: Ho resistito nonostante voi, nonostante lui.
0: Soprattutto Charlie, è vero.
1: Ma va che ti voglio bene.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Siamo i saluti, grazie a Fabio Romano e a Pingegno per la parte tecnica. Ovviamente grazie a Charlie Gnocchi.
1: Grazie a Carlo Eli.
3: E Carolina.
0: Noi vi lasciamo con Paolo Cavallone e con Amelia Villano per le prossime due ore. Intanto dobbiamo ringraziare, vero Charlie?
1: Vogliamo ringraziare Aldi, dove è conveniente andare a fare la spesa.
2: Sì, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, come gli indispensabili da tenere sempre in dispensa e poi latticini, carne, pesce e prodotti per la casa.
0: E senza rinunciare alla qualità, perché l'obiettivo di Aldi è quello di avere prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Trovate tutte le info su aldi.it.
1: Volevo dire una cosa, che gli indispensabili si tengono in dispensa. Indispensabili in dispensa.
2: Bravi.
0: Meno male che sono finite le due ore.
2: Non ce la faccio più.
1: Basta. Non ce la faccio più.
0: Anche a Carbognano, in provincia di Viterbo, le 13.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: E domenica 13 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Nelle ultime ore sono arrivate tante notizie legate alla guerra in Ucraina, dal campo di battaglia, ma anche dal fronte dei possibili ulteriori negoziati. Tommaso Angelini, ancora a te la linea.
6: Grazie Max, sono 6 morti e 43 feriti nelle ultime 24 ore di attacchi russi sull'Ucraina. Un massiccio raid con droni ha colpito anche vicino al confine con la Polonia, a Yaudin, dove una stazione di servizio è stata devastata dalle fiamme, coinvolgendo anche alcuni camion, mentre in Volinia è stata centrata la locomotiva di un treno passeggeri. Per Kiev i raid dimostrano la minaccia russa alle porte dell'Europa e della NATO, e intanto Mosca non esclude, come ricordavi, colloqui trilaterali con Ucraina e Stati Uniti già a ottobre. Il Cremlino fa sapere inoltre che il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto la loro mediazione, accolta positivamente da Putin. Resta invece il muro tra il presidente russo e Zelensky alla proposta di incontrarsi a dicembre del numero uno di Kiev al G20 di Miami. Mosca ha risposto: se vuole venga a Mosca. A te.
5: Grazie Tommaso Angelini. Quella che ha chiuso i battenti ieri a Venezia è stata una mostra del cinema davvero da record. Ascoltiamo uno dei nostri inviati in Laguna. Mario, vai.
7: Venezia 83 chiude con un record, mai così tanta gente al Lido, 117.600 biglietti staccati, più 14% sul 2025 e il dato più alto nella storia recente della mostra. Un'edizione incoronata dal Leone d'Oro a Woman Unknown, diretto da Mayel Tuki, unica regista donna in concorso. Un film che è riuscito a conquistare anche la Coppa Volpi per l'interpretazione a Mathilde Arcé, sale piene red carpet da tutto esaurito e un palmarès che ha premiato autorialità e impegno, da Gaza, il documentario su Gaza, a Malkovich, Mattatore in Wild Earth 9. Da Venezia è tutto, appuntamento all'anno prossimo.
5: Grazie, cambiamo ancora argomento, parliamo di Sofia Goggia, la campionessa che era in Argentina per la preparazione in vista della prossima stagione agonistica, tornerà in Italia. Massimiliano Mantiloni.
8: Sofia Goggia non ha riportato traumi o lesioni, nessun incidente in allenamento, ma stanchezza generale che necessita di un check-up completo. Lo si apprende da fonti dello sci alpino italiano. È stato così deciso il rientro anticipato della campionessa azzurra dall'Argentina, dove stava svolgendo la preparazione con le compagne di squadra per un malessere legato a una fase di affaticamento. Goggia era arrivata in Argentina il 23 agosto e avrebbe dovuto proseguire la preparazione fino al 18 settembre, prima di trasferirsi in Cile per continuare gli allenamenti fino ai primi di ottobre. Il programma è stato interrotto per consentire alla sciatrice di effettuare gli esami necessari e chiarire l'origine dei malesseri. Il primo appuntamento della stagione è previsto a Solden in Austria in Coppa del Mondo.
5: Infine la pagina dello sport di questa domenica. Ci sono tanti eventi da seguire, in primis il calcio, ma ci sono anche i motori. Andrea Salvati, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, iniziamo dal calcio. Ieri negli anticipi pareggi fra Genoa e Frosinone 1-1, Lazio e Milan 2-2, in serata vittoria del Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta per 2-1. Oggi Il programma inizia alle 15 con Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna e poi alle 20:45 Sassuolo Juventus. Ma parliamo ora di motori, fra MotoGP e Formula 1. Alle 14 il via della gara a Misano con l'Aprilia di Marco Bezzecchi in pole position davanti alla Ducati di Marc Marquez, che ieri ha vinto la gara sprint accorciando a soli 14 punti dal leader della classifica Jorge Martin, che oggi partirà quinto. Alle 15 poi la Formula 1 con il Gran Premio di Spagna sulla pista di Madrid, pole position per la McLaren di Lando Norris davanti alla Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli e dalla Red Bull di Max Verstappen, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A te.
5: Grazie Andrea Salvati, non ci sono altre notizie, ascoltiamo il meteo e il traffico.
4: Previsioni del tempo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile ed assolata. Segnaliamo però della variabilità all'estremo sud, in particolar modo tra Bassa Calabria e Sicilia. Clima ancora estivo con valori massimi diffusamente fino ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, 4 km di coda per un camion in avaria sulla corsia d'emergenza. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Occhiobello verso Padova, 1 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono code alla barriera di Ugovizza, dal confine di Stato verso la 4 Torino-Trieste, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori, e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 14, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Ah, cominciamo bene.
11: Benissimo, certo. Certo, anche perché oggi devo augurare una buona domenica ai nostri amici e anche a te Paolo su RTL 102.5. Sono le 13:06,
0: sì.
11: E oggi ho iniziato a percepire un po' di freddino, non so te, però io mi sono svegliata con la pelle d'oca.
0: Beh, allora, per chi ci segue in radiovisione può notare che sei vestita con una macedonia, mi sembra di capire, no? Hai un sacco di frutta, sei venuta in moto.
11: Buona la macedonia, gli occhiali sono ancora bene.
0: Sì, gli occhiali sono da moto, poi te li togli oppure rimaniamo così?
11: Me li toglierò adesso in diretta.
0: Sono notizie importanti, ecco, sono notizie importanti per chi ci segue in radio, lo ringraziamo per averci scelto intanto e fino alle 15 vi terremo compagnia come sempre. La musica è una sicurezza, quello che diremo un po' meno, ma insomma vedremo di adeguarci.
11: Bene, riguardo a queste temperature siamo pronti? Abbiamo fatto il cambio stagione, come siamo messi? My body is on ready, dice Somber.
0: Bene,
11: al momento.
0: Ed è il primo di oggi.

0: Marco Mengoni, fuori? Solo due satelliti, probabilmente fuori vedremo solamente due satelliti, se siamo fortunati.
1: Allora, attenzione che parte la nostra meteorologa, Ocio, eh?
0: No, allora io voglio tornare sul cambio d'abiti, perché come un destagione, insomma, di guardaroba, ecco, ognuno come lo chiama, lo vuole chiamare, sì, insomma, però è importante, perché poi ti ritrovi appunto queste temperature che si abbassano da un giorno all'altro e non sei pronto. Tipo io stanotte ho avuto tanto freddo e non avevo a disposizione un maglione o comunque un pigiama a maniche lunghe da mettere su.
1: Bene, questo implica che cerchiamo qualcuno che ti venga a scaldare, che hai bisogno di un riscaldamento umano o no?
0: No. Caldo facendo un flamenco paranoia, dai, ballo quello, saprei Jay.

0: Stay if you wanna dance con Miles Smith su RTL 102.5. Oggi Lamelia Villano, metto l'articolo davanti, si è insistita sul cambio guardaroba, attenzione.
1: Sì, perché il periodo giusto è proprio settembre. Passare dall'estivo all'autunnale è anche impegnativo, devo dire.
0: Sì, ma tu il guardaroba,
1: ci vuole una settimana.
0: Guardaroba tu dove ce l'hai? Roma? Milano? Dove ce l'hai?
1: Un po' ovunque, non mi chiedere questa domanda, è un po' tipo tu dove abiti, non so mai cosa rispondere.
0: È vero,
1: ecco,
0: una bella domanda.
1: Una nomade in giro per il mondo. Comunque ci sono 5 passaggi impegnativi,
0: Davvero?
1: Secondo me una settimana questo cambio di stagione.
0: Bene, dopo ci illustrerai anche su questo, intanto torniamo fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su Toyota.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ecco.
2: Tananai su RTL 102.5 in Hello Weekend alle 13.31 erano i ragni.
1: I ragni.
2: Ragni che soprattutto all'estero, sai che non si possono toccare.
1: Hai detto parola estero, ascoltami.
2: Sì.
1: Abbiamo un sacco di ascoltatori che ci seguono proprio in queste ore della domenica, che sono in relax e sono all'estero. E abbiamo un pub di Brighton, salutiamo, che si chiamano Vero Gusto.
2: Vero Gusto, ciao, come state?
1: Bravi,
2: lo capiscono?
1: Ottima scelta RTL 102.5, salutiamo con la manina.
3: RTL 102.5, new hit, let's go.

0: The Calling, wherever you will go.
1: Ovunque te ne vai, ovunque te ne vai, io ci sarò, sarò sempre dietro di te. Basta però adesso. Dopo un po'.
0: Ma cosa mi dici mai? Torna sempre.
1: Senti un po' invece, vuoi dare delle regole allora per il cambio di guardaroba? Quali sono le mosse operative esatte da fare? Dimmi qualcuna.
0: Allora, la prima, la più semplice: svuota l'armadio.
1: Ma
0: semplice
1: va?
0: Poi in parolone. Appunto, tira sì. fuori tutto e separa le estive, autunnali, invernali e capi da mezza stagione. Va semplicissimo. Sì.
1: Già la prima è un casino perché bisogna smontare praticamente tutto, mi pare di capire. Vabbè. Dammi la seconda se ci sta veloce.
0: Selezionare ogni capo, l'ho indossato nell'ultima stagione, mi sta bene, lo do via, lo rimetterei.
1: È già un casino. Bene, è già un casino. Ti ho sentito.

0: Alex Warren su RTL 102.5, questa è Fever Dream, le 13.45, e ci sono anche alcuni vocali dei nostri ascoltatori,
1: certo,
0: al 378-378-102.5.
1: Hai chiesto del cambio di guardaroba e che è il periodo dell'anno, insomma, nel quale le persone si dedicano a ciò, e un amico ci dice una cosa interessante.
2: Beh. Ragazzi, il cambio giusto dell'armadio lo faccio io, che non cambio niente. Cioè? Ho armadi separati estate-inverno, cassetti separati estate-inverno.
1: Bravo.
2: Ciao da Fabio.
1: Bella idea.
0: Sì, no, infatti.
1: Considerando che uno ha un armadio...
0: Ma vorrei sentire anche le donne, sai, perché no,
1: non sa che... No, se consideri che uno ha dello spazio e quindi gli armadi per poterlo fare, buon per lui,
0: certo,
1: no?
0: A sinistra metti gli estivi e a destra metti già gli invernali.
1: Cos'è questa roba politica? Perché a sinistra ci deve essere qualcosa? No, attenta,
0: A destra è tutto il contrario, in mezzo, cioè insomma, dai.
1: Gianna Nannini.
3: Ciao

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.

0: Lonely Dancer, Conan Gray, le 13.52, c'è RTL 102.5 a tenervi compagnia. Grazie cari amici, vi leggiamo.
1: Allora,
0: dica.
1: Ti porto giù immediatamente questa gioia,
0: sì?
1: Perché siamo arrivati al terzo punto dei metodi pratici, insomma, per fare questo cambio di stagione del guardaroba.
0: Che dice?
1: Il terzo punto è: lava prima di riporre i capiestili.
0: Vabbè, ma
1: allora tu lava,
0: sì,
1: e lavali
0: prima,
1: allora,
0: di essere,
1: ma sono tantissimi,
0: no, prima di essere,
1: metto tre giorni,
0: ma capito, prima di essere ritirati
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Josephine.
1: Ieri già Angela, bene, ho parecchie, quindi
0: mazza, siete
1: sorelle numerose. Da parte di mamma. Bah, saluto anche mamma, perché altrimenti se la prende.
0: Bene.
1: Ciao mamma.
0: È una cosa ormai tra noi in famiglia, amici cari. Grazie per aver scelto Hello Weekend. Noi vi stiamo raccontando un sacco di belle cose, ma adesso ci sovviene una domandina per voi, cari amici, perché parlando di lavatrici, eccetera, salta fuori che dentro le tasche di molti pantaloni si lavino tante altre cose che non dovrebbero essere lavate.
1: Guarda, ecco, ti faccio il mio esempio, che ho appena fatto 3 lavatrici, ieri le ho concluse, e questo jeans che indosso nella tasca destra ho tirato fuori una chewing gum lavata.
0: Bene, benissimo. Amici, torniamo fra pochissimo, le ultime notizie.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Anche a Finale Emilia, in provincia di Modena, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con gli esteri. Avvistati droni nello spazio aereo della Lituania, la NATO ha mobilitato i caccia. Massimiliano Mantiloni.
6: La Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni russi nello spazio aereo lituano. Si consigliava alla popolazione di individuare il rifugio più vicino nel caso in cui il livello di allerta fosse stato elevato da codice giallo a rosso. Successivamente però le autorità lituane hanno dato il cessato allarme. Intanto una stazione di servizio a Iajodin, vicino al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita durante un attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio in fiamme alcuni camion. Questo è il terrore di Putin, che sta bussando alle porte dell'Unione Europea e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto sui social il ministro degli esteri ucraino. E mentre il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace, il Cremlino non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina a ottobre.
5: Torniamo in Italia. Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna, dove un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale mentre viaggiava su uno scooter con un amico di 15 anni. Il giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri. Ultima pagina. Il governo valuta il ritorno dell'ecobonus al 65% per interventi come infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi, solare termico, schermature e cappotti. Secondo il Sole 24 Ore, la misura rientrerebbe nei 14 miliardi di flessibilità di bilancio legati alla transizione energetica e garantirebbe uno sconto fiscale più alto di quello attuale. Infine la MotoGP, tra poco la partenza del Gran Premio di San Marino. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Miralina, proprio mentre sono partiti con Bezzecchi, che questa volta, al contrario di quanto non è accaduto ieri, sta respingendo l'attacco di Marc Márquez. Ieri Bezzecchi era partito dalla pole position, Marc Márquez l'aveva superato e poi ha vinto la gara. Stavolta Bezzecchi regge al comando con la sua Aprilia, alle sue spalle Marc Márquez, in terza posizione c'è l'altra Aprilia di Jorge Martin, davanti ad Aldeguer, Acosta e Alex Márquez. In questo momento sta per essere completato il primo giro, è tutto. Lo studio.
5: Grazie Enzo Tamborra, ora il traffico.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, segnaliamo code per un camion in avaria rimosso, col traffico che scorre su tutte le corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova, 1 chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono code alla barriera di Ugovizza, dal confine di Stato verso la 4 Torino-Trieste, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un

0: buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sì, siamo noi, quelli di Hello Weekend, quelli che il sabato e la domenica dalle 13 alle 15 vi accompagnano. In quel di Roma, sotto c'è Amelia, Amelia Villano, buongiorno.
4: Sì, siamo noi, buongiorno.
3: Allora, un attimo.
4: Buona domenica.
3: Aspetta, scusa, ci chiede la linea Enzo Tamborra, al volo, la MotoGP, che succede Enzo?
5: Sì, è iniziato da poco il Gran Premio di San Marino a Misano, avevamo dato nel giornale orario la partenza bella di Bezzecchi, che però dopo il primo giro è caduto, la sua gara è già finita, al momento al comando c'è Marc Marquez, a voi.
3: Grazie Enzo, grazie. Va bene, abbiamo tanta musica da sentire, ripartiamo con Ernia.
4: Vamos.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Saluti e baci a tutti i nostri amici, come dice Pinken, Blow Me One Last Kiss su RTL 102.5. Baby?
1: No, è perché io, a me nessuno, gli amici sì, i bacetti.
0: Ti rimandano a distanza, niente, nessuno. Senti, parlavamo.
1: No, te, vabbè.
0: Ti rimando io.
1: Sì.
0: Senti, no, parlavamo di oggetti lavati involontariamente nelle lavatrici. Vedo
1: quali
0: che.
1: Quali sono quelli?
0: In classifica.
1: Frequenti?
0: Beh, fazzoletti di carta, scontrine ricevute, banconote, biglietti dei mezzi pubblici, ma attenzione, attenzione, sorpresa. Cuffie wireless iniziano a essere in classifica tra le cose più lavate. Smartphone e chiavi dell'auto elettroniche.
1: Senti, ma dov'è il mio smartphone?
0: Sì.
1: No,
0: più che altro è.
1: Sei un fantastico rumorista.
0: Come una bossa nostra.

0: Giovanni su RTL 102.5. Benvenuto, benvenuto a te Paolo.
1: Grazie.
0: Benvenuto ai nostri nuovi amici magari in ascolto, chi è in macchina, chi ci sta ascoltando a casa, sul divano, in giro,
1: finito,
0: anche dall'app.
1: Finito l'elenco.
0: Insomma, benvenuto, benvenuti.
1: Benvenuto, benvenuto. Già la canzone di suo ne dà di benvenuto a tutto fuoco. Tu ci hai voluto aggiungere un sacco di cose interessanti che riguardano i nostri veri normal people che ci raggiungono sempre utilizzando il 378-378-1025. Che c'è?
0: Sì, sì, mandateci un messaggino, fateci ascoltare la vostra voce, cosa state facendo, dove state andando, è domenica.
1: Brava, hai fatto bene a ricordarla, magari qualcuno un po' smemorato. A fra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
8: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
10: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
12: E se l'idea funziona, si sente subito.
13: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
17: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto

0: ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: e arriverà l'amore, arriverà, arriva sempre, ogni giorno, ovunque.
1: Brava,
0: dai,
1: sei,
0: che bello l'amore.
1: Brava, è un messaggio molto positivo, brava.
0: Emma, le 14:32 su RTL 102.5 ci siete voi, ai messaggi 378-378-102.5.
1: Che scrivono?
0: Che ci scrivono: ciao, mi chiamo Simona e sto tornando dalle ferie che purtroppo sono finite. Sono stata nelle Marche con tutta la famiglia, ho due figlie che vorrei salutare, Samantha e Stefania, ciao, e ringraziarle per la vacanza. Buona domenica a voi, grazie.
1: Grazie Simona, saluto anche Chiara e adesso mettiamo il New It.

0: Follow True, Gavin DeGraw, le 14:40 su RTL 102.5. Allora Amelia, come va?
1: Va molto bene e tra l'altro sai che domani in parecchie regioni d'Italia ricomincia la scuola? C'è chi già ha iniziato, eh?
0: Ah sì,
1: già
0: eh?
1: Già iniziato, eh?
0: Quindi ricomincia la doppia fila con le signore, le mamme col SUV e tutte le città incasinate.
1: Esatto,
0: le grandi città.
1: Viva! Sì. D'altronde, insomma, è questa la vita, che bello, no?
0: Da domani per andare in ufficio partite prima, mi raccomando.

0: Malcolm Todd su RTL 102.5 Earrings. È uscito anche in RTL 102.5.
1: Ho sentito. Allora andiamo al Gran Premio di San Marino, che c'è Enzo Tamborra che ci sta per dare il finale, giusto Enzo?
2: Proprio così, mi date la linea proprio mentre Marc Marquez sta per tagliare il traguardo. Per lui è l'ottava vittoria in carriera sul circuito di Misano, la settima in MotoGP. Alle sue spalle il fratello Alex Marquez è in terza posizione a completare un podio tutto spagnolo Pedro Acosta. Poca fortuna e poca gloria questa volta per i piloti italiani. Si sperava molto in Marco Bezzecchi, che era partito benissimo conservando la posizione di testa che gli derivava dalla pole position, ma dopo un giro Bezzecchi è finito sulla ghiaia e la sua gara è terminata in quel momento. Dunque Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex Marquez e in terza posizione Pedro Acosta. È tutto a voi.
1: Grazie Enzo.
0: Grazie,
1: bene.
0: Enzo.
1: Allora, noi cosa facciamo? Torniamo alla bella musica, quella di RTL 102.5. Abbiamo un gran bel duo, Marrakesh e Quay.
0: Casini, che casini.
1: Buona.
0: Che casini.

0: Forse una delle canzoni più belle di Justin Timberlake, devo dire che io amo tutta la sua discografia, però questa qui rimane quella lì che tanto mi colpisce. Beh, Mirrors è veramente uno spettacolo, anche parlando del videoclip.
1: Bene, allora, visto che parla comunque di specchi, che sono da sempre croce e delizia delle donne, tu sei una di quelle che quando passa davanti alle vetrine guarda cosa c'è dentro o guarda la sua immagine riflessa? Perché te ne accorgi subito, assumono le donne delle posture strane nel guardare le vetrine.
0: Allora, faccio finta che non mi stai dando della vanitosa, quindi vado avanti, avanti direttamente. Sì. E ti dico che delle volte lo faccio, se a casa non mi sono vestita magari oppure di fretta, e ne approfitto magari in giro per guardarmi, sì, lo faccio. Voi maschietti cosa fate? Vi specchiate?
1: Ma normalmente c'è un'occhiata al capello, ma non andiamo più in là del capello, credo.
0: Certo.
1: Ammesso che qualcuno ce l'abbia in testa, ecco. Poi c'è anche
0: Bruno
1: chi non lo
0: Mars,
1: fa.
0: Va.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vabbè, a quelli che hanno qualche anno in più sbloccherà sicuramente dei ricordi differenti da quelli che può sbloccare a te, cara Amelia, no? La canzone.
3: Assolutamente, però anche io la ricordo e mi piace tantissimo, sì, perché stiamo parlando di un pezzo che ha fatto la storia dei Kool & The Gang, yeah. Get Down on It.

0: Get Down On It, beh, una canzone di tanti anni addietro, pezzo da discoteca, e quando una canzone ti riporta indietro nel tempo sono tante anche le storpiature che si fanno delle canzoni di questo tipo.
1: Sì?
0: Sì, e c'è un amico partenopeo che mi ha mandato un messaggino vocale adesso che vorrei farvi sentire, sentite un attimo.
2: Non lo fate sentire, ma questo faceva così a Napoli, ero un ragazzino, mietta mano. Stan, come on, che ci fai in coppo come on?
1: No, che poi lui ha iniziato il vocale dicendo non lo mettete, non lo fate sentire.
0: Invece è bello,
1: è divertente.
0: Che ci fai in coppo come on? Ehi, come on, che ci fai in coppo come on? Senti un po', lo sai che sabato prossimo torniamo insieme, forse?
1: Sì, no, io direi... Non lo so, sì, sicuramente torniamo, vabbè. È un forse, vabbè.
0: Amelia Villano.
1: Ciao Paolo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie che hai curato la parte tecnica. Anthony Lo Ponte e Gigi Resta. Ciao, buon weekend.
1: Ciao. Anche a Falerna, in provincia di Catanzaro, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Domenica 13 settembre, buon pomeriggio da Tommaso Angelini. È aperta fino alle 19 di oggi e domani dalle 10 alle 19 la Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì alle 12.30 si svolgeranno invece i funerali di Stato. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. Andiamo all'estero. Falso allarme in Lituania. Il presunto drone avvistato nello spazio aereo vicino a Vilnius era in realtà uno stormo di uccelli. L'aeroporto è rimasto chiuso per 38 minuti e la NATO ha fatto decollare un caccia per l'identificazione visiva. Ultima pagina. Sofia Goggia rientrerà in Italia dopo alcuni malori accusati durante gli allenamenti a Ushuaia in Argentina, probabilmente a causa di un virus. La campionessa azzurra dal 23 agosto sulle nevi del Cerro Castor a Ushuaia si sottoporrà nei prossimi giorni ad accertamenti. Ed è una notizia dell'ultima ora: una donna nuda e armata di coltello ha minacciato un passante, è stata bloccata con taser e portata in ospedale, è accaduto in via della Farnesina a Ponte Milvio. Infine apriamo la pagina sportiva, partiamo dal motomondiale. In MotoGP Marc Marquez vince la gara di Misano e dopo il successo nella sprint race completa la doppietta del weekend. Il ducatista approfitta della caduta senza conseguenze di Marco Bezzecchi e con il quinto posto di Martin lo raggiunge in vetta al mondiale a quota 274 punti. Sul podio, oltre a Marc Marquez, anche il fratello Alex e Pedro Acosta. Passiamo ora al calcio, perché è in corso Lecce-Monza, gara valida per la quarta giornata di Serie A. 0-0 il risultato tra le due squadre. Adesso ci colleghiamo invece con Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1, perché c'è la partenza del Gran Premio di Spagna a Madrid. Allora ascoltiamo.
5: Attesa a capire cosa andremo a vedere.
6: Più sbagli e più incidenti che in tutto l'anno qua su questo circuito. Sembra un tracciato veramente difficile. Magari vedremo di tutto oggi.
5: E allora si prepara Lando Norris, terza pole position. Che giro ha fatto ieri Super Lando, guidando meglio quest'anno che non sicuramente nella prima parte della passata stagione, quando poi è diventato campione del mondo. Al suo fianco non molla per un centimetro c'è Kimi Antonelli, 11 millesimi a separarli solo al termine del giro di ieri. Poi Max con Lewis, una rivalità che ci riporta al 2021. Poi Charles Leclerc, Russell, Piastri e Lawson con gomma bianca, quindi una strategia diversa. Poi Franco Colapinto, una super qualifica per lui, così come per Arvin Lindblad in decima posizione. Sul volume, anche voi che ci seguite ovunque in Italia con RTL 102.5, perché ci siamo. Stiamo per vivere la storia del settimo circuito a ospitare un Gran Premio in Spagna. Manca solo là in fondo Stroll, partirà invece dalla pit lane Berman, uno dei tre piloti che l'ha messa nel muro durante le prove libere. Attendiamo la bandiera verde, eccola che arriva. E allora riscaldamento, preparazione del turbo e i semafori, e ci siamo. 1, 2, 3 sui motori, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio di Spagna che scatta adesso con buono spunto, mi sembra, a chiudere subito in faccia per Lando Norris. Prova l'incrocio, Hamilton dentro, ci prova, poi alza il piede e allora viene attaccato, ma qua adesso ci sarà da discutere perché ha tagliato e ovviamente Verstappen dirà mi ha spinto fuori. Vediamo se Verstappen va a restituire la posizione mentre Antonelli prova ad attaccare Norris e anche Max Verstappen, entrambi molto molto decisi. Con Antonelli cattivo, adesso taglia, adesso va davanti, adesso ci sarà da discutere come Verstappen con Lewis. Antonelli cede subito la posizione, la cede subito e attenzione che prova a infilarsi, è arrivato lì dietro anche Charles Leclerc portandosi dietro George Russell, prova a infilarsi anche Lewis Hamilton, si è infilato Max Verstappen, in questo cedere la posizione Antonelli, però Verstappen è da rivedere perché là probabilmente sì, doveva
7: anche la curva, no?
5: Cedere la posizione.
7: Dobbiamo rivederlo nel replay, ma i commissari avranno veramente tanto lavoro da riguardare, perché sì, sembrava che Lewis era perfettamente terzo e subito dopo tagliare la chicane Verstappen era davanti. Il problema per Verstappen è che se deve dare la posizione a Lewis devi anche darla la posizione a Kimi,
5: e se no adesso andrà in penalità, e Hamilton dice Max mi deve dare la posizione. È stata una partenza decisa, ci ha provato Kimi Antonelli, ha dovuto tagliare poi a un certo punto. Quelli saranno i punti da revisionare un po' per la prossima stagione. Siamo alla prima ovviamente di un circuito, siamo alla conclusione del primo giro. Norris con un po' di tensione e di pulsazioni alte comunque è riuscito a tenere la prima posizione. Max ne ha approfittato quando Antonelli ha ceduto la posizione, ma c'è da capire se ci sarà, e probabilmente ci sarà un'investigazione. E poi Kimi Antonelli in terza, le due Ferrari con gomme diverse, rossa per Emil e gomma. Invece
4: terminato il primo giro a Madrid per il Gran Premio di Spagna con Lando Norris in prima posizione, secondo Max Verstappen sul Red Bull, terzo su Mercedes Antonelli, quarto e quinto invece le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione Bipadova, un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion con il traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 4 km di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato, con tempi di attraversamento di 20 minuti circa. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per il traffico al Piazzale Italiano in direzione della Francia, con tempi di attesa di 15 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qua, buona domenica a tutti, ben ritrovati, bentornati, ben rimasti su RTL 102.5, avvia le due ore di Mai Visto alla radio, anche oggi una puntata che definire straripante è poco. Intanto seguiamo Lecce Monza, Angelini subito sbloccata, eh?
4: Subito sbloccata, dopo appena 5 minuti di gioco ha segnato Koulibaly, cross all'interno dell'area di rigore di testa, Lassana Koulibaly che sigla così la rete dell'1-0 per il Lecce contro il Monza. Buon pomeriggio Andrea Salvati.
0: Buon pomeriggio a tutti i nostri veri normal people all'ascolto, 7.50 di Sky, 36 del digitale terrestre, l'app, internet, insomma non avete scuse, e poi ovviamente l'FM che rimane insomma il canale principe, insieme anche per seguire il Gran Premio di Formula 1 di Madrid, tre giri su 57 percorsi, Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi i primi cinque, ma non ci dimentichiamo che oltre allo sport, calcio, Formula 1, esatto, insomma siamo una radio, un programma musicale, e quindi caro Tommy.
4: E quindi c'è la musica, allora partiamo primo, Power It, Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Mary Kay, Giuseppe Ferreri, Roma Bangkok, 15:14 minuti su RTL 102.5, 2-0 del Lecce contro il Monza dopo 12 minuti di gioco assegnato, sempre con colpo di testa, Thiago Gabriel.
1: E subito Lorenzo Tamora per il Gran Premio di Formula 1 di Spagna a Madrid.
2: 7 giri su 57, potrebbe essere già finita la gara di Lewis Hamilton, il problema ai freni per il ferrarista che dunque dovrà quasi certamente ritirarsi. Comanda Norris su McLaren, 4 secondi di vantaggio su Antonelli che poco fa è andato lungo, ha perso alcuni decimi, poi Verstappen in terza posizione davanti a Leclerc e a Russell. A voi la linea.
0: Grazie, bene, Enzo Tamborra.
1: Bene. Allora, sai che questo colpo di scena, perché Hamilton è l'unico pilota di tutto il circus fino ad oggi ad aver percorso tutti i giri, non si era mai ritirato, non aveva mai perduto neanche una tornata di questo mondiale. Carol Ginzi e Manu, ciao.
3: Salita del volo con destino

0: Insieme allora Dana Bertè, non ti dico no. Allora 11 dei 57 giri ritiratosi Hamilton, purtroppo insomma finisce subito la gara dell'inglese, problema ai freni, l'ha detto chiaramente nelle conversazioni radio che ascoltavamo, qua la macchina non frena, quindi ritirato, primo ritiro, era l'unico pilota che aveva percorso tutti i giri, quindi 11 giri su 57, Norris, Antonelli, Verstappen e Leclerc.
1: Mentre invece siamo al 19° minuto al Via del Mare, sempre con il Lecce avanti 2-0 contro il Monza, poco fa occasione per i Brianzoli con Colpani, ottima difesa da parte dei salentini. Rimanete connessi sempre qui, dove su...

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Good Times Gali su RTL 102.5. Tommy ha segnato ancora Lecce.
1: Ha segnato ancora Lecce 3-1, di nuovo Koulibaly, quindi doppietta per lui. Prima aveva accorciato le distanze il Monza con Mangas.
0: E ora subito da Enzo Tamborra entra nel vivo il Gran Premio di Formula 1 Madrid. Enzo.
2: Sì, è accaduto l'episodio che ha un po' spezzato la monotonia della gara, rovinando i piani della McLaren, in particolare di Norris. Stroll a muro, regime di virtual safety car, ma subito dopo il passaggio di Norris, e dunque ne hanno approfittato alle sue spalle Verstappen e Antonelli per fare il pit stop. Norris è entrato di seguito in box, perdendo anche qualche secondo di troppo, e non era entrato invece nel box Charles Leclerc, che comanda al momento la gara davanti ad Antonelli e Verstappen. In quarta posizione Russell, in quinta Norris, in sesta Lawson. A voi la linea.
0: E ora New It.

0: Mesi che insieme a Marshall e Jefferson, Life is Simple, Move Your Body, qui su RTL 102.5. Allora, siamo al 36esimo a Lecce, con Lecce che insomma, sì, bel risultato, eh?
1: Partita vivace, poco fa c'era stata un'altra occasione per il Monza con la palla che è uscita veramente di un soffio alla destra di Falcone. Comunque sempre Lecce 3, Monza 1, partita vivace.
0: E allora un flash con Enzo Tamborra, Gran Premio di Spagna, Formula 1 a Madrid.
2: 21 giri su 57, Charles Leclerc al comando a circa un secondo di vantaggio su Antonelli, ma ricordiamo che Leclerc non è rientrato in box per il pit stop. Antonelli invece lo ha fatto al pari di Verstappen, che è terzo davanti a Russell, poi Norris e Lawson. A voi.
0: Insomma, purtroppo si deve ancora fermare, le regole sono queste. Questo è un bel disco, di un grande artista simpaticissimo, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Harry Styles con Aperture, qui su RTL 102.5 alle 15.46, sta finendo il primo tempo a Lecce.
1: Sì, siamo al 44esimo minuto di gioco, tra poco scopriremo anche l'entità del recupero, sempre Lecce in vantaggio 3-1 sul Monza.
0: E andiamo ora da Enzo Tamboro invece per il Gran Premio di Formula 1 a Madrid.
2: 26 giri su 57, sempre al comando Charles Leclerc, che però deve rientrare presto ai box. Alle sue spalle c'è Kimi Antonelli, che potrebbe essere poi il leader del Gran Premio, poi Verstappen, poi Russell e Norris, che comandava la gara prima del Virtual Safety Car, che gli è costato parecchie posizioni. Vi ricordiamo anche il ritiro, praticamente dopo pochi giri, di Lewis Hamilton. A voi.
0: Insomma, gara che è più o meno a metà, quindi è ancora lunga. Poi parleremo anche degli altri due match di giornata, alle 18 Napoli-Bologna, già crocevia per la squadra di Allegri, in serata Sassuolo-Juventus.
1: Siena Spyro, Great Expectation.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coez insieme a Fra Quintale con Alta Marea qui su RTL 102.5. Siamo all'intervallo a Lecce, con Lecce in vantaggio 3-1 sul Monza. Dicevamo poi, insomma, in giornata alle 18 tocca al Napoli, che in casa riceve il Bologna. Insomma, Napoli che deve necessariamente cambiare rotta, due sconfitte consecutive in campionato, la sconfitta in Champions con l'Arsenal.
1: Tra l'altro con l'Arsenal, dove praticamente non hai giocato, perché il primo tempo hai resistito, nel secondo tempo ti sei sciolto come neve al sole.
0: Comunque come si chiama, aiutami, De Laurentiis, ecco, De Laurentiis ha detto ma va, no, Allegri resta lì, ci mancherebbe altro, per due partite perse che poi sono tre comunque, non so. Però insomma, sicuramente anche per l'ambiente, se oggi non dovessero arrivare i tre punti diventerebbe ancora più difficile.
1: Deve cercare di risistemare un po' le cose Allegri, lo può fare, siamo solo alla quarta giornata, campionato molto lungo, deve però sistemare, perché al momento la squadra, il Napoli che abbiamo visto, non è che ci abbia rubato gli occhi, mettiamola da questo punto di vista.
0: Ci ruba le orecchie invece Talk to You, Another Fit 55 Ultra.

0: gli Scancanensi Squonder a chiudere questa prima ora di Mai Visto alla radio. Siamo all'intervallo, ricordiamo per i malcapitati che si sono persi la prima ora con Lecce che sta vincendo in casa 3-1 col Monza.
1: Esatto, diciamoglielo, gravissimo errore, potete rimediare adesso rimanendo in diretta sempre qui su RTL 102.5 in Mai Visto alla radio.
0: Esatto, anche perché poi ci sarà insomma il finale del Gran Premio Formula 1 a Madrid, 34 su 57 giri, al momento in testa c'è Leclerc che però si deve ancora fermare per cambiare le gomme, poi Antonelli, Verstappen, Norris e Lawson, ritirato invece per problemi ai freni Lewis Hamilton.
1: Ci fermiamo noi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro

0: Scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Pietraviva, in provincia di Arezzo, sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Nei bombardamenti russi sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei, quanto afferma il Ministero della Difesa di Mosca, mentre il presidente ucraino Zelensky ha riferito che i russi hanno deliberatamente incendiato la locomotiva di un treno passeggeri e danneggiato una stazione di servizio in un attacco con droni vicino al confine con la Polonia. I russi inoltre hanno aggiunto di aver bombardato anche centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, in particolare nella regione di Odessa. Ci spostiamo a Roma, è stata aperta oggi la camera ardente per l'ultimo saluto a Emma Bonino. Maria Paola Raiola.
4: Nella lunga fila di persone che dalle 12 si avvicendano dinanzi alla bara posta nella sala della protomoteca al Campidoglio è nutrita la presenza femminile. Combattente dolce e tenace, ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha accolto il feretro di Emma Bonino. È rimasto a lungo accanto ai fratelli Giovanni e Domenica, quest'ultima molto simile a Emma. Una bandiera europea è stata posta sulla bara da Roberto Maggi di Più Europa, il partito fondato da Bonino, tra i primi a renderle omaggio gli ex presidenti della Camera Casini e Fini. La Camera Ardente sarà aperta fino alle 20 domani, fino alle 19, poi una veglia civile è stata organizzata da Più Europa. Hanno annunciato la loro presenza, tra gli altri anche Elie Schlein e Angelo Bonelli.
3: Apriamo l'ampia pagina sportiva partendo dalla Formula 1, perché in Spagna è in corso il Gran Premio di Madrid. Ci aggiorna in diretta Enzo Tambor.
5: 35 giri su 57 al comando c'è la Ferrari di Charles Leclerc, che però deve ancora rientrare in box per il suo pit stop. Alle sue spalle c'è Kimi Antonelli, che dunque presto potrebbe diventare il leader della gara. Antonelli alle spalle Verstappen e Norris, che per una ventina di giri ha dominato il Gran Premio. Poi la gara è girata intorno ad un episodio: Stroll a muro, virtual safety car, è passato Norris, alle sue spalle invece Antonelli e Verstappen sono riusciti a rientrare ai box. Indubbiamente la McLaren di Norris è stata danneggiata da questo episodio. 36 giri su 57, Leclerc a comando, Antonelli alle sue spalle, tutto nello studio.
3: Grazie, la quarta giornata di Serie A in corso, Lecce Monza, Tommaso Angelini.
6: Sì, siamo all'intervallo al Via del Mare con il Lecce avanti 3-1 col sul Monza, Koulibaly, Thiago Gabriel e ancora Koulibaly e poi Mangas per il Monza. Alle 18 Napoli-Bologna, 20:45 Sassuolo-Juventus.
3: Traffico.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola, in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, un chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per traffico al piazzale italiano in direzione della Francia, con tempi di attesa di circa un'ora. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: Ed eccoci qua, secondo Rima Vista la radio, sempre qui su RTL 102.5, insieme per seguire la ripresa e il secondo tempo di Lecce-Monza, con Lecce in vantaggio 3-1 dopo i primi 45 minuti e poi gli ultimi 20 giri del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. Si corre per la prima volta a Madrid con Leclerc, ricordiamo, al comando, ma si deve ancora fermare per il cambio gomme. Antonelli secondo, poi Verstappen, Norris, Russell, Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto, questi primi 10 col primo ritiro stagionale per Lewis Hamilton.
9: Ecco, ma perché c'è l'obbligo di fare sto cambio gomme agli amici che magari si sono collegati ora?
8: Le regole stupide introdotte qualche anno fa per cercare di aumentare lo spettacolo. Ecco. Oh. Quindi

0: Certo.
1: Cioè, quindi se
2: devi usare,
1: fermo...
2: devi usare almeno due mescole di quelle portate.
1: Bene.
2: Quindi, cioè, giusto per... È diventato
1: bene,
2: un po'
1: ma
2: come
1: per noi
2: questo.
1: Non è un problema, che noi siamo abituati giusto con le gomme invernali, sì, per quando dobbiamo andare magari in montagna o dove, insomma, un po' ghiacciato. Partiamo, primo power hit di questa seconda ora. Peggy Gue, Aira Star.

0: Oh Gentle, Robbie Williams, qui su RTL 102.5. Allora è finalmente iniziata la ripresa Lecce fra Lecce e Monza. Sì.
1: Tre minuti si gioca in questo secondo tempo, sempre Lecce avanti 3-1 sul Monza. Adesso c'è un calcio d'angolo per i salentini che verrà battuto dalla bandierina di sinistra.
0: Insomma, il Monza secondo te ha possibilità di riaprire il match oppure...
1: Da Lecce balla un po' in difesa, potrebbe riuscirci, però pure il Monza insomma non è dei migliori. È una gara molto combattuta.
0: Combattuto invece un po' meno, anzi molto meno, il Gran Premio della Formula 1 di Madrid. 42 giri percorsi su 57 con Leclerc, è vero che al comando, si deve però ancora fermare per il pit stop obbligatorio. Al secondo posto a 2 secondi e 2 c'è Antonelli, poi Verstappen e Norris, quindi insomma c'è possibilità oggi, mi sa, e sai, di sentire ancora una volta l'inno di Mameli in un Gran Premio di Formula 1, insomma, che quest'anno sta venendo suonato spesso, parecchio, già 7 volte.
1: Molto bene, siamo contenti anche di questa, soprattutto a Monza è stato un bello spettacolo. Irama, Cavana.

0: Medusa, Piece of Your Heart, qui su RTL 102.5, 54esimo a Lecce, sempre Lecce in vantaggio 3-1 sul Monza. Andiamo da Enzo Tamborra, 12 giri alla fine del Gran Premio di Madrid.
1: Ed è una fase calda della gara perché Leclerc ha dato l'impressione di perdere qualche colpo, anche se in realtà si era arrivati ad Antonelli a meno di un secondo da Leclerc. Invece adesso il vantaggio di Leclerc su Antonelli è di 1 secondo e 6. In terza posizione c'è Verstappen, a sua volta tallonato da Norris. A voi.
2: Grazie Enzo Tamborra, rimanete connessi sempre qui su RTL 102.5 per gli aggiornamenti sul calcio e sulla Formula 1.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti.

0: talenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
2: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi. Illudere

0: Ti dedico tutto, canta Biagio Antonacci, qui su RTL 102.5, pochissimo alla fine del Gran Premio di Formula 1 a Madrid, 6 giri con Antonelli in leader davanti a Verstappen e Norris, quarta posizione per Leclerc, che è scivolato fuori quindi dal podio dopo aver effettuato il pit stop. A Lecce invece, Tommy?
1: A Lecce siamo al 64esimo minuto, sempre con il Lecce in vantaggio 3-1. Adesso prova a scendere sulla corsia di sinistra il Monza, provano a mettere un cross dentro, parato però da Vladimiro Falcone. Ci sono stati dei cambi nel Monza, sono entrati Bakun al posto di Manga, Scutrone al posto di Robinson e Zebaios al posto di Colpani, mentre invece nel Lecce è entrato Pierotti.

0: E questo è Beyoncé, Texas Hold'em, qui su RTL 102.5. Poco più di un giro alla fine del Gran Premio di Spagna, Madrid in Formula 1. Enzo Tomborra.
1: Antonelli al comando con 3 secondi di vantaggio su Max Verstappen, che poco fa ha subito l'assalto di Lando Norris. Se l'è cavata il pilota della Red Bull, che resta in seconda posizione. Giù dal podio Charles Leclerc, quarto e a sua volta talonato dalla Mercedes di George Russell. A voi.
2: Tomico. Siamo invece sempre al 72esimo minuto al Via del Mare con il Lecce avanti 3-1 sul Monza. Non è accaduto niente di particolarmente rilevante nel periodo non collegato.
0: E allora ci ascoltiamo Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Some Nice Fun qui su RTL 102.5. Allora, finito il Gran Premio di Formula 1 di Madrid in Spagna, ancora con la vittoria di Kimi Antonelli. Enzo Tambor.
1: Il pilota bolognese vince sempre, anche quando magari non fa nulla di straordinario. Oggi la gara è stata indirizzata nella sua direzione da un episodio intorno al 20° giro, l'ingresso del virtual safety car che ha praticamente impedito in quel momento a Norris, che stava comandando la gara, di rientrare box. Invece sono entrate box Antonelli e Verstappen, la gara è completamente cambiata. 8° successo stagionale per Kimi Antonelli, che allunga a più 81 rispetto al compagno di scuderia George Russell. Sul podio anche Verstappen e Norris. Ricordiamo il ritiro, il primo ritiro stagionale per Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc ha chiuso in quarta posizione. A voi.
0: Grazie Enzo Tamborra. Safe, parlare d'amore.

0: You and I canta Lady Gaga, un po' la nostra canzone, caro Tommy Angini, tu e io e te.
1: Io e
0: Enzo Tamboro l'abbiamo salutato, ci ha raccontato il Gran Premio di Spagna vinto da Kimi Antonelli, pochi minuti ormai alla fine del match a Lecce invece.
1: Eh sì, siamo all'88esimo minuto di gioco, c'è un calcio di punizione adesso per il Monza dalla distanza, sempre 3-1 per il Lecce contro il Monza. C'era stata un'occasione per i Brianzoli con Patrick Cutrone, era entrato dentro l'area di rigore con il pallone, poi che dopo aver calciato il pallone è uscito di poco alla destra di Falcone, nulla di fatto.
0: Quindi insomma Lecce che sta conquistando una importantissima
1: e c'è il gol adesso del Monza sul calcio di punizione, papera di Falcone, 3-2.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ed eccoci qua, allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa settimana di Mai Visto la Radio, ancora 2 minuti su 4 di recupero a Lecce col Monza che accorcia proprio sul filo di lana, eh?
3: Eh sì, con Zeballos, calcio di punizione battuto dalla sinistra, c'è stata anche la papera, insomma, di Falcone che non ha visto arrivare il tiro e l'ha presa quando la palla era ormai già entrata in porta.
2: Quindi Lecce 3, Monza 2, ancora 1 minuto e mezzo da giocare, allora noi ci ascoltiamo questo Millennium Hit meraviglioso, Blondie insieme a Debbie Harry, Heart of Glass.

0: Blondie, Debbie, Heart of Glass a chiudere con questo Milano Meet, questa puntata di Mai Vista la Radio. È finita anche la partita di Lecce, con Lecce che vince 3-2 sul Monza. Serie A che quest'anno insomma sta regalando partite con tanti gol.
1: Esatto, e di questo siamo molto contenti, perché almeno ci evitiamo gli 0-0, ma soprattutto vi raccontiamo delle partite con dei gol, cosa che negli ultimi anni insomma è un po' mancata.
0: Speriamo prosegua così. Noi proseguiamo con la programmazione di RTL 102.5, Mai Vista la Radio torna sabato prossimo alle 15. Grazie a Tommy Angelini.
1: E grazie ad Andrea Salvati.
0: E grazie a tutti voi. Ciao!
1: Ciao! Anche a Spongano, in provincia di Lecce, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura subito lo sport e la Formula 1 per parlarvi di un'altra splendida vittoria di Kimi Antonelli, questa volta nel Gran Premio di Spagna a Madrid. Ci dice tutto Enzo Tamborra.
4: Buon pomeriggio, va detto che il ventenne bolognese della Mercedes è decisamente in fuga nella classifica piloti, perché il successo di oggi gli consente di allungare più 81 rispetto al compagno di scuderia George Russell, che non è andato oltre il quinto posto. Non è stata una vittoria eroica come quella di Monza. Oggi Kimi Antonelli è stato anche fortunato, perché per gran parte della gara è stato al comando Lando Norris con la McLaren, poi virtual safety car. Norris non riesce a rientrare in box per il suo pit stop, lo fanno invece Antonelli e Verstappen, e questo ha cambiato decisamente volto alla gara. Poi bravo Antonelli a conservare il vantaggio. Antonelli ha preceduto Verstappen e Norris. Per quel che riguarda la Ferrari, quarta gara consecutiva giù dal podio, con Leclerc quarto, mentre Lewis Hamilton si è dovuto ritirare nelle prime battute del Gran Premio per problemi ai freni. Ed è tutto, nello studio.
3: Grazie, torniamo tra poco sullo sport. Ora parliamo delle ultime dichiarazioni di Donald Trump tra intelligenza artificiale e guerra in Ucraina. Maria Paola Raiola.
5: Forze negative vogliono rallentare l'intelligenza artificiale. Donald Trump interviene nel dibattito sulla sicurezza dei sistemi di AI, animato dagli stessi esperti e sviluppatori, con la sua consueta retorica banalizzante, e spiega la sua visione. Chiunque vinca la corsa all'intelligenza artificiale vincerà tutto. Non voglio che sia rallentata. Nelle scorse ore Dario Amodei, a capo di Anthropic, ha dichiarato che l'AI si sta sviluppando a ritmo esponenziale, ha definito la situazione un segnale d'allarme per il settore, chiedendo un rallentamento. Poi Trump, sempre dall'Irlanda, ha lanciato un monito al presidente ucraino Zelensky: la smetta di colpire raffinerie in Russia, ha detto. Questo, non la situazione in Medio Oriente, sta scatenando carenza di gasolio.
3: E infine il calcio, con la quarta giornata di Serie A si è conclusa poco fa Lecce-Monza. Tommaso Angelini.
1: Con il Lecce che ha battuto il Monza per 3-2, grazie a questa vittoria i salentini si portano momentaneamente al decimo posto con 6 punti. Non vince invece ancora la sua prima gara la squadra di Brianzola. Per quanto riguarda il match, gara vivace, la sblocca subito Koulibaly al terzo minuto, poi il 7 minuti dopo il raddoppio di Thiago Gabriel di testa, accorcia Mangas per il Monza, e poi il gol del 3-1 al 21esimo, sempre con doppietta di Koulibaly. Nella ripresa il Monza continua ad attaccare, tira ben 19 volte nello specchio della porta senza trovare il gol, fino all'89esimo, quando Zeballos su punizione punisce Falcone. Finisce così 3-2 per tra Lecce e Monza. Alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. A te Nicolò.
3: Il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Terra di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano, 3 km di coda per un incidente tra due auto, il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Come? Eccomi. Salumi, sono io, ci sono. Buon pomeriggio, benvenuti in diretta su RTL 102.5 Pop Around the Clock. Io sono la Mario, 17.04 per essere precisi. Intanto io mi sistemo i miei auricolari. Voi come state, amici miei, amiche mie, very normal people del mio cuore? Come va questa domenica? La prima vera domenica, credo, di rientro, no? Stiamo un po' facendo pace con polvere e abitudini. Si ritrovano vecchi amici, si va magari di nuovo a pranzo dalla suocera che siamo riusciti ad eliminare durante le vacanze, ma non può essere festa per sempre. Ad un certo punto te tocca, come si dice a Roma, e poi arriva questo programma che dura 2 ore. Nella seconda ora chiaramente parleremo comunque di calcio, ma i primi 60 minuti, lo sapete, noi li dedichiamo sempre a qualcosa che ci riguarda molto molto da vicino. Devo dire che questo argomento in realtà non mi riguarda tanto da vicino perché non ho figli, però secondo me verranno fuori delle cose interessanti. Ne parliamo tra pochissimo. Prima musica.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Questo sei tu. Io bimba di ultimo, ma si sa, nonostante abbia DNA fottutamente rock, sono comunque, rimango bimba di ultimo, impazzisco per alcuni suoi testi, mi fanno proprio fare pace con una parte molto intima di me. Vabbè, questo dovrebbe essere un po' il senso della musica. Vabbè, c'era ultimo, Pop Around the Clock, RTL 105, 1712, sola Mario, 378 378 125. Evidentemente c'è una suocera che si è sentita chiamata in causa, ma non la mia, fortunatamente. Dicevo, la povera suocera, che è quella che poi cucina la domenica, nessuno pensa a lei sicuramente. Poi ci sono suocere che piacciono e suocere che non piacciono, vabbè. Ma non parliamo oggi di suocere, parliamo di ragazzini e di abitudini che si sono perdute. Dopo vi spiego.

0: Ma sì, se vi viene, accodatevi a questo corretto pure se siete stonati, perché fa bene all'anima. E poi chi se ne frega se qualcuno, no, ne risente e si lamenta perché le orecchie non vengono coccolate. Cheap Thrills, sia insieme a Sean Paul adesso su RTL 102.5. Sentite questo vocale di un amico che mi ha preceduta nel lancio dell'argomento. Grazie, regia.
1: Cara Mario, i ragazzini, i ragazzi in generale hanno perso tutto oramai con questi social, eccetera. Il mondo cambia, noi invecchiamo. Questo è, ne prendo atto.
0: È un dato di fatto, no, la realtà è questo. Ho letto un articolo molto interessante su come siano un po' cambiate le maniere dei ragazzini e su come si siano perse le buone maniere di bambini e ragazzini. 378-378-1025, che ne pensate?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Yeah, uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
15: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.

Lo sapete, sono allergica al gossip nuziale, quindi non parleremo del matrimonio di Damiano e di Dove, non parleremo della data, degli invitati e della location, non parleremo della loro presenza o meno a Sanremo, ma invece vi leggo un messaggio molto bello che un'amica di Pop Around the Clock su RTL 102.5 mi ha scritto. Il numero è sempre lo stesso, 378-378-1025, Cinzia Modena, classe 75. Mi dice: io sono della generazione, quella che gli adolescenti definirebbero oggi analogica, e non ho avuto figli, però vedo che come tutto cambia e se vuoi si evolve, cambiano anche le abitudini, ma fa un po' nostalgia non vedere l'affiatamento che avevamo noi nelle vasche in centro. C'erano dei posti infatti in cui quelle famose passeggiate si chiamavano le vasche.

Mamma mia, quanto mi piaceva Terence Trent D'Arby, bellissimo. Dance a Little Sister, adesso su RTL 105. Ancora una volta buona domenica, sono la Mario, Pop Around the Clock. Vado un po' più nello specifico. Allora, ho letto un articolo che parla di adolescenti e bambini e di abitudini che questa generazione hanno perso. C'è un esempio che mi è rimasto nel cuore. Da bambini noi in auto che cosa facevamo? Con i nostri genitori o si cantava insieme o si provava a leggere le targhe delle auto per capire come eravamo messi, no? Con le lezioni di italiano e di grammatica a scuola, si guardavano le nuvole provando a decifrarne le forme, si contavano le gocce di pioggia, era tutto meraviglioso. Adesso invece se lo schermo è piatto, paura.

0: Balla, balla, per restare a galla negli incubi mediterranei uno dei versi sicuramente più intelligenti degli ultimi 10 anni. Grazie ad Argentamico, sento subito una voce.
1: Sentiamo. Ma io ho un figlio di 24 anni e uno di 16.
0: Yes.
1: E in questo breve lasso di tempo vedo un cambiamento molto, molto marcato. Questo per dire come le abitudini siano cambiate molto ultimamente, negli ultimi proprio pochi anni.
0: Ma io vorrei sentire anche dei genitori al 378-378-1025, cioè ci sono delle nuove abitudini dei vostri pargoli che vi lasciano un po' perplessi?
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre, da Bennett, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1.500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennett Club.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Ecco, per esempio, Riccione, qua adesso abbiamo i giornalisti su RTL 102.5, mi riporta indietro nel tempo, a tantissimo tempo fa, ma veramente tanto, quando c'era la bella abitudine da bambine, da ragazzine, per me e mia sorella, andare in vacanza a Rimini, Riccione, Misano, andare a visitare l'Italia in miniatura e un sacco di altri posti l'intorno con la famiglia, e quindi con mamma e con papà, anche uccellini a seguito qualche volta. Ecco, la bella abitudine di trascorrere l'estate insieme, sempre poi rispondendo a regole ben precise che non vi sto neanche a spiegare, ma che sicuramente potete immaginare.

0: questo pezzo, primavera del 2009, noi in radio gridiamo al miracolo quando arrivano i gossip con Heavy Cross, meraviglioso. L'abbiamo ritrovato in chiusura di prima ora di Pop Around the Clock, RTL 102.5. Ancora una voce.
1: Ciao Mario.
0: Ciao.
1: Sono Paola di Vicenza.
0: Sì.
1: E sotto le feste di Natale si contavano anche gli alberi di Natale che c'erano nelle case
0: dei bimbi.
1: È un ricordo bellissimo che ho,
0: ci credo,
1: di quando ero bambina. Ciao, e RTL è anche mia.
0: Ma grazie, sei stato un tesoro. Arrivano le news.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: E anche a Lustra, in provincia di Salerno, le 18 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. I raid russi al confine tra Ucraina e Polonia, oltre alla stazione di servizio colpita a Yaudin, un presunto drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con più di 200 passeggeri. A bordo anche i consiglieri per la sicurezza di Italia, Germania, Francia e Regno Unito e l'ex primo ministro inglese Boris Johnson, tutti illesi. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accusato l'omologo ucraino Zelensky di far aumentare il prezzo del gasolio con i suoi attacchi alle raffinerie russe. Sentiamo le parole di Donald Trump.
5: Il signor Zelensky deve fare una cosa, deve smetterla di colpire le scorte di gasolio in Russia. Che colpisca pure gli obiettivi, ma non il gasolio, perché sta causando una carenza di gasolio. Non è colpa del Medio Oriente, è colpa di ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina. Quindi ne abbiamo parlato con Zelensky. Ci sono molti altri obiettivi, non colpisca le raffinerie, perché questo sta danneggiando tutto il mondo.
4: Daniel Maldini è risultato positivo all'alcol test dopo l'incidente avvenuto a Milano a bordo della sua Porsche Carrera. La patente del calciatore del Cagliari è stata ritirata. Il tasso alcolemico rilevato era oltre il limite consentito. Ora si attendono gli esami ospedalieri per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Omicidio nel Padovana. Una donna di 97 anni sarebbe stata soffocata dal genero che la assisteva insieme alla moglie. L'uomo avrebbe usato un sacchetto. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Infine lo sport. In Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna a Madrid. Per il calcio invece ora in corso Napoli-Bologna. Allora buonasera ad Andrea Salvati.
6: Buonasera, si gioca da due minuti allo stadio Maradona con Napoli che dopo tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Champions League, cerca di ritrovare la vittoria. Milinkovic-Savic fra i pali, Spinazzola, Marina, Ramani e Di Lorenzo in difesa, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Vergara, Højlund, Politano. Questi gli 11 scelti da Allegri. Bologna che risponde con Pessina fra i pali, Miranda, Teateli, Siaker, Olme in difesa, Pobega, Ferguson, Amorarin, Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi in attacco. 0-0, si gioca da due minuti. Nel pomeriggio la vittoria delle Lecce in casa 3-2 sulle Monza. Alle 20:45 si gioca Sassuolo-Juventus. A te.
4: Grazie Andrea. C'è una rettifica da fonti di Palazzo Chigi. Affermano che i consiglieri europei, come vi abbiamo detto, c'era stato questo drone che aveva centrato una locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, non erano presenti sul treno colpito dal drone russo. È una fonte di Palazzo Chigi che ha fatto sapere poco fa questa notizia. I commissari dovevano partecipare alla Yalta European Strategy, ma non erano a bordo del treno. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola verso Milano code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Anagni e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud verso Firenze 9 km di coda per un incidente risolto. Il traffico scorre ora su tutte le corsie. Sempre sulla 1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano Milano, 4 km di coda per un incidente risolto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, c'è la Mario.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Sempre Pop Around the Clock, sempre la Mario, sempre voi Very Normal People del mio cuore in diretta su RTL 102.5. Sentiamo subito una voce.
8: La Mario, stasera sì? Speriamo che i bolognesi non ci facciano mangiare i tortellini a Napoli. Parlo della partita di calcio, Buona domenica.
0: Ma buona domenica, Salvati, che rispondiamo?
6: Che rispondiamo? Se non lo so, perché onestamente con grande onestà che sempre mi contraddistingue sto seguendo la partita, 5 minuti 0-0 fra Napoli e Bologna.
0: Torno dopo!

0: Ecco, a proposito di Happy di Farrell, adesso su RTL 102.5 stavo facendo una riflessione sulle abitudini di una volta, vabbè poi la chiudiamo, dei ragazzini, quando per esempio riuscivano ad essere felici trovando la sorpresa nelle patatine, oppure che ne so, finendo prima i compiti per andare in giardino a giocare, oppure con il profumo della torta della mamma, della nonna, o chi per loro invece adesso li vedi contenti quando fanno lo scroll, quando c'è l'approvazione digitale. Spero che l'entusiasmo nei loro occhi rimanga lo stesso, però insomma, non essendo madre, non avendo a che fare quotidianamente con dei bambini, questo non posso dirlo io, magari siete più attendibili voi. Però visto che c'era Happy, facciamo sto giochino dai, in questa seconda ora insieme al calcio. 378 378 1025, finiamo la frase: in questo istante sono felice perché
1: sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Guarda Mario, in questo momento sono felice perché uno, è finita la mostra del cinema, visto che abito al Lido di Venezia. Due, sto facendo dei supplì alla Romana. E tre, sto ascoltando te, non ti sentivo da un sacco. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia. Ciao amici.
1: Ma grazie Andrea. Vabbè, bello Bad Habits di Ed Sheeran. Però adesso non parliamo di cattive abitudini, ma parliamo della felicità che ci sta attraversando proprio in questi secondi. Al 378-378-1025 leggo al volo: sono felice perché oggi mio figlio mi ha detto che diventerò nonna di due gemelli e sono felice per aver tolto i pensieri negativi dalla testa, persone dalle balle, il caldo da tutto il corpo. Andrea Salvati, Napoli-Bologna, siamo felici?
2: Siamo felicissimi, siamo al 20-0-0, ma grande paura per il Napoli col Bologna che era passato in vantaggio al 7° minuto con un gran colpo di testa di Teate su un calcio di punizione, rete però annullata poco dopo per fuorigioco. 20 minuti di gioco, Napoli 0, Bologna 0.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese.

0: mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero.
18: Il loro ingrediente segreto?
17: I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
19: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Si titola proprio così, See You Again, Wiz Khalifa e Charlie Puth insieme su RTL 102.5. Pop Round the Clock, continuano i vostri momenti di felicità, sentiamo.
1: Buonasera Mario. Io
0: buonasera.
1: In questo momento sono felice perché dal 1° settembre sono in pensione e finalmente posso fare tutto ciò che desideravo e che avevo lasciato dietro, come per esempio togliere i semi ai chicchi d'uva per fare la mostarda, qualcosa che mi fa ritornare indietro quando lo faceva la mia mamma. Ciao, buonasera a tutti.
0: Ma grazie, lo sai, questa è una cosa che forse tanti anni di radio nessuno mi aveva mai raccontato, non avevo forse neanche mai parlato della mostarda, neanche l'avevano mai nominata, per cui doppiamente grazie.

0: Ecco, in questo attimo esatto io mi sento attraversata dalla felicità. Uno dei miei pezzi preferiti, Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. Sentire la voce di questa donna, ma da sempre, mi riempie di gioia, mi fa partire delle vibrazioni pazzesche. Questo è il miracolo della musica, quando è buona musica, quando si può scrivere a caratteri cubitali, davvero. Musica, evviva! Abbiamo ritrovato Soretti alle 102.5, così come adesso ritrovo all'interno di Pop Around the Clock le vostre voci sulla felicità. Grazie regia.
1: In questo istante sono felice perché ho appena iniziato le ferie.
0: Evviva! Evviva! In ritardo sono sempre le migliori. Ancora.
2: Sono felice perché al mattino ho un motivo per alzarmi. Ciao a tutti, Marina.
0: Brava Marina, bisognerebbe ricordarselo ogni giorno di trovare il motivo per mettere i piedi a terra dal letto. Ancora uno?
3: In questo momento sono felice perché io e mia figlia abbiamo appena finito di ripassare inglese!
0: Evviva! Andrea Salvati, come procede intanto Napoli-Bologna? Siamo felici?
4: Siamo felici, siamo al 42esimo, sempre 0-0. Napoli che pressa molto, due opportunità con Vergara, una con Spinazzola, però insomma non trova la via delle gol e si resta quindi fermi sullo 0-0.
0: Intanto noi le primissime note le stiamo sentendo. Somber, my body isn't ready.

0: E per la gioia di molti è tornata anche Dua Lipa nella selezione musicale di Pop Round the Clock. 18:50, tra 10 minuti in parte Shaker, quindi fermi lì, anche perché c'è un'ultimissima voce che ascoltiamo insieme sulla felicità.
1: Sono felice perché amo i miei figli più di tutte le altre cose. Silvana Denzago, ciao a tutti.
0: Allora, io vi devo confessare una cosa, Silvana poi mi ha mandato un secondo vocale e ho detto: ma perché? Che cosa si sarà dimenticata? Ai figli mi ha aggiunto anche il marito. Ecco, Silvana, l'ho detto io, evidentemente se ne è stata rimproverata, perché so che era in auto insieme, ho capito insomma dai sottofondi che erano insieme. Lui avrà detto: ma come? E a me non mi ami per nulla.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E pensate che non mi sono messa d'accordo con l'ufficio programmazione musicale di RTL 102.5, che però ringrazio e saluto come sempre anche per le selezioni musicali di Pop Around the Clock. Perché vi dico questo? Perché oggi per i Normal People del mio cuore abbiamo parlato più o meno, insomma, di cambi generazionali. È vero che abbiamo parlato in maniera così molto leggera delle abitudini di una volta, dei ragazzini e di quelle di oggi, però effettivamente il pezzo che, ecco, sta partendo adesso, firmato Tranello Venditti, racconta proprio di una generazione, che la domenica si chiudeva in camera e con la noia soffriva anche per amore.
3: Buona domenica, passate a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più.

0: Che meraviglia! Buona domenica! Very normal people del mio cuore. Infatti ve l'avete scritto subito al 378-378-1025 perché lo sapete che spesso e volentieri nelle mie storie di Instagram della domenica io vi canto questo pezzo con il testo modificato proprio riferito al programma. Bravi, sempre attenti, sempre precisi. Devo fare delle scuse agli amici di TikTok che in diretta oggi mi ha sentito cantare tutto il giorno e giustamente come sottolineano meglio che tu faccia la conduttrice e non la cantante, anche se di gente stonata che fa i dischi ne conosco parecchie. Ma comunque, buona settimana a tutti, vi amo tantissimo, ritornerò venerdì alle 17, arriva Shaker prima le news, ciao!
1: Lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: E anche a Castel Gualfo di Bologna, in provincia di Bologna, sono le 19.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la guerra in Ucraina. Raid di Mosca su un treno al confine con la Polonia. Fermato anche un convoglio con a bordo consiglieri dell'Unione Europea. Massimiliano Mantiloni.
4: Droni russi hanno attaccato un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia a 2 chilometri dal confine, colpendo il treno passeggeri Kiev-Varsavia con 203 passeggeri a bordo. L'attacco ha centrato la locomotiva. Il personale di bordo era stato avvisato della minaccia delle autorità ucraine. Non si registrano feriti. Un attacco deliberato, ha dichiarato il presidente Zelensky. Varsavia ha denunciato l'escalation russa. Pronta alla replica di Mosca, sono state colpite ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Il governo italiano ha smentito la notizia diffusa dal quotidiano tedesco Der Spiegel, secondo cui sul treno colpito si trovavano consiglieri per la sicurezza europei, tra cui quello italiano Fabrizio Saggio, che erano andati a Kiev per partecipare ad una conferenza. Raid anche su una stazione di servizio al confine ucraino-polacco, in fiamma alcuni camion, allarme droni, è rientrato in Lituania, chiuso l'aeroporto di Vilnius e decollati caccia NATO, ma la causa era uno stormo di uccelli.
3: Emergono nuovi dettagli, scusate, si è chiusa poco fa la camera ardente per Emma Bonino. Maria Paola Raiola.
5: Centinaia in fila sulle scale che da piazza del Campidoglio portano alla sala della Protomoteca, nel cuore delle istituzioni di Roma. Tra i protagonisti della politica italiana, attuale e passata, moltissima gente comune e tante donne a rendere omaggio alla leader radicale scomparsa venerdì. Combattente, dolce e tenace, ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha accolto il feretro. È rimasto a lungo accanto ai fratelli Giovanni e Domenica, quest'ultima molto simile a Emma Bonino. Una bandiera europea è stata posta sulla bara da Roberto Maggi di Più Europa, il partito fondato da Bonino. La camera ardente riaprirà domani mattina, poi alle 19 si terrà una veglia civile organizzata da Più Europa. Hanno annunciato la loro presenza tra gli altri anche Elie Schlein e Angelo Bonelli.
3: Emergono nuovi dettagli sulla donna uccisa nel Padovano. È stato lo stesso genero a chiamare il 112 dopo averla soffocata. Il 70enne incensurato avrebbe spiegato ai carabinieri di aver agito esasperato dalle condizioni della suocera. La vittima aveva 96 anni. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Padova. Ora apriamo la pagina sportiva, partiamo dai motori con i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. Enzo Tamborra.
6: L'ottava vittoria stagionale di Kimi Antonelli è stata anche la più rocambolesca, come ha ammesso lo stesso pilota. A Madrid avrebbe meritato di vincere Lando Norris, che dopo aver conquistato a sorpresa la pole position stava comandando la gara, sino alla virtual safety car che ha favorito il rientro ai box per il pit stop di Antonelli e Verstappen. Da allora la gara è cambiata, con Leclerc in testa ma con una sosta da fare. Antonelli si è messo alle sue spalle e quando la Ferrari è entrata in box è balzato al comando, tagliando poi per primo il traguardo davanti a Verstappen e Norris. Male la Ferrari, quarto Leclerc, ritiro per un problema ai freni di Lewis Hamilton. Dalle 4 alle 2 ruote nella MotoGP Marc Marquez ha sbancato Misano, complice una caduta in avvio di gara per Bezzecchi. Lo spagnolo è il nuovo leader del mondiale.
3: Infine il calcio, in corso Napoli-Bologna, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Buonasera ad Andrea Salvati.
7: Buonasera, all'intervallo al Maradona ancora 0-0 fra Napoli e Bologna, con il Napoli che ha dominato in lungo e largo la prima frazione di gioco, non trovando però mai la via del gol, sfiorato in un paio di occasioni con Vergara e con Højlund. Partita iniziata con un grande spavento per i partenopei, con il vantaggio del Bologna, un colpo di testa di Teate su un calcio di punizione, rete però annullata per posizione irregolare dello stesso Teate. 0-0 all'intervallo. Nel pomeriggio è arrivata la vittoria del Lecce in casa, 3-2 sul Monza, questa sera alle 20:45. La domenica si chiude con il posticipo di Reggio Emilia fra Sassuolo e Juventus. A te.
3: Grazie ad Andrea Salvati, era l'ultima notizia, adesso gli aggiornamenti sul meteo e poi la viabilità con Autostrade per l'Italia.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì anticiclonico sul nostro territorio, tanto sole con cieli sereni o al più poco velati. Segnaliamo però tratti dell'instabilità sulla Sicilia con fenomeni anche a carattere temporalesco. Clima estivo con temperature massime diurne in lieve rialzo al nord e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 8 km di coda per traffico congestionato tra Nagni ed il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Restiamo poi in autosole perché troviamo coda per traffico intenso anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola e tra la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest. Entrambe queste code sono per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo in 14 Bologna-Taranto, dove restano code a tratti tra Riccione e Rimini Nord per chi viaggia verso Bologna, e nella stessa direzione c'è traffico intenso anche tra Cesena Nord e Castel San Pietro, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. Infine c'è attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano in direzione di Chamonix di circa 1 ora e 30. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Ed eccoci qui, 19:06 minuti di questa domenica pomeriggio, tardo pomeriggio, domenica 13 settembre. Giorgia Solina insieme a voi ai microfoni di RTL 102.5 per una nuova puntata di Shaker e, perché no, ancora una volta con un argomento che secondo me, come dire, vi acchiapperà un pochino. Perché? Perché parlo di, in realtà parte tutto da uno studio che parla di rumori, la grima. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito questa parola, non penso, perché è una parola spagnola che proprio indica il fastidio nei confronti, in particolar modo delle unghie sulla lavagna, avete presente? Ecco, quella roba là. Lo studio appunto spiega che è una reazione emotiva, ma io voglio sapere in realtà da voi, very normal people, quali sono i rumori che proprio non sopportate, quelli magari quotidiani, che quelli che quando li sentite vi si accappona la pelle. 378-378-105 per i vostri messaggi, soprattutto messaggi vocali, scatenatevi. Benvenuti a Shaker.

0: questo finisce un amore, ma la canzone estiva di Annalisa insomma prevede questo e quant'altro. Allora, 19:14 minuti, do il benvenuto anche a nostra Andrea Salvati. Ciao!
1: Buonasera Giorgia, ben ritrovata. Si gioca Napoli-Bologna, il minuto è il 54esimo, partita che non si sblocca, sempre 0-0.
0: Bene, bene, bene. Allora, oltre al calcio e oltre alla musica, naturalmente i vostri messaggi al 378-378-1025. Le emozioni e il fastidio che proviamo a sentire dei rumori, sentiamone uno.
2: La masticazione altrui per me è fonte di grande disagio, soprattutto per grissini, cracker e robe varie. Veramente mi si accappona la pelle.
0: Hai reso l'idea. Quali sono i rumori che proprio non sopportate e vi danno fastidio? 378 378 1025. Musica.

0: impossibile da non ballare questa musica, questa canzone Mowaki Zerb su RTL 102.5, 19 e 21 minuti. Se siete in macchina, capisco, non potete ballare, ma tunz tunz con la testa si può fare. Allora, naturalmente stiamo parlando di rumori questa sera, insomma, un argomento che prende tantissimo. Per esempio, un messaggio vocale al 378 378 125, questo.
1: Ciao RTL, sono Ilaria da Milano, stiamo tornando da un matrimonio in Puglia e il rumore che mi dà più fastidio in assoluto è il rumore del risucchio che si fa quando si mangia il brodino e la minestra col cucchiaio. Non lo posso sentire, devo andare addirittura in un'altra stanza.
0: Concordo, allora io sono misofonica, poi vi spiego bene, però questi rumori qua proprio mi ribalto io, quindi non si possono fare. Continuiamo tra poco a parlare anche di questo, state con noi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
11: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1.500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Francesca Michelin, nessun grado di separazione, riascoltata qui su RTL 105. Torniamo a parlare di calcio Serie A con Andrea Salvati.
1: Eh sì, perché si è sbloccata la partita del Maradona Napoli in vantaggio al 66esimo. Favasuli è proprio lui, bel cross teso dal fondo su quale si avventa Lobosca e batte il portiere del Bologna per l'1-0 Napoli. 73 minuti di gioco al Maradona, Napoli 1, Bologna 0.
0: Bene, bene, bene, noi stiamo parlando di quali sono i rumori che proprio non sopportate. 378-378-1025 per i vostri messaggi. Giuliano da Brescia: ciao, non sopporto il mio cane quando russa.

0: Family Affair, Mary J. Blige. Family Affair vuol dire affare di famiglia ed è proprio quello che si sta insomma svolgendo sotto i miei occhi, perché prima Giuliano da Brescia ha scritto non sopporto il rumore del mio cane che russa, e adesso ci scrive al 378-378-1025: ciao, sono la compagna di Giuliano da Brescia, il rumore che non sopporto è lui che russa più del nostro cagnolino. tutto bene, mi fa molto piacere quando vi rispondete, no, tra di voi, e io faccio da tramite, perché succede anche questo qui su RTL 1025, con la musica naturalmente, ma anche con i vostri messaggi. Appunto, stiamo parlando di rumori. Abbiamo qualche vocale ancora? Sì,
1: ciao Giorgina. Allora, il rumore più insopportabile sai qual è? È quello che quando hai finito di mangiare il ghiacciolo oppure un cremino, i denti sulla stecchetta di legnetto che fanno che ti fanno i brividi.
0: Quella roba lì che non è un vero rumore, sì, cioè è un rumore sottile, infido, fastidioso, che proprio non... Anche a me quello fastidia tantissimo, quindi... però, voglio dire, meglio lo stecchetto di legno che lo stecchetto di plastica, l'abbiamo ormai capito, no? Va bene tutto.

0: Sì, c'ho il fiatone, raga. Allora, io me la sono fatta tutta ballando, siamo in diretta, si deve dire, si deve fare. Ma soprattutto perché la musica è così, è questa, quella che quando ti prende niente, non capisci più nulla. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, ho fiatone veramente. Guarda, è brutta sta cosa, Comunque, tra pochissimo, 15 secondi, inizia un'altra canzone, quindi sono salva. A parte gli scherzi. Rumori, quali sono i rumori che veramente vi danno fastidio? 378-378-105, ce ne sta un altro messaggio.
1: Il risucchio della minestra. Ui. Non si può sentire quello. No, cioè, veramente no. No, no.
0: No, no, l'abbiamo capito. Credo che sia molto comune questo fastidio, per tutti.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: Imagine Dragons, Next to Me, 19:51 minuti, siete su Rai Tele 105. Allora, intanto Napoli-Bologna, ultimi minuti?
1: Sì, mancano 3 minuti alla fine dei 5 di recupero al Maradona, col Napoli sempre in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno dallo Bosca al 66esimo. Altro fondo dei partenopei con Luca fermato, nulla di fatto, Napoli 1-0.
0: Rumori che proprio non sopportate, sentiamo.
2: E vogliamo parlare di quelli che fanno risucchio quando bevono qualcosa di liquido, tipo caffè, minestra, aperitivi. Mamma mia, io non li sopporto. E quelli che masticano il caucciù. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Arrabbiatissima.

0: Country, Fool's Garden, veramente un salto indietro nel passato, tutti si ricorderanno questa canzone, insomma, perché accende veramente un po' l'immaginazione di quegli anni là. 19:58, ancora veramente qualche secondo prima del giornale orario e poi si inizierà naturalmente la seconda ora di Shaker. Stiamo parlando di quali sono i rumori che più vi danno fastidio e non sopportate. Nel frattempo è ritornato il nostro Andrea Salvati, che però darà tutte le informazioni nel giornale orario, corretto?
1: Corretto, yes. Comunque Napoli batte Bologna 1-0.
0: Bene, bene, bene, allora, ok, giornale orario, ultime notizie e poi torniamo qui sempre naturalmente con voi con la musica.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: E anche a Lentini, in provincia di Siracusa, sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei. Donald Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore sulla guerra in Ucraina, ammonisce Zelensky. Il servizio di Maria Paola Raiola.
5: Forze negative vogliono rallentare l'intelligenza artificiale. Donald Trump interviene nel dibattito sulla sicurezza dei sistemi di AI, animato dagli stessi esperti e sviluppatori, con la sua consueta retorica banalizzante, e spiega la sua visione. Chiunque vinca la corsa all'intelligenza artificiale vincerà tutto. Non voglio che sia rallentata. Nelle scorse ore Dario Amodei, a capo di Anthropic, ha dichiarato che l'AI si sta sviluppando a ritmo esponenziale, ha definito la situazione segnale d'allarme per il settore, chiedendo un rallentamento. Poi Trump, sempre dall'Irlanda, ha lanciato un monito al presidente ucraino Zelensky: la smetta di colpire raffinerie in Russia, ha detto. Questo, non la situazione in Medio Oriente, sta scatenando carenza di gasolio.
4: Cambiamo decisamente argomento. Daniel Maldini è risultato positivo all'alcol test dopo l'incidente avvenuto questa mattina a Milano a bordo della sua macchina. La patente del calciatore del Cagliari è stata ritirata, il tasso alcolemico rilevato era oltre il limite consentito. Ora si attendono gli esami ospedalieri per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Passiamo proprio al calcio giocato. La quarta giornata di Serie A, il Lecce ha battuto 3-2 il Monza. Poco fa è terminata Napoli-Bologna. Andrea Salvati.
6: Con il Napoli che trova il primo successo al Maradona, vince 1-0, batte così il Bologna grazie ad un gol nella ripresa di Lobotka e torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, 2 in campionato con Inter e Como ed una in Champions con l'Arsenal. Terza sconfitta invece in 4 gare di campionato per il Bologna di Tedesco, squadra degli Allegri, che sale così a 6 punti in classifica, mentre i rossoblù restano fermi ad un punto. Partita difficile però per il Napoli, passato in svantaggio dopo 7 minuti con un gol di Ate del Bologna annullato poi per fuorigioco, poi un primo tempo di grande sofferenza e poi, come detto, la rete di Lobotka. Finale al Maradona, Napoli batte Bologna 1-0. Fra poco Sassuolo-Juventus, a te.
4: Grazie Andrea, e tra pochissimo ci sarà anche l'inizio della finale degli US Open. Parliamo ovviamente di tennis. A New York, Ben Shelton sfida Sasha Zverev per l'ultimo slam del 2026. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Il meteo e poi il traffico.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa?
7: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need. Semi di cultura.

0: Onda Assicurativa, un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora estivo sul nostro territorio. Prevarrà il sole, i cieli saranno sereni o al più poco velati. Segnaliamo a tratti dell'instabilità sulla Sicilia con fenomeni sparsi. Temperature massime diurne in lieve rialzo al nord e sulle centrali tirreniche complessivamente arriveranno a toccare i 30-32 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Trovati da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, seppur in miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per traffico intenso tra Ferentino ed il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Restiamo poi in Autosole, dove troviamo code per traffico intenso verso Milano, anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, tra Piacenza e Basso Lodigiano, così come tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza del tratto di circa 1 ora e 30 minuti. Infine, per attraversare il traforo del Monte Bianco c'è attesa di 1 ora dal Piazzale Italiano per chi viaggia in direzione di Chamonix. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
4: Grazie, grazie a voi per averci seguito, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ma buonasera, Miss Surina.
6: Ma buonasera, buonasera a tutti voi. 20 e 4, 5 minuti in questo istante di questa domenica 13 settembre. Giorgia Surina insieme a voi per una nuova puntata di Shaker, seconda ora, insomma la seconda di questa settimana. Stiamo parlando di rumori quelli fastidiosi, proprio quelli che non sopportate. Per esempio, Viviana, un rumore che proprio non sopporto, dice: quando mio marito appiattisce le bottiglie di plastica prima di gettarle nella spazzatura, mi altera il sistema nervoso.

0: ricordi di qualche estate fa, Sesso e Samba, Tony F featuring Gaia, 20 e 12 minuti. Allora, rumori che vi danno fastidio, che odiate, che proprio non sopportate. Sentiamo un vocale al 378-378-1025.
1: No, Però sono parecchi rumori che mi danno fastidio, ma la più brutta è quando una persona accanto a te mangia con la bocca aperta e per di più parla. Odioso, io scappo.
0: E parla, quello è la roba in più che manca, che ciancica, si dice ciancica, sì. Ci sono un sacco di altri messaggi, però non ho abbastanza tempo. Comunque, continuate a scriverli o a mandare vocali 378 378.

0: c'è anche il P con Shaken su RTL 102.5:20 e 18 minuti, che non è Shaker, che è il nostro programma. Giorgia Surina insieme a voi fino alle 21. Stiamo parlando di rumori, no? Quelli fastidiosi, quelli che proprio non sopportate. Sentiamo un po'.
1: Il rumore più brutto è quello dei tuoi vicini, quelli di sopra, che camminano come se schiacciassero l'uva.
0: La cosa bellissima è che proprio vi immedesimate talmente tanto che è come se li risentiste, no? Allora, altri rumori che odiate: il suono di quando viene versato un liquido, di solito un liquore, oppure qualcosa che frigge in padella, che nelle pubblicità vengono accentuati. Che fastidio! Così, proprio così vi voglio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
6: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club!
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la

0: propria creazione ai giudici. E hanno solo 90 secondi per convincerci.
1: 90 secondi, non uno di più.
2: E se l'idea funziona, si sente subito.
3: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.

0: La voce meravigliosa di Adele, Easy on Me, riascoltata qui su RTL 105, 20 e 30 minuti. Allora, questi che stiamo sentendo sono rumori meravigliosi, ovvero la musica, no? Quello che la magia che alcuni rumori riescono a fare, appunto, diventare musica. E invece ci sono dei rumori che proprio non si possono sentire, non si possono sopportare. Sentiamo un po'.
1: E ciao a tutti, sono Maggie da Milano. E il rumore che mi dà tantissimo fastidio sono i rebbi della forchetta sul piatto. Veramente mi fanno venire i brividi. Ciao a tutti!
0: Mi hai sbloccato un ricordo. C'erano le mie cugine più grandi che io, quando ero bambina, facevo quel rumore lì e mi guardavano malissimo.

All this time qui su RTL 105. Allora, rumori, quali sono i rumori che proprio non sopportate, che vi danno fastidio? Ce ne sono tantissimi, ognuno ha il suo preferito, diciamo. Il rumore che più mi dà fastidio è quello della cappa mentre cucini, che non mi fa sentire la televisione. Tanti altri al 378 378 1025. Il rumore che non sopporto è quando si rompe il polistirolo. Walter da Bardolino, il polistirolo, anche quando lo graffi.

0: questo è il rock dei Black Keys, il rock che i nostri nonni chiamavano rumore, no? E invece oggi i rumori, quelli veri, sono altri. Quali sono quelli che proprio non sopportate? Sentiamo al 378-378-1025. Ecco.
1: Madonna mia, Giorgia, chi fa così a me mi fa usci pazzo. Sia nel russare che nel mangiare che fa... No, porca paletta, è una cosa incredibile. Mamma mia, lascia sta.
0: Lascia sta, andiamo un altro.
2: Ciao RTL, vogliamo parlare degli anziani quando muovono la dentiera in bocca.
0: Ai, questa è nuova, eh. Cioè, il regista che si mette le mani davanti agli occhi. Forse qualcuno ha, come dire, ha sbloccato un ricordo.

0: Amor, Achille Lauro, 20:50, siete su RTL 105. Gli ultimi 10 minuti di Shaker insieme a me, Giorgia Surina, e poi naturalmente c'è il resto del palinsesto. Altri messaggi, 378-378-105, rumori.
1: Secondo me i rumori più sgradevoli sono quando quelle persone sono raffreddate e tirano sul naso. Ma io dico, ma se non stai bene, perché non stai a casa?
0: Giusto, lo sottolineo, giusto. Fate uno starnuto, ok. Ma quando siete raffreddati, quando avete un po' di ciumurrino, stiamo a casa, che siamo meglio tutti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di 54 minuti, quando si arriva più o meno in questa zona, è la zona molto molto calda di ogni programma di RTL 105, perché vi regaliamo uno dei pezzi che hanno fatto la storia della musica a livello internazionale. E questa sera è uno di quei capolavori che veramente non si scordano. Lui è Michael Jackson, Millennium Hit, I Wanna Be Starting Something.

0: avevo promesso, mamma sei, mamma sa, Makusa, naturalmente Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, il nostro Millen Quiz. Con cui chiudiamo questa puntata di Shaker, manca veramente pochissimo prima del giornale orario e chiuderei con un ultimo messaggio riguardo ai rumori che proprio non sopportate.
1: A me il rumore che mi dà fastidio è la sveglia la mattina.
0: E poi cerchiamo di mettere su nere carine, non funziona, non funziona. Allora, grazie naturalmente a tutti voi per i vostri messaggi, mi avete veramente inondata di affetto, grazie. L'appuntamento è per settimana prossima con una nuova puntata di Shaker, sempre con la Surina, dalle 19:21 sabato e domenica. Grazie, fate bravi, ciao. E anche a Patti, in provincia di Messina, sono quasi le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicola Pompei. Apriamo con la guerra in Ucraina. Raid di Mosca su un treno al confine con la Polonia. Ha fermato anche un convoglio con a bordo consiglieri dell'Unione Europea. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
4: Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto da Kiev a Varsavia con oltre 200 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Non si registrano feriti. Un attacco deliberato, ha dichiarato il presidente Zelensky. Pronta la replica di Mosca. Sono state colpite ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Poco prima era passato un convoglio su cui viaggiavano consiglieri europei per la sicurezza, tra cui quello italiano Fabrizio Saggio, ma anche l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Droni a 800 metri dal confine, nelle prossime settimane l'escalation potrebbe toccare la Polonia, ha avvertito il primo ministro Tusk. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto sui social il ministro degli esteri dell'Ucraina, rivolta Unione Europea e NATO. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla disponibilità del primo ministro indiano Modi e del presidente cinese Xi Jinping a mediare per la pace.
3: La politica italiana, il PD è il primo partito della coalizione ed è perno di questa coalizione. La segretaria del PD, appunto, Ashley Schlein, apre l'intervento conclusivo alla festa nazionale del PD a Reggio Emilia, rivendicando per il suo partito la leadership del campo largo. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Non partiamo da zero, non basterà una somma di proposte concrete, servono i valori al paese. Dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro, ha dichiarato Schlein. Passiamo allo sport, iniziamo dal calcio e dai risultati della quarta giornata di Serie A. Il Lecce ha battuto 3-2 il Monza, vittoria anche per il Napoli, 1-0 contro il Bologna. In corso Sassuolo-Juve, siamo al 15° minuto, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Passiamo al tennis perché a New York è in corso la finale degli US Open tra Zverev e Shelton. Enzo Tamborra, a te.
5: Sì, buona serata. Alexander Zverev in vantaggio 1-7-0 su Ben Shelton. Poco fa si è chiuso il primo parziale 6-3 per il tedesco, che ha strappato due volte il servizio all'avversario nel primo gioco e nell'ultimo. In questo momento la sensazione è che Zverev stia facendo la differenza con l'abitudine a giocare partite di questo tipo. Shelton alterna cose buone a cose meno buone, nonostante il gran tifo per lui a New York. Ricordiamo che il pubblico americano cerca a tutti i costi il ritorno di uno slam in patria dopo ben 23 anni. È tutto per ora, linea allo studio.
3: È tutto anche per noi, il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, ma indeciso. Miglioramento. La notizia principale arriva dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Lucca Est e Capannori per chi viaggia verso Firenze. Attenzione perché il traffico scorre solo in corsa di marcia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: popolo di ecco. RTL 102.5, benvenuti in nuovo appuntamento, quello di domenica 13 settembre 2026 della Suite 102.5 con Silvia Signore.
1: E Mauro Corvino,
0: che
1: buonasera.
0: Bello essere annunciato così, buonasera.
1: Ma
0: buonasera.
1: C'è con noi stasera anche chi Nicolò c'è? Pompei.
0: Ciao Nicolò, ci sei?
1: No,
0: è andato, è andato a controllare il risultato della partita. Tra poco seguiremo anche la partita della domenica sera.
1: Ci seguiamo.
0: Ma naturalmente.
1: Non lo sai.
0: No, al momento non lo so. Mi prende alla sprovvista così. No, però infatti stavo guardando proprio durante la sigla. Ma esatto. Chi è che gioca l'Inter? Cristian, tu che sei tutto? No, non gioca l'Inter.
1: Cambiamo discorso.
0: No, allora, infatti,
1: io ho i cartellini.
0: Brava, per ammonizioni.
1: L'arbitro ufficiale di RTL 102.5.
0: Ed espulsioni, naturalmente. Dovete salire a bordo. Raccontandoci il vostro weekend, la vostra domenica sera al 378 378 1025. Cominciamo con il nostro Power It.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ah, ecco perché non sapevo chi giocasse la partita della domenica sera della Serie A, perché sta giocando la Juve, quindi per me la Juve non esiste, quindi di conseguenza non sta giocando.
1: Dai, non esagerare, quindi stanno giocando Sassuolo Juve 0-0.
0: Un po' di messaggi che sono arrivati al 378-378-1025.
1: Sì, perché vi abbiamo chiesto come avete trascorso questo weekend e ci scrivono: buonasera, siamo di ritorno da una settimana in crociera.
0: Bello.
1: Direzione Francavilla Fontana.
0: Bene.
1: Un saluto da Luisa, Danilo, Vittoria, Aurora e Carmen.
0: Ammazza quanti siete, quanto avete pagato? Un botto. Vabbè,
1: poi
0: ho finito poco fa
1: sì, esatto,
0: di fare uno shooting fotografico ad un evento cosplay. Sei mai stata a un evento cosplay?
1: Ti sembra il tipo?
0: Ma sì, potresti essere il tipo.
1: Vado
0: assolutamente
1: vestita da Wonder Woman?
0: Magari.
1: L'ho detto giusto?
0: Sai che visione?
1: Vabbè, allora mi vestirò da Wonder Woman.
0: Una visione celestiale. Che vuoi?

0: I Can Wait su RTL 102.5. Ci scrivo Anna, stiamo tornando a casa dopo una piccola giornata al centro commerciale a fare shopping col fidanzato.
1: E a proposito di fidanzato, io volevo parlarti di una notizia di un fidanzato che si è lamentato della sua fidanzata.
0: Perché?
1: Ma prima io voglio leggere questo messaggio
0: perché fa troppo ridere.
1: Perché vi abbiamo chiesto cosa avete fatto questo weekend,
0: esatto.
1: E ci scrivono: io questo weekend ho preso due pali da due ragazze.
0: Bene.
1: Pazienza.
0: Bene, complimenti, è un record, voglio dire, un record. Bravo, continua così, vedi che prima o poi ci riuscirai, caro amico. Noi torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ratatatata. No, per tutto il tempo così, no. Mahmood su RTL 102.5, la suite con Silvia Signore e Mauro Corvino. Prima abbiamo letto il messaggio di Anna, che è appena tornata da un centro commerciale in compagnia del fidanzato, e tu mi volevi raccontare qualcosa a proposito di un fidanzato.
1: Sì, dello sfogo di questo fidanzato, perché la sua fidanzata non posta mai le foto con lui sui social, perché dice che non è abbastanza bello. E lo ha definito poco instagrammabile.
0: Guarda, come si dice a Napoli, vaccia a fai rat, va?
1: Cioè?

0: 378-378-1025 ci scrivono: che meraviglia questa canzone. Buona serata ragazzi, è vero. Loro sono i Keen, Everybody's Changing, su RTL 102.5 La Suite. Tra l'altro si respira attraverso il 378-378-1025.
1: Esatto.
0: Tanto affetto, soprattutto nei miei confronti stasera.
1: No, non, secondo me non ce l'avevano con te, no, ce l'avevano con me.
0: No, sia per la Juve, perché ho detto la Juve non esiste, ma io sono milanista, ma raga, è normale che la Juve non esista, e accontentatevi che io abbia detto solo questo. Sono
1: esatto.
0: Stato molto molto elegante.
1: Ok. Quindi, stavamo parlando di sì. Pubblicare le foto col fidanzato. O la fidanzata.
0: Tu lo fai?
1: Secondo te? Sì.
0: Sì, tu lo fai.
1: Io non ho niente da nascondere.
0: Quindi, secondo la teoria della tipa, lo reputi abbastanza bello e instagrammabile per essere nel tuo feed?
1: Assolutamente sì.
0: Brava, brava. Facciamo mano.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd. A proposito di The Weeknd, vi abbiamo chiesto al 378-378-1025 come avete trascorso il weekend, la domenica sera, e ci scrive Mimmo: Mauro, Silvia, vi ascolto da casa, cerco di restare un po' con voi. Grazie Mimmo.
1: C'è chi è stato anche a Misano per la MotoGP e si ritorna a casa in vostra compagnia. Ci scrivono un saluto Vale e Luca.
0: Poi ci scrivono anche: Silvia, sul tuo Instagram non c'è traccia di nessun uomo.
1: Ma tu cerca con attenzione, sì, lo troverai.
0: Non c'è la mia foto sul tuo feed?
1: Sì, anche.
0: Ah, vedi? Allora c'è l'uomo.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer, su RTL 102.5 alle 21.52 in chiusura, diciamo, quasi.
1: Sì, sì,
0: di questa
1: della
0: prima
1: ora.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Senti, è arrivato questo messaggio, io sono d'accordo, perché ci scrivono: per me la domenica è la giornata dove la nostalgia viene fuori, soprattutto per chi è solo.
0: Se ti senti solo, ti senti solo anche di lunedì, di martedì, no.
1: Però sai, si chiude un cerchio. No, si chiude un cerchio. È un giorno nostalgico, soprattutto la sera. Diciamo, la sera è un po' più nostalgico, un po' come quando finisce il Natale, no? La nostalgia.
0: Ma perché la domenica è, diciamo, la giornata della famiglia.
1: Della famiglia, ma anche del riposo, eh? Cioè del riposo, quindi cosa succede quando ti riposi? Che pensi? Il problema è quello, capito?
0: E quindi rimani solo con te stesso, esatto. E ragioni, ti rendi conto di essere solo.
1: Allora sono d'accordo. Però io c'ho Silvia Signore, ragazzi, io sono fortunato, che me frega.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Song c'era alle 21:59 minuti di domenica 13 settembre 2026. Questa è la suite.
1: Vi abbiamo chiesto cosa avete fatto questo weekend e la nostra Daniela ci scrive: la vostra compagnia, la mia domenica è trascorsa insieme ad amiche e risate facendo shopping. E Silvia da donna ne sa qualcosa. Eh sì, perché quando si esce con le amiche si spendono un sacco di soldi e il portafoglio piange.
0: Sì. Poi se il portafoglio è in prestito a qualcun altro piange meno magari, no?
1: Infatti, hai ragione.
0: Hai visto?
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Fobello, in provincia di Vercelli, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. Ellis Line chiude la festa dell'Unità di Reggio Emilia. Ora è tempo di accelerare sul programma comune al Paese. Dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro, ha affermato la leader del PD. Ma ascoltiamo un passaggio proprio dell'intervento di Ellis Line.
5: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
4: Una notizia appena arrivata in redazione: è stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che oggi a Lanzo Torinese ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio. Il provvedimento di fermo è scattato dopo l'interrogatorio dell'anziano che si era presentato spontaneamente dai carabinieri. Andiamo all'estero. Cara il gelo sul quartier generale dell'estrema destra svedese. La coalizione di centrosinistra all'opposizione si attesta al 51,3% nelle elezioni parlamentari del paese, al di sopra del blocco di governo di destra fermo al 47%. Nel dettaglio, secondo il sondaggio TV4, il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 28,4%, primo partito quindi del paese. Passiamo direttamente allo sport, partiamo dal calcio e dai risultati della quarta giornata di Serie A. Il Lecce ha battuto 3-2 il Monza, vittoria anche per il Napoli 1-0 contro il Bologna. Ora in corso Sassuolo-Juve, siamo al 60esimo, risultato inchiodato sullo 0-0. C'è anche la Formula 1, nuova vittoria per Kimi Antonelli che si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna. Oggi il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen nel Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. E infine ovviamente il tennis. A New York è in corso la finale degli US Open tra Zverev e Shelton. Come sta andando Enzo Tambor?
6: Ancora buona serata, primo set Zverev 6-3 in questo secondo set, sta per iniziare il tiebreak 6 pari, un secondo set molto combattuto. La chance migliore l'ha avuta Zverev, che ha avuto la palla per il 3-1 sul servizio di Shelton, e anche sul 6-5 Shelton era 0-30 sul suo turno di battuta, ma poi ha ribaltato la situazione. Ripetiamo, 6-3 Zverev, 6 pari secondo set a prendere via in questo momento il tiebreak. È tutto nello studio.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora estivo sul nostro territorio. Prevarrà il sole, i cieli saranno sereni o al più poco velati. Segnaliamo a tratti dell'instabilità sulla Sicilia con fenomeni sparsi. Temperature massime diurne in lieve rialzo al nord e sulle centrali tirreniche complessivamente arriveranno a toccare i 30-32 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e il bivio con la 15 verso Milano ci sono code per un tamponamento risolto. Il traffico in Emilia e anche sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, qui con tempi di 50 minuti, 20 in più. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Signori e signori, il vostro comandante che vi parla. Vi ricordiamo che oggi c'è un'offerta sugli snack. Le nostre hostess Cristian Albertone e Stefano Mongi sono pronti a elargire sia snack dolci che salati.
3: E io che faccio? Scusami.
2: Lei pilota l'aereo con me, naturalmente.
3: Io piloto l'aereo? Certo. Io mi faccio portare.
2: Ecco. No, vabbè, non esageri, è anche il suo dovere. Metta che all'improvviso c'è un colpo di sonno, come facciamo?
3: E io?
2: Tipo adesso.
3: Ecco, vabbè.

L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Vertigine Elodie nella suite di RTL 102.5, domenica 13 settembre 2026. Come potete vedere in radiovisione sul canale del 36, Silvia Signore indossa adesso una bella felpa maculata perché ha freddo.
1: Di lana, aggiungerei, sì, sì, che ho trovato qui in radio e non so di chi sia.
0: È di Nicoletta.
1: Non lo sappiamo, magari
0: te lo dico io.
1: Se qualche nostro collega ci sta ascoltando, me lo faccia sapere, perché mi fa anche un pochino schifo.
0: No, ma come schifo? Ma come ti permetti? Andiamo subito da Nick Pompei per gli aggiornamenti su Sassuolo Juventus. Ciao Nick.
2: Buonasera,
0: ciao,
2: buonasera ciao, ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. 68esimo minuto in corso, il Sassuolo si è portato in vantaggio contro la Juventus in casa, un gran gol di Sebastiano Esposito, il primo in maglia nero-verde, un'imbucata perfetta di Nemanja Matić che smarca appunto attaccante ex Cagliari e Inter, con un diagonale perfetto batte Vicario e quindi adesso la Juventus deve rincorrere. 68esimo, Sassuolo 1 Juventus 0.
0: Grazie Nick, comunque di Nicoletta.

0: che sembra un po' il giro di Iso Paz a un certo punto, Iso questa canzone Paz di Noel Gallagher, The Death of You and Me, come dicevo qualche notte fa. Sai che bello morire in diretta e fare il botto, vedi? Tutto torna.
1: Vabbè, dai, ma, dico che no, dovevi
0: sì,
1: dire.
0: Sì, perché
1: tu.
0: Ci sono opinioni contrastanti sull'uso di questa giacca di Silvia Signore, che non è sua, ma è di Nicoletta De Ponte.
1: Non lo sappiamo.
0: Sì, secondo me sì. Allora, c'è chi scrive: con la giacchetta sembri mia nonna. Oppure è un piacere guardare la social TV e avere la telecamera fissa su Silvia che guarda,
1: allora,
0: il telefono.
1: Carterino giallo!
0: Ma a me o all'ascoltatore?
1: A te che leggi questi messaggi, perché noi stiamo seguendo la partita Sassuolo-Juventus 1-0 sì. per il Sassuolo, ma oggi abbiamo seguito anche la Formula.

0: Formula 1, sì, il Gran Premio di Spagna a Madrid.
1: Hai seguito?
0: Io ho seguito, dove Leclerc è arrivato quarto.
1: Ok.
0: Perché Leclerc? Perché ti devo raccontare una cosa che ha detto, molto simpatica.
1: Ma quando? Adesso? Dopo? Domani?
0: Adesso no.
1: Ok.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
16: 90 secondi, non uno di più.
17: E se l'idea funziona, si sente subito.
18: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Maria Salvador, J-Ax insieme al Cile su RTL 102.5.
1: Andiamo da Nicolo Pompei.
2: E mi dai la linea quando il Sassuolo si riporta in vantaggio, incredibile al Mapei, 88esimo, Sassuolo 2, Juventus 1. Vi dicevamo poco fa del pareggio della Juve con un gran gol di Zegrova che è riuscito praticamente a mandare al bar mezza difesa e segnare con il sinistro, poi al rimbaggio Juventus ma contropiede Sassuolo a segnare il numero 9 Bogui con un gran piazzato di sinistro che batte Vicario. Adesso è notte fonda per la Juve, 2-1 Sassuolo. Let's go.

È una partita clamorosa al Mapei Stadium, aggiornamento calcio, Sassuolo 2, Juventus 2, ancora un gol per Zegrova, i primi due in maglia Juventus sono pesantissimi, doppietta per lui.

che pareggia quindi i conti in casa Sassuolo, un gran sinistro ancora una volta, questa volta sul palo del portiere, lo spiazza completamente e quindi al 92esimo Sassuolo 2 Juventus 2.

0: So Far Away, Dire Straits su RTL 102.5. Sassuolo Juventus, una partita che non aveva detto nulla, ma che poi ha detto tutto.
1: Una bella,
0: vero?
1: Partita, no Nicolò?
2: Tutto nel secondo tempo, potete dirlo bene, 0-0 alla fine del primo, finisce 3-2 per il Sassuolo, perché il Sassuolo, dopo aver subito il gol del pareggio, la Juventus sembrava poter fare un arrembaggio finale cercando addirittura la vittoria in rimonta, invece ennesima ripartenza del Sassuolo, ennesima volta guidata da Laurienté, che aspetta un attimo l'arrivo dei compagni, pesca sul secondo palo Azic, ex Juventus, peraltro aspetta l'arrivo dei compagni anche lui, poi decide di andare a fare tutto da solo, un destro preciso a giro sotto l'incrocio, 3-2 al 94esimo, tempo scaduto, l'arbitro ha praticamente fischiato la fine quando ha segnato Azic, finisce così 3-2 Sassuolo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 22:44 di domenica 13 settembre 2026. Al 378-378-1025 ci scrivono: io oggi ho comprato le ultime cose da portarmi al mare, tra poco partirò per il Salento a Marina d'Ugento in un villaggio 4 stelle, ce lo scrive Maria Rosa, quindi vacanze settembrine.
1: Fa un po' freddino adesso per andare al mare.
0: Guarda, secondo me siete
1: io sto già pensando al piumone, vedi c'è il maglioncino, sì, di lana.
0: Di Nicoletta De Ponti, lo ricordiamo. O di Alberto Bisi, dobbiamo ancora capire se
1: secondo
0: di Alberto
1: te Bisi potrebbe. Sì. Non ci vedo questo leopardato.
0: Continuate pure a raccontarci il vostro weekend al 378 378 1025. Adesso c'è Anna su RTL.

0: Guarda come muove il bacino, eh? Guarda, guarda come muove il bacino.
1: Ah, ma quindi dammi, è aperto davvero il microfono, sì, certo, dicendolo.
0: Dammi soddisfazione, mamma sì.
1: Come muove
0: RTL
1: il bacino Mauro Corvino?
0: Nessuno.
1: Non lo muove nessuno.
0: Ma nemmeno Ricky Martin. Mamma sita su RTL 102.5, ma avevi qualcosa da, sì, dire a proposito di Leclerc.
1: Esatto, che oggi è arrivato quarto, okay, al Gran Premio di Spagna. E ha detto in un'intervista che ultimo è il suo cantante italiano preferito. Okay. Dice che adora le sue canzoni, anche se il suo nome non si adatta bene con me, ha detto.
0: Certo.
1: Perché ultimo,
0: si,
1: no?
0: Doveva chiamare quarto in questo caso.
1: Esatto. Però dice che è veramente un bravo ragazzo.
0: Sì, sì, ma senz'altro ultimo lo è, ma è curiosità. Invece il suo artista preferito in assoluto non sai chi è.
1: Magari, ma adesso mi informo.
0: Magari Bruno Mars?
1: Può,
0: non lo so, potrebbe essere lui. Oh My Soul, questa è la suite di RTL 102.5.

0: Abbiamo Tina Turner su RTL 102.5, la suite con Silvia Signore e Mauro Corvino. Ci scrivono al 378-378-1025. Grazie,
1: leggilo.
0: Silvia, per aver dato questa notizia importantissima sulle Leclerc. Ora siamo più sereni.
1: E io non so che dire, nel senso, dai, vabbè, era una notizia così di colore, lo sai,
0: certo,
1: che io sono permalosa, no?
0: Ma
1: allora,
0: no,
1: certe cose non me ne si possono dire.
0: No, ma non ti curar di loro, ma guarda e passa.
1: Ma intanto, secondo me, poi un giorno loro la racconteranno e si prenderanno il merito.
0: Sì, ma non solo, ma non parlare con la bocca piena che stai ancora mangiando.

0: Ando a tra poco.
1: Anche a Pulsano, in provincia di Taranto, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicola Pompei. Apriamo con la politica italiana. Il PD è il primo partito della coalizione ed è perno di questa coalizione. La segretaria del PD, Elly Schlein, apre l'intervento conclusivo alla festa nazionale del PD a Reggio Emilia, rivendicando appunto per il suo partito la leadership del campo largo. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Non partiamo da zero, non basterà una somma di proposte concrete. Servono i valori, al paese dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro, ha dichiarato Elly Schlein. Oggi in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Emma Bonino, in tanti, in fila, fino alle 19 di questa sera. Domani riapre. Maria Paola Raiola.
4: Centinaia in fila sulle scale che da piazza del Campidoglio portano alla sala della Protomoteca, nel cuore delle istituzioni di Roma. Tra i protagonisti della politica italiana, attuale e passata, moltissima gente comune e tante donne a rendere omaggio alla leader radicale scomparsa venerdì. Combattente, dolce e tenace, ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha accolto il feretro. È rimasto a lungo accanto ai fratelli Giovanni e Domenica, quest'ultima molto simile a Emma Bonino. Una bandiera europea è stata posta sulla barra da Roberto Maggi di Più Europa, il partito fondato da Bonino. La Camera Ardente riaprirà domani mattina, poi alle 19 si terrà una veglia civile organizzata da Più Europa. Hanno annunciato la loro presenza, tra gli altri, anche Elly Schlein e Angelo Bonelli.
3: La pagina sportiva, infine, partiamo dai risultati della quarta giornata di Serie A. Il Lecce ha battuto 3-2 il Monza, 1-0 del Napoli sul Bologna. Poco fa è terminata Sassuolo-Juventus, una partita bellissima decisa al 94esimo da un gol di Azic, peraltro ex bianconero. Il Sassuolo vince 3-2. Infine il tennis, ancora in corso a New York, la finale degli US Open tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra.
5: Ancora buona serata. Alexander Zverev conduce 2-7-0 contro Ben Shelton in questo terzo set. Lo statunitense è 6-5, ma dopo il cambio campo andrà a battere Zverev. Primo set per il tedesco 6-3 in 40 minuti, due break in favore di Zverev, il primo praticamente in gioco d'apertura. Nel secondo set invece epilogo al tiebreak vinto nettamente da Zverev per 7-2, molto equilibrio in questo terzo set dove Shelton ha avuto a disposizione l'unica palla break cancellata da Zverev. Dunque potremmo essere all'epilogo dell'incontro, ma non è detto, perché Shelton ha ancora voglia di combattere. Ed è tutto, linea allo studio.
3: È tutto il traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione è la A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano ci sono code per un incidente avvenuto da poco in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Queste le notizie principali da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Altro giro, altra corsa, in realtà è l'ultima, visto che sono le 23:03 minuti di domenica 13 settembre 2026, l'ultima ora della suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino.
7: E voi al 378-378-1025 vi abbiamo chiesto come avete trascorso questo weekend. È arrivato un messaggio dal Venezuela.
0: Quella.
7: Ci hanno fatto vedere la loro cantina.
0: Ah, ma cioè, se beve?
7: No, la tipo dove ci sono gli attrezzi, le cose.
0: Ah, ok, ok, ok, vabbè.
7: Quel tipo di cantina.
0: Capito, io preferisco l'altro.

0: vado col piano,
1: Vai.
0: Hai visto come accompagno io Alicia Keys? Nessuno al piano.
1: Beh, ma il problema sì. È che io ti do anche retta.
0: Lo so.
1: Ti dà secondo anche.
0: Guarda che però c'è chi è peggio di me, Ermanno. Non so se hai letto il messaggio.
1: No, non lo leggere, ti prego, non lo leggere.
0: Ma leggilo,
1: non lo leggere. Ci vogliono non so quanti giorni per riprendersi dopo quella.
0: Allora lo leggo io, dai. La Ferrari non è in gran formula, forse è meglio che chiuda tutto e abbassi Leclerc.
1: Spiegala però.
0: Sì, la spiego. Spiegala, perché qui al nord si dice Leclerc,
1: esatto,
0: per indicare la saracinesca. Motivo di discussione tra l'altro con mia moglie, perché lei era convinta che fosse italiano. No.
1: Quindi come si dice?
0: Saracinesca. Invece qua in Milanese si dice Leclerc.
1: Leclerc.

0: Katy Perry, Never Really Over, su RTL 102.5. Perché Mauro, sai cosa significa Never Really Over?
1: Sì.
0: Non è mai effettivamente davvero finita.
1: Mai.
0: Ma tu lo sai quanto tempo ci vuole per dimenticare un ex fidanzato?
1: Beh, dipende anche da quanto tempo ci sei stato insieme.
0: Esatto, anche dall'intensità della storia che hai vissuto.
1: Sì.
0: Però una ricerca italiana dice che servono circa 231 giorni.
1: Quindi non 230, non 232, ma
0: 231, che non lo so, dovrei fare il conto, chissà quanti mesi sono.
1: Vabbè, quasi un anno, dai, quasi un anno.
0: Sì, quasi un anno.
1: Dieci mesi, una decina di mesi.
0: È tanto.
1: Bella sta ricerca, bella.
0: Grazie. Si sono riuniti proprio per farla.
1: Grazie, grazie.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sì. Ce l'ho in tasca un po' di paracetamolo per Silvia Signore. Che...
1: perché c'è il cuore a mille.
0: No, perché stai male, hai freddo, continua ad avere freddo nonostante
1: perché
0: tu...
1: perché ho l'aria condizionata proprio qui su.
0: Ma anch'io, ma sto bene.
1: È dritta
0: bene.
1: Proprio, no. È la vecchiaia.
0: Comunque al...
1: è la cervicale.
0: La vecchiaia, sì, la cervicale.
1: È a al... furia di star con te.
0: Ah, cioè, ti trasmetto la,
1: la... la vecchiaia.
0: Però non la bruttezza, perché mi scrivono, mettete un bel ragazzo, non questo racchio a fianco a Silvia Signore.
1: Ma tu pensi fosse riferito a te? Ma no,
0: penso di sì.
1: No, dai, ma così sei tanto carino tu.
0: Oh, grazie tesoro.
1: Dolce e coccoloso.
0: Grazie, grazie tesoro. Mi sto imbarazzando un po'. Allora sai che faccio? Ti dedico la nostra novità. Ragazzino, quello che sono io, Fred De Palma.

0: Matthew Bellamy insieme ai Muse, il frontman dei Muse naturalmente. Ne abbiamo parlato ieri,
1: esatto,
0: perché Meta ha nominato la sua intelligenza artificiale Muse, quindi loro di conseguenza sui social adesso si chiamano Muse the Band.
1: Si sono un po' arrabbiati,
0: no,
1: diciamo.
0: Vabbè, per non
1: adesso
0: creare
1: me lo
0: confusione.
1: Fai dire che cosa fa questa intelligenza artificiale?
0: Vabbè, dai, dillo.
1: E non lo dico allora.
0: No, dillo, dai.
1: Vabbè, allora, questa intelligenza artificiale è capace di operare direttamente nei servizi dell'utente, dall'email ai pagamenti.
0: Che vuol
1: cioè
0: dire?
1: Cioè non è... Vabbè, poi te lo spiego, dai.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: sei tu la mia città.
1: Silvia Signore, sei tu la mia città. Come cantano i Negramaro
2: nel
1: su RTL
2: 1025. Ti senti a casa quando
1: certo,
2: sei con me,
1: certo.
2: Sono il tuo luogo preferito.
1: Esatto, perché questa è la nostra suite, quella presidenziale, non lo dimenticare.
2: Dove ci siete tutti voi al 378-378-1025 e ci scrive Luigi che il suo fine settimana lavorativo è appena finito di fare 40 chilometri della vostra meravigliosa compagnia. Che significa? In macchina? A percorso?
1: Penso di sì, perché io all'inizio quando ho letto questo messaggio ho detto ma sarà di corsa, poi mi sono reso conto che 40 chilometri sono tanti.
2: È tanto.
1: 42
2: è
1: la è 42 era una maratona.
2: Magari ha fatto la maratona, che ne sai?
1: Può essere. Bravo Luigi nel caso. Cucù Marie, Napoleone.

0: Dance Monkey su RTL 102.5. Te lo ricordi quando la canticchiavamo un po' tutti questa canzone?
1: Sì, tipo, no, più o meno.
0: Più o meno.
1: Perché questa domanda?
0: No, perché io quando sento questa canzone ricordo sempre le tantissime persone che magari durante le vacanze estive cantavano questa vocina.
1: Muffami,
0: brava.
1: Diciamo muffami. Che non dice muffami.
0: Non dice muffami.
1: Però noi pensiamo dica muffami.
0: Sì, però questa è una roba che, vabbè, lascia il tempo che trova. Invece
1: esatto.
0: Tu mi volevi raccontare qualcosa.
1: È lunga.
0: Dai, la storia.
1: No, è di una signora, di una ragazza che ha lasciato un lavoro da 150. E non, adesso non te lo posso dire.
0: Dai, 150.000 euro.
1: Esatto.
0: Perché?
1: Perché si era stufata. Per guadagnarne 2000.
0: Ah beh, se la qualità
1: però
0: della vita
1: è migliore.
0: Esatto, se uno è contento che male c'è.
1: Tu lo faresti?
0: No.
1: Ecco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma no, ma già, ma veramente, devo aspettare una settimana per rivederti adesso.
3: Sì.
2: No, non si fa così.
3: Però mi puoi chiamare.
2: Certo, quello senz'altro, se volete posso dare anche il numero di Silvia Signore in
3: no,
2: diretta.
3: No, quello anche no.
2: No, quello no, va bene.
3: Diciamo
2: vabbè.
3: Cosa sta arrivando adesso. Intanto torniamo nel 1979.
2: Sì, il nostro Millennium Meet, Supertramp, Goodbye Stranger.

0: Addio straniera, goodbye stranger, Supertramp, il nostro Millennium Meet su RTL 102.5.
1: Ed è arrivato proprio il momento di dire goodbye.
0: Esatto, noi se Dio vuole torniamo settimana prossima, sempre tra le 21 e mezzanotte, sia sabato che domenica.
1: E ringraziamo Stefano Mungi e Cristian Albertoni in regia.
0: Che bravi ragazzi, eh.
1: Bravi, bravi, se non ci fossero loro.
0: Beh, sarebbe tutto più noioso, posso
1: esatto,
0: dire la verità.
1: A sopportarci esatto. E supportarci.
0: Esatto.
1: Arrivano in ottamboli però.
0: Sì, esatto, Andrea De Sabot e Vanessa Gray. Grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie Mauro Corvino.
0: A settimana prossima, ciao.
1: Ciao. Anche a Praiano, in provincia di Salerno, è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona notte.

0: Da Nicola Pompei, apriamo con la guerra in Ucraina. Raid di Mosca su un treno al confine con la Polonia, fermato anche un convoglio con a bordo consiglieri dell'Unione Europea. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
1: Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto da Kiev a Varsavia con oltre 200 passeggeri a bordo a 2 chilometri della frontiera con la Polonia. Non si registrano feriti. Un attacco deliberato, ha dichiarato il presidente Zelensky. Pronta la replica di Mosca. Sono state colpite ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Poco prima era passato un convoglio su cui viaggiavano consiglieri europei per la sicurezza, tra cui quello italiano Fabrizio Saggio, ma anche l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Droni a 800 metri dal confine, nelle prossime settimane l'escalation potrebbe toccare la Polonia, ha avvertito il primo ministro Tusk. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto sui social il ministro degli esteri dell'Ucraina, rivolta Unione Europea e NATO. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla disponibilità del primo ministro indiano Modi e del presidente cinese Xi Jinping a mediare per la pace.
0: Cambiamo argomento. La commissione medica ha dichiarato purtroppo ufficialmente il decesso del giovane 26enne Sean Micheli, che era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre in provincia di Venezia dopo l'incidente avvenuto in laguna, a seguito del quale risulta dispersa tuttora sua moglie Gabriella Querino. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Infine lo sport, i risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2 allo scadere. E ora il tennis. Alexander Zverev è campione degli US Open Shelton, battuto in 4 set. Enzo Tambor.
2: Sì, buonanotte. Il momento della premiazione a New York, giusto il verdetto della finale. Molto più continuo Alexander Zverev in una finale che ha interpretato nel migliore dei modi. Troppi alti e bassi per Shelton, che ha giocato dei colpi meravigliosi ma anche commesso degli errori evitabili. Il punteggio 6-3 primo set per Zverev con due break messi a segno. Secondo set più equilibrato e chiusura al tie break, dove però Zverev ha vinto 7-2. La reazione di Shelton nel terzo set, vinto dallo statunitense per 7-5, ma è stata una sorta di fuoco di paglia, perché nel quarto set Shelton ha perso subito il servizio e Zverev è andato via come un treno verso la vittoria. 6-2 quarto parziale, 3 ore 23 minuti di gioco per Zverev, è il secondo slam stagionale, il secondo in carriera, dopo aver vinto anche a Roland Garros. Ed è tutto, lì nello studio.
0: Grazie, è tutto. Il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete al momento. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano fino al 15 novembre per lavori. In alternativa si può usare l'entrata di Tortona. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: No, tambuli belli, domenica notte, signore, signori, signorine, signorini, signorine e signore, meglio, c'è Vanessa Gray. Ma chi sei,
7: amici? Diciamo che iniziamo questa nuova settimana, lo facciamo insieme. Fatemi salutare lui, Andrea Di Sabato.
6: Lui, oh, meno male che non mi ha dato del lei.
7: Fatti guardare, sei tu. Sì, ma come siamo abbinati questa sera?
6: Hai visto? Siamo i gemelli del gol, Graziani e Pulici.
7: siamo verdi e forse anche al verde.
6: Quello sicuro. Allora salutiamo anche Cristian Alberton, Stefano Mungi che sono in regia. Voi ci siete? Dove siete? Siete in viaggio? Siete a casa? Siete al lavoro? 02 25 15 15 oppure
7: 378 378 1025. È un bel messaggio vocale. Fateci sapere. Magari qualcuno sta partendo, sta andando alle Maldive.
6: Magari,
7: a Sharm el Sheikh.
6: Certo.
7: A Dubai.
6: A Dubai, che è Dubai.
7: A Dubai. Ma dove vai?

0: viceversa.
1: Viceversa, Francesco Gabbani su RTL 102.5 con i Nottamboli. Poi trovo che in questo video Francesco sia fantastico, davvero un attore nato. Dovrebbe provare a fare anche l'attore, visto che
2: è vero, sai. Cioè, sai, ma... che sono d'accordo con te.
1: Il viso secondo me è perfetto. E poi in questa canzone, in questo videoclip musicale, il protagonista è solo lui e il suo viso, fondamentalmente. Cioè,
2: dovrebbe
1: bravo.
2: Tornare come ai tempi in cui si facevano i musicarelli, te li ricordi?
1: Sì,
2: dove
1: sì.
2: I protagonisti erano i cantanti, Gianni Morandi, che ne so, sì. Celentano. Spesso lo facevano, tra l'altro, durante il periodo militare, no?
1: Okay.
2: Quindi giocavano su quelle storie lì, con loro al militare, che incontravano altri commilitoni, insomma, bello.
1: Vecchi ricordi.
2: Dai,
1: vecchi
2: ritorniamo
1: ricordi.
2: A fare i musicarelli.
1: I musicarelli, evviva!
2: Sì.
1: Evviva anche Lorena, Giulia e Weiner, stanno tornando da Gardone Riviera verso Castrezzato.
2: Sì, sono
1: dopo
2: andati
1: il
2: vedere
1: super concerto di Biagio Antonacci. Dice, siamo tutte e tre senza voce, stanche, però domani mattina lavoriamo. Ma siamo felicissimi, perché così anche quando dormi poco, però magari dici sono stata al concerto che tanto ci piace, siamo stati
2: ma
1: insieme.
2: Ma sì, è un sacrificio,
1: fai,
2: no? È un sacrificio che però, sai, è come quando fai uno sforzo fisico, no? Fai molta ginnastica e poi il giorno dopo senti quei dolorini, no? Però sai che quella ginnastica lì ti ha fatto bene e quei dolorini non sono proprio...
1: E tu dici,
2: proprio...
1: ma chi me l'ha fatto fare?
2: No, dici, bene, è quel dolore che però sai che è comunque frutto di una cosa che ti fa bene, no?
1: Ti lamenti, ti lamenti?
2: Pensa se uno è stanco perché non ce l'ha fatta dormire, perché, non so, il vicino di casa dava di matto o perché soffriva di insonnia, è peggio, no? Invece
1: vero,
2: tu dici,
1: vero,
2: ho dormito poco, però ieri ho goduto come un riccio, visto il concerto di
1: ne vale
2: di
1: la pena, ma molte volte è anche il contrario, no? Quando tu sei super felice, quando ti svegli la mattina dici, ma chi me l'ha fatta fare? Ma perché quando ti impali, ad esempio, con una serie televisiva,
2: sì.
1: Cioè, finisce un episodio e riparte un altro, tu dici, sì, no, sì. Devo andare a dormire, e tu imperterrito continui.
2: Certo, quindi...
1: E quindi la mattina togliamo le
2: serie televisive,
1: no,
2: basta,
1: no,
2: non sono più di moda.
1: Siamo noi che dobbiamo mettere un limite, se le serie ci sono.
2: Va bene, bisognerebbe inventare... Allora, delle televisioni che si spengono a una certa ora,
1: tre,
2: qualsiasi cosa tu
1: due,
2: guardi.
1: Uno.
2: Tranne RTL. Quindi...

0: someone, pin someone, pin someone. Tracy Chapman, Fast Car su RTL 102.5 la notte, nottamboli, come state? Dove siete?
1: Mamma mia, mi piace quando...

0: sentire il tuo timbro di voce così basso.
1: Che perché?
0: No, è bellissimo, è bellissimo.
1: Ti... Non ho fatto il basso, ho fatto il normale.
0: Hai fatto, cioè, lo so che sei anche alto.
1: Ragazzi, ne sappiamo tante altre.
0: Comunque, scusate, volevo ringraziare ufficialmente, pubblicamente, Andrea De Sabato, che finalmente, dopo 3 mesi, ha portato i dolci.
1: Ma in realtà non li ho fatti io, devi ringraziare Anna.
0: No, come
1: moglie.
0: Non li hai fatti tu?
1: No, che non li ho fatti io.
0: No,
1: te l'ho detto che li ho fatti Anna. Vabbè. Secondo te sono in grado di fare dei dolci così?
0: Brava Anna, allora no, basta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Martin Garrix.
1: Era sulle mani.
0: E mezzi U2, perché c'è Bono, c'è The Age, insomma, un bel disco
1: male.
0: Questo che vi stiamo proponendo da qualche settimana qui su RTL 102.5.
1: Ed ora andiamo al telefono, li abbiamo citati poco fa, amici nottambuli che tornano da concerti, che dovevano andare a lavorare, ma mi sa che abbiamo Lorena, giusto? Ciao Lorena.
0: Ciao Lorena.
2: Buonanotte, buonasera.
0: Ciao.
1: Con te chi c'è?
2: Mia figlia Giulia, mio nipote Weiner.
0: Oh,
2: ciao.
0: Li buonasera, salutiamo.
3: Buonasera.
0: Ciao ragazzi. Allora, siete andati al concerto di Biagio Antonacci, giusto?
2: Esatto.
3: Bellissimo.
0: Ma chi è stato quello, il primo che ha detto andiamo a vedere il concerto di Biagio Antonacci?
2: La mamma, io.
0: La mamma.
1: Però visto che bravi, cioè, i ragazzi che ti hanno sorretta, secondata, Lorena.
2: Sì, 20 anni che lo seguo e non lo abbandono, e io ho coinvolto la famiglia.
0: Però per osmosi hanno imparato anche loro tutte le canzoni di Biagio Antonacci a memoria.
1: Ma noi non ci crediamo.
0: Mettiamoli alla prova.
2: Quasi tutte le hanno imparate.
1: Quasi. Lorena, cosa fai nella vita?
2: Lavoro in ospedale.
1: Ah, e domani mattina che turno fai?
2: Il primo.
1: A che ora? Che ora ti svegli?
0: Mamma mia.
2: Alle 5.
1: Dormirai pochissimo.
0: Ma chi se ne frega.
2: Sì, abbiamo ancora un'oretta a arrivare a casa.
0: Ma poi Lorena è giovane, c'ha 25, 27.
1: Lorena 35.
0: Ma no, meno, 32.
1: No, non lo vogliamo sapere, Lorena. Non ti preoccupare, Lorena, non è importante. L'età è un numero.
0: Esatto.
2: L'importante è sentirsi giovane dentro.
0: Brava Lorena, brava.
1: Dentro e fuori anche.
0: Allora va bene, buon rientro, cerca di riposarti il più possibile perché domani devi essere in forma al lavoro, mi raccomando.
2: Esatto.

0: adesso anche gli altri due vanno a lavorare domani.
1: Anche? E cosa fanno i ragazzi invece?
0: Io faccio la barista.
2: Ok.
3: Io il carpettiere.
1: Bene.
2: Sono entrambi comunque lavori dove devi essere lucido, perché
1: sì,
2: sennò
1: anche loro sveglia presto alle 5 o un po' più tardi?
0: Io alle 6, dai.
2: Buono.
1: Dai, un pochino in più. Buon rientro, un abbraccio.
0: Grazie.
2: Ecco, è vero, ne è valsa la pena. Ciao ragazzi, buon rientro, grazie mille. 02 25 15 15 oppure messaggi vocali al 378 378 1025.
1: Novità.

0: sono uno fuera. La flaca di Jarabe de Palo, RTL 102.5, mezzanotte 37, in ottambuli belli.
1: Vogliamo fare gli auguri ad Antonio che oggi compie 28 anni, auguri!
0: Auguri Antonio, non li dimostri per... No, ecco, 28 anni uno li vuole dimostrare oppure no?
1: Secondo me sì.
0: Sì, sì. Quindi li dimostri tutti.
1: Li dimostri tutti.
0: Anzi, te ne davo un paio di più.
1: A 20 anni 30. Secondo me non li vuoi dimostrare perché vuoi essere più grande,
0: appunto,
1: no?
0: Cioè, quindi infatti gli ho detto, vuoi ne essere... vuoi di più, te ne davo ne due di più, più 30 20, anni.
1: Ma lui dice 28, no, secondo me 28 dai, ci sta, sì, ne ho 28. Ho 28. Ma 2 anni di 30.
0: Esatto, dopo i 30 inizi, no? Però cacchio. Quanti ne hai e quanti ne dimostro?
1: Quanti no, pure quanti me ne dai?
0: Quanti me ne dai?
1: Esatto. Quanti vuoi che io te ne dia?
0: Certo. E si va avanti così in modo perpetuo per mesi e mesi. Ma adesso
1: scusami, la chiusura è che tu non saprai mai l'età.
0: Esatto.
1: Hai capito?
0: Sentiamo un po' chi è ancora in vacanza, va.
2: Saluti da Luciana e Giosanna in vacanza a Lampedusa, domani si torna a Sciacca.
0: Ma hai capito? Sono
1: bella.
0: In vacanza a Lampedusa,
1: bellissima,
0: uno dei posti più belli del
1: Lampedusa.
0: Pianeta.
1: Lampedusa, ci sono stata, poi ci sono dei tramonti meravigliosi.
0: Sì, sì.
1: Bello,
0: io non
1: bello,
0: sono
1: bello.
0: Mai stato, però ho visto i tuoi reel, era bellissimo.
1: Visto, bravo, bravo. Segui i miei reel. Follow me.
0: Seguo, io
1: bravo.
0: Ti follow.
1: Mi follow me.
0: Sì.
1: Anch'io ti follow you.
0: Esatto. Se anche voi followate lei e Iddu, allora 02 25 15 15.
1: Se anche voi followate RTL 102.5, ascoltate Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
0: Yes.
1: Ascolto RTL.

0: Canolas, Macklemore, Ryan Lewis, qui alla radiostazione numero 1 RTL 102.5.
1: Mamma mia, Giudy, hai ascoltato ieri sera mentre facevi la discoteca nazionale?
0: Sembravo vero?
1: Mamma mia, sembravi quello di ieri?
0: Sì,
1: Perché ieri ascoltavo un tipo, adesso non ricordo bene, sono sicura che ascoltavo la discoteca nazionale. E non lo so, c'era un tipo con una voce simile.
0: Ma dove?
1: Alla tua.
0: Ma dove?
1: Alla radio?
0: Ah, cioè, faceva la discoteca nazionale e mi imitava.
1: Cristiano, scusa, glielo puoi dire che era una battuta? Glielo puoi spiegare?
0: No, l'ho capito dopo. Battuta. Pensavo che fossi in un posto e c'era uno che parlava con la mia stessa voce.
1: No, eri tu.
0: Ero proprio io.
1: Alla radio, con la discoteca nazionale,
0: ero
1: su RTL 102.5.
0: Esatto.
1: Eri proprio tu.
0: Guarda, quasi quasi sabato prossimo ritorno.
1: Va bene,
0: ecco, sentiamo un paio di voci, va.
2: Ciao RTL, siamo Carla
3: e Nico.
2: Noi pure stiamo tornando dalla Fiera di Cento in provincia di Ferrara. E niente, domani noi ci svegliamo, io alle 5 e lui alle 7. Fortunato lui, dormiremo pochissimo.
0: Però siete contenti, si sente dalla voce.
1: Mamma mia, vedi come sorridono e sono allegri. Sì, dai, sì. Si dorme poco, ma ne vale la pena.
0: Cento, un bel posto, provincia di Ferrara, dove c'è un carnevale meraviglioso. E dove il motto è Brisa Muller ti imbota.
1: Wow!
0: Non mollare, ti imbota. Vabbè, insomma, andiamo.
1: Vai,
0: un'altra voce.
4: Pasquale Tirisa. Stiamo tornando da Vieste.
1: Sì?
4: Dopo il concerto di.
1: Di chi?
4: Di Serina Brancale.
0: Ah, ok. Non gli veniva.
1: Magari un attimo di, capito, hai il buco nero. Dici, ma che concerto, scusa, ma che concerto abbiamo visto stasera? Ma chi era? Chi?
0: Però capita a volte che magari nel lapso se non ti viene. A me capita un sacco di volte quando incontro della gente, noi è al momento vuoto, non mi ricordo come si chiamano.
1: Oppure tipo,
0: senti, mi saluti e non ti viene in mente il nome
1: Nemmeno il nome.
0: Che figurati.
1: Tu devi dire la tua dolce metà. Allora io utilizzo sempre.
0: Guarda,
1: salutami tanto la tua dolce metà.
0: Certo. Oppure quando non mi ricordo il nome della persona che incontro, dico: è bello! Cioè, sai quelle cose. Carissimo!
1: No, ragazzi.
0: Carissimo, non lo dico mai.
1: Mamma mia,
0: dico, bello.
1: Odio quando dicono ciao caro. Se io ti dico ciao caro, preoccupati.
0: Sì. Ma perché non ti ricordi il nome?
1: Ma
0: o perché
1: no,
0: ti sto sulle balle?
1: No, capito, è superficiale. Ciao caro, ciao caro.
0: Oppure qualcuno che hai visto due volte nella tua vita che dice: amore!
1: Tesoro!
0: Amore di che?
1: Vabbè.
0: T'ho visto due volte.
1: Oramai è un intercalare quello.
0: Ecco.
1: Tesoro, che bella vita. Ariete, Angelina Mango.

0: You got the love, Florence and the Machine. Li hai chiamati? Ci hanno scritto delle persone che sono in autostrada A4 di ritorno dalle Maldive.
1: Wow, vedi, l'abbiamo detto prima. Bravi ragazzi, sicuramente vi sarete divertiti, abbronzati, rilassati, con una bellissima vista alle Maldive. Cioè, scusa, ti svegli al mattino, anziché fare colazione, cosa fai? Ti butti in acqua.
0: Ti ciuffi in acqua, certo.
1: Fai una nuotatina,
0: magari
1: torni.
0: Fai colazione in acqua proprio. Perché?
1: Con il vassoio, certo. Il vassoio sull'acqua
0: è la maniera migliore per non avere una congestione,
1: vero?
0: Malcolm Todd.

0: Oh yeah, Glory Days, Bruce Springsteen, il boss.
1: Sì.
0: Sì, insieme al chitarrista Little Steven.
1: Yeah, e chiudiamo così la nostra prima ora, cioè l'informazione, rimanete lì. Anche a Fiasta, in provincia di Macerata, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Alice Line chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni. Prima si vota meglio è, siamo pronti, dice la segretaria Dem. Ora bisogna accelerare sul programma comune. Line non cita mai per nome Conte, ma manda messaggi al Movimento 5 Stelle sull'alleanza che va tenuta più larga possibile e su Kiev: continueremo a sostenere il popolo ucraino. Donald Trump intanto critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenarne la crescita per evitare che possa

0: a sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza, in 6-12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic, Amodei. Il giornalista ed ex conduttore di Report, Siegfried Ranucci, ha annunciato di voler fare ricorso contro la RAI per chiedere il reintegro dopo la sua estromissione, dopo il coinvolgimento nell'affare nell'affare Lavitola. Non ho mai avuto interessi negli affari di Lavitola, ha dichiarato Ranucci. Alexander Zverev vince gli US Open e conquista il secondo slam in carriera, battendo in finale Ben Shelton in 4-7 dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Una partita di alto livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Infine il calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A: Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2 allo scadere. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A24 a Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. La chiusura è per lavori di ammodernamento. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Come sempre in diretta per voi anche in quest'ora, in queste ore piccole della notte,
4: sì.
3: C'è sempre lei, Vanessa Gray.
4: Ma non mi hai fatto i nottambuli?
3: I nottambuli!
4: Oh, siamo noi, ogni tanto può essere che cambiamo voce, sì. Ma lui è Andrea De Sabato. Sai, magari ogni tanto uno può cambiare voce, cambia sì. Voce, cambiala.
3: Cambiamo voce.
4: Vai.
5: Va bene, allora volevo dirvi di chiamarcelo 02 25 15 15. Va bene, zietto?
3: Mettiamo un disco, sì, dai, sì. A Peggy Cuba.

romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasci-

0: muori.
1: Come romantico ma muori. Pinguini tattici nucleari. No, romantico ma muori.
2: Hai visto il video? Erano panda tattici nucleari.
1: Sì. E vabbè, ognuno poi decide che animale essere. Che animale sei?
2: Abbelli 0225 1515. Stiamo per contattare un nostro ascoltatore, Francesco, che abbiamo al telefono. Ciao Francesco.
1: Ciao.
3: Ciao, buonasera.
2: Dove stai il tuo corpicino?
3: Io sono sulla Salerno del Reggio Calabria, direzione Soverato. Sono dal Mugello.
2: Al Mugello?
1: Ah, sì. Però, beh, è stata una bella emozione?
3: No, ma io sono andato a fare una gara col cane.
1: Ok, va bene. Quindi sei andato a fare una gara con il cane. E che cane hai? E che gara era?
3: Ho un Golden Retriever americano. Era un raduno solo di Golden.
2: Che guidavano le macchine, capito? Da corsa.
3: Esatto.
2: Anzi, la MotoGP guidata da cani.
1: Da
2: non
1: cani
2: nel senso male,
1: male,
2: nel senso i cani che guidavano le moto.
1: Dai cani.
2: Sì, certo.
1: Ma scusami, ma è un concorso? Cosa si vince? Cioè, raccontaci un po'.
3: È un raduno, era un raduno solo di Golden. Si vince il primo posto, secondo posto, terzo posto, poi è valido per chiudere i vari campionati nazionali.
2: Okay.
3: Che si fanno
2: molto interessante. Francesco, ma è un concorso di bellezza o un concorso, cioè questi cani devono...
3: È un concorso di bellezza e di educazione.
2: Ah, ok.
1: E il tuo cane com'è? Bello, educato?

0: è la mia cagnolina che si chiama come una canzone dei Guns Roses sul pedigree, Sweet Child of Mine. Ma io la chiamo Charlie, è arrivata nella sua classe. Seconda.
1: Aspetta, bellissimo. Vogliamo capire un attimo questo passaggio. Come si chiama? Come la canzone?
2: Sweet Child of Mine.
1: No, ma come si chiama la canzone?
0: Sì, l'allevatore sul pedigree gli ha messo il nome della canzone dei Gun, Sweet Child of Mine.
2: Ah, ma sul pedigree.
1: Ah,
0: cioè, sì, io la chiamo Charlie.
2: No, ma che sembrava tipo che avessero dato il nome. Come si chiama? Come la chiamiamo la cagnolina? Sweet Child of Mine. Benissimo. Charlie,
0: sì, si chiama così.
2: Però non mi risponde, la chiamo Charlie.
1: Charlie, non mi risponde.
0: No, risponde benissimo, Charlie.
1: Allora, qualcuno scrive: si vince una medaglia golden.
0: Non ho capito, scusa.
1: Qualcuno golden retriever.
0: Una semplice coccarda di plastica.
2: Vabbè.
1: Comunque, ti sentiamo allegro. Quanti anni ha Charlie?
0: 20 mesi.
1: Amore, piccolina.
2: Perché gliel'hai chiesto? Non si dice l'età.
1: Ma sì che si dice, scusa, l'età di un cane.
0: No, cioè l'età in genere. I cani lo dicono volentieri l'età che hanno.
1: Parlano? Quando tu chiedi quanti anni hai, loro rispondono.
0: Sì.
1: Va bene. Diciamo che questa telefonata può finire qui.
2: Ciao Francesco. Grazie.
0: Ciao a voi, grazie, ciao.
1: Ciao. Che carino. Golden.
2: Charlie. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: splendida, non solo come artista, anche come donna, secondo me, Sheryl Crow. Run, baby, run. Su RTL 102.5, cara Vanessa, senti questa voce.
1: Vai.
2: Buonasera RTL. Buonasera. E anche noi stiamo tornando da Vieste dopo aver assistito al concerto di Serena Brancale. Comunque volevo segnalare anche un altro fatto, che abbiamo trascorso un bellissimo weekend a Vieste, perché anche ieri c'è stato un grandissimo concerto di Rocco Hunt. Saluti da tutti, ciao, buona serata.
0: Ma tutti chi? Perché non hai detto anche il nome?
1: Tutti in generale, tutti gli ascoltatori.
0: Vieste, quindi.
1: Hai capito, Vieste?
0: Ombelico del mondo.
1: Sì, poi ci sono un sacco di concerti, un sacco di artisti, bel tempo, eh?
0: Torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: come nelle favole, Vasco Rossi su RTL 102.5 nella notte, che ci vede come sempre in diretta insieme a voi. Salutiamo in particolar modo tutti quelli che anche a quest'ora della notte, in questa domenica notte, stanno lavorando.
1: Giusto. No, tornando un attimo a Vasco Rossi, stavo pensando che hanno conferito una laurea honoris causa. Aspetta, sì, ce la posso fare. Honoris causa all'Università di ragazzi, aspetta, lì vai.
0: Aspetta. Allora,
1: Università
0: seconda,
1: di Salerno.
0: Seconda. Vai.
1: Ritenta, sarai più fortunata all'Università di Salerno. Vasco Rossi,
0: sì,
1: è stato premiato.
0: E non è la prima volta,
1: Ha tantissimi premi, non è la prima volta,
0: non
1: infatti.
0: È la prima volta.
1: No, ha un
0: quante
1: sacco di lauree.
0: Lauree ad honorem a Vasco Rossi.
1: Oh,
0: adesso lo chiediamo a Chachis Nauzi.
1: Lo chiediamo, ecco, ma vedi che non è mai troppo tardi, no? Magari tu non hai conseguito una laurea in qualcosa, in economia, in giurisprudenza.
0: Fai come Vasco, tiri fuori un paio di 20 album così con un sacco di canzoni e ti
1: certo
0: danno...
1: e poi alla fine ci sono varie università che decidono di donarti questo titolo.
0: Infatti
1: e
0: a me chiamano un giorno sì un giorno no
1: per donarti qualcosa,
0: sì,
1: o per chiedere qualcosa.
0: Non c'ho tempo, sto facendo il barbecue, non lo so, ho preso un altro impegno,
1: sono andata a comprare la salsa al barbecue.
0: Esattamente.
1: Va bene ragazzi, chiamateci 0225 1515, sapete che voi siete i nottambuli del nostro cuore, i protagonisti, raccontateci le vostre storie, se siete svegli, insomma avete un po' così, avete quel mal di stomaco perché siete nervosi, domani si prende a lavorare, dici ma io volevo stare ancora un altro po' in vacanza, ma
0: è così, purtroppo siete terrestri come noi. Intanto ci ascoltiamo Jungle con Sunshine.

0: Mare Mare, Luca Carboni nella notte di RTL 102.5. Allora abbiamo spulciato, no? Abbiamo cercato di capire quante quanti titoli accademici honoris causa ha ricevuto Vasco Rossi. Due.
1: Però ci sarà questa insomma celebrazione il 7 ottobre, questa cerimonia, e una onorificenza importante in politica e comunicazione, e addirittura, oltre che alla laurea, conferirà il dottorato di ricerca l'Università di Salerno, appunto honoris causa in politica e comunicazione. Hai capito? 7 ottobre.
0: Stessa cosa che era successa qualche anno fa, allo Yulm di Milano.
1: Che bello. Adesso. Anche se ci pensi.

0: è anche un'occasione poi per andare a incontrare, a vedere Vasco Rossi, no? Cioè, certo, nel momento certo. In cui dici, ah, andiamo allora, così lo incontriamo, magari ci facciamo fare un autografo, una foto.
1: Sì. Magari improvvisa qualche canzoncella.
0: Chi lo sa, che potrebbe essere. Sono felice.
1: Allora, dove siete? Quanti siete? Perché siete lì? 02 25 15 15 o 378 378 1025.
0: The Bausa Magnetic.

0: All time high, Nico Santos, amici. Sono l'1:47 su RTL 102.5. Stiamo insieme in questa notte. Mi piace questo messaggio al 378-378-102.5. Figli partiti, finalmente riprende la solita vita.
1: Finalmente.
0: No, scherzo.
1: Non hanno detto finalmente.
0: No, finalmente non l'ha scritto. Però se ci pensi, no? Perché quando noi figli andiamo a casa dei genitori, sì, cioè scombussoliamo tutti gli equilibri, la routine, e poi quando i figli se ne vanno, dice adesso riprendiamo il tutto.
1: Poi dipende, perché poi no, spesso invece fa piacere, no?
0: Molto, ma certo. Anzi, in primis vengono i figli, cioè tu immagina quella bella cucina dove tu magari cucini poco per te e tuo marito, arrivano i figli, certo, e ciaone. Che cosa, Leo? Leo Di Mauro, tu cucini?
1: Sì.
0: Troppi. Troppi fornelli.
1: Ma tipo adesso una fetta d'anguria, che io e
0: ancora questa
1: anguria. Una fetta d'anguria adesso ci. Hai visto
0: d'anguria?
1: Che anche Jovanotti, ho visto che ha fatto dei reel dove lui faceva vedere che metteva il limone sull'anguria, come aveva suggerito anche.
0: Bravo, ma Leo
2: tutti
0: Di
2: che
0: Mauro
2: ci copiano, è facile.
0: Ma non si fa,
1: facile adesso. Però hai visto che è un connubio pazzesco e ti dà un'energia pazzesca. Bello,
0: quindi
1: cioè,
0: limone, signora limoni sul melone,
1: signora,
0: no, sull'anguria.
1: Limoni sull'anguria.
0: Ok.
1: Sul melone credo che stia proprio male.
0: No, infatti, perché è troppo dolce.
1: Sì,
0: però sull'anguria non lo so, non l'ho mai provato.
1: È buonissimo.
0: Va bene. Io vorrei dedicarvi qualcosa, ok?
1: Dai.
0: C'è Ernia con dedica.
3: Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: to you. La musica. Talk to you another and 54 ultra su RTL 1025, la 1.54. Salutiamo Andrea che dice: avete mai provato a mettere un pizzico di sale sulla fetta di anguria?
1: Pizzico di sale, non ci ho provato. Forse... però potrebbe funzionare. Cioè, anche perché alla fine c'è, cioè, il contrasto dolce salato, cioè magari un meloncino, un'anguria un po' salatina.
0: Cioè, ecco, per esempio, una cosa che a me piace da morire è il cioccolato.
1: Sì.
0: Con il salato, tipo delle patatine.
1: Sì, non
0: hai mai provato? E no,
1: sì,
0: invece
1: no,
0: è fantastico.
1: Guarda che ho provato, però mi sa strano. Allora, se prima mangio le patatine e dopo un po'...
0: insieme devi mangiare.
1: No,
0: no. Mangi tipo un paio di patatine e poi un pezzettino di cioccolato. Io lo trovo strepitoso.
2: Cioccopata. Cioccopata.
0: Per esempio, se tu mangi il cioccolato di Modica, dentro c'è il sale, lo senti proprio.
1: Però quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Cioè, perché io sento più il cioccolato e giusto un pochino il sale. Vabbè, poi i gusti, cioè,
0: i gusti sono gusti.
2: Oppure al peperoncino. Cioccolato al peperoncino.
1: Il cioccolato al peperoncino, buonissimo.
0: Il peperoncino sta ovunque: liquori al peperoncino, cioccolato al peperoncino, pasta al peperoncino.
1: È vero, ovunque.
0: Anguri al peperoncino.
1: Salutiamo anche chi scrive: buonanotte amici, Andrea, Vanessa, chi sei? Entrambi, insomma, ci fai complimenti. E dice: evviva RTL 125, evviva i nottamboli. Joana 79.
0: Io sono Joana. Ti ricordi, c'era un pezzo degli anni 90 che faceva "Io sono Joana"? Adesso andiamo a cercarlo, dopo ve lo facciamo sentire.
1: Intanto America, I need you.

0: I need you.
1: Yes, I'll start it all again, you know.
0: I need you. I need you, America. Questa volta non li abbiamo ascoltati con A Horse With a Name,
2: no?
0: Ma con un altro classico di quell'album meraviglioso, che era proprio America, che io ho anche in vinile.
2: Bello!
0: Capito?
2: Nel frattempo mi sa che
0: nel frattempo abbiamo trovato la canzone, però ancora non siamo in grado di farvela sentire.
2: Ah, ok.
0: Era proprio
2: Joanna.
0: No, era Joanna con Freak It, ed era un pezzo prodotto da Tony Humphries.
2: Wow,
0: bello, un classicone
2: cose...
0: dell'house inizio 90.
2: Quante cose si scoprono, e tra poco le scopriremo meglio. Intanto c'è l'informazione. Anche a Pino Torinese, in provincia di Torino, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo. A 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, a fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Socialdemocratici in testa nelle elezioni in Svezia, pronti a governare, dice la leader Anderson. Si riduce rispetto ai primi exit poll, però il divario tra il blocco di centrosinistra e quello di centrodestra dei moderati del premier uscente Kristersson. Tutto rimane incerto per la guida del nuovo governo. Arretra l'ultradestra, che si fermerebbe sotto il risultato delle precedenti politiche. Record di affluenza. Ieri in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Emma Bonino, sulla bara accolta dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà anche oggi dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Domani alle 12.30 i funerali di Stato laici. Voltiamo pagina e passiamo allo sport. Parliamo di Formula 1. Nuova vittoria per Kimi Antonelli, che si è aggiudicato ieri il Gran Premio di Spagna a Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen e Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. La riapertura è